0: Radio Parsec presenta.
1: Madonna, senti che jazz.
0: Dove il suono si fa strada.

0: Questa è Radio Parsec.
1: Bentornati, io sono Mark e questa è Maledetti, musica, parole ed altre eresie, ovvero quella mezz'ora su Radio Parsec nella quale ci fermiamo sul bordo della strada con una birra e un libro di poesie, aspettando mezzanotte.

Wilson Pickett che aspetta la mezzanotte su Radio Parsec. E noi con lui, fermi sul bordo di una strada che corre troppo forte. Riprendiamo fiato. In fondo il lavoro di manutenzione della nostra testa è una specie di cantiere che abbiamo aperto insieme 3 puntate fa, con le prime 2 case matte. Abbiamo compiuto prima l'autopsia del nostro stato, scoprendo di essere batterie umane, e poi abbiamo scoperto che esiste una specie di condotto di scarico, l'abbiamo chiamato, cioè un modo per rompere la prigione digitale che ci circonda, il nostro rifiuto. Con la 3ª casa matta abbiamo finalmente alzato lo sguardo oltre il nostro occidente ovattato, per vedere che esiste un mondo intero che si sta sporcando quotidianamente le mani con la terra e con le ingiustizie materiali. Ecco, questa 4ª ed ultima casa matta costituisce la meccanica dell'organizzazione, il passaggio definitivo dall'io al noi. Robert Pirsig, nel suo manuale chiamato Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, ci consegna la chiave inglese per questo salto logistico. Ci insegna che la diserzione comincia con il gesto sovrano di fermarsi a bordo strada per la manutenzione della propria testa, appunto. Sporcarsi le mani con il grasso del motore rappresenta un atto politico primario. Significa smettere di scivolare passivamente sul vetro liscio dello smartphone per iniziare a comprendere la meccanica dei congegni che governano la nostra esistenza. Riprendere il controllo dei bulloni della propria anima è l'unico modo per smettere di essere atomi isolati e fragili. Solo una mente capace di governare i propri strumenti possiede la forza per connettersi ad altre menti e tessere una infrastruttura condivisa. Siete su Radio Parsec. Abbiamo appena smesso di essere batterie e abbiamo appena iniziato a essere meccanici della nostra liberazione, pronti a scorrere via dalle loro strade asfaltate.

L'odore del fango dopo la pioggia ha questo modo strano di risalire verso i polmoni e mi fa pensare che forse, mentre ci sentiamo soli sul bordo della strada, in realtà sotto i nostri piedi stia già accadendo qualcosa di enorme. Ho questa intuizione, o forse è solo una speranza che coltivo mentre fisso le scarpe sporche. Immagino che si possa vivere questo mondo come quella fittissima trama invisibile che i botanici chiamano micelio, ovvero quel sistema nervoso sotterraneo che connette radici distanti chilometri per ridistribuire linfa vitale esattamente dove il terreno è diventato arido. L'ho letto di recente nel libro di Rodrigo Nunes, Né orizzontale né verticale, e mi è parso di scorgere una prospettiva simile per quello che voglio dire qui. Suppongo che non ci serva più l'unità di un partito novecentesco o una certezza ideologica totale per muoverci, ma che ci basti un protocollo di mutuo soccorso, uno spartito condiviso, capace di rendere ogni nostra piccola comunità un nodo inaffondabile, perché privo di una testa centrale da tagliare. Voglio dire, questo bisogno di riconnettersi ai corpi degli altri costituisce la nostra unica vera via d'uscita per superare finalmente la dipendenza da quella dopamina degli algoritmi, preferendo lo shock di sentirsi parte di un organismo collettivo che respira nell'oscurità del sottobosco. È come una sensazione, come il rumore del sangue che riprende a scorrere nelle vene di chi ha smesso di fissare il muro per cercare una mano nel buio.

E qui nel buio del mio studio armadio ho questa visione, o forse solo un sospetto. Immagino la comunità di Radio Parsec come gli abitanti di un nodo periferico, una fondazione simile a quella immaginata da Isaac Asimov, situata su Terminus, cioè ai bordi di una galassia che sta affrontando il suo crollo matematico e inesorabile, mentre il tecnofeudalesimo si sgretola sotto il peso stesso della sua stessa rendita parassitaria, a noi spetta l'impegno di agire come i bibliotecari di Asimov, artigiani dell'attenzione, intenti a preservare il codice sorgente dell'umanità, la filosofia, l'arte, la solidarietà, la meccanica, nel bel mezzo del collasso del mondo intorno a noi. Essere la fondazione significa smettere di essere utenti passivi e iniziare a essere i custodi di una scialuppa collettiva, decidendo con urgenza poetica cosa valga davvero la pena di essere salvato dall'incendio. La natura, la filosofia, l'arte, la bellezza e ovviamente questa canzone qui.

questa fondazione, alla fine, mi chiedo se non sia in realtà l'inizio di una spedizione collettiva verso una vetta che oggi ci pare irraggiungibile, ma la cui base è già ben visibile, come quella del Monte Analogo, il romanzo d'avventure alpine non euclidee e simbolicamente autentiche scritto da René Daumal, nel quale descrive tra scienza e metafora una montagna che unisce la terra al cielo e che risulta invisibile alla logica di chi vuole scalare il mondo da solo. Ho questa sensazione, quasi un'evidenza fisica, sospetto che la scalata sia possibile solo se abbandoniamo definitivamente ogni ambizione solitaria, accettando di fermarci ad ogni campo base per preparare il terreno e lasciare viveri a beneficio di chi verrà dopo di noi. Che romanzo incredibile il Monte Analogo, romanzo che non finisce. Daumal muore prima della conclusione, quasi a voler lasciare a noi il compito di questa scalata al tempo stesso fisica e metaforica. Ma questa meccanica della cordata mi piace, trasforma il nostro atto individuale in una prassi di solidarietà anche intergenerazionale, perché ogni passo della spedizione serve unicamente a mettere in sicurezza l'intera fila. È una chiamata che corre veloce, lungo la fune, un messaggio che non può aspettare.

E così il cerchio si chiude, tornando a calpestare l'erba reale e sradicando il male dai piccoli campi che conosciamo, per lasciare terra sana e pulita a chi abiterà questi luoghi dopo di noi. Tolkien, sempre lui, ci ha ricordato che non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo, ma fare esclusivamente il possibile per la salvezza degli anni nei quali respiriamo. E quindi gettiamolo questo panno ruvido sul Palantir, sulla pietra veggente dell'algoritmo, e oscuriamo finalmente lo sguardo dei sorveglianti. Torniamo a occuparci dei nostri giardini materiali, proteggendo quei semi di umanità che spaccheranno le fondamenta della loro foresta di plastica. Dopo aver difeso la materia della Terra e aver smesso di essere batterie, abbiamo imparato a tessere la cordata della nostra organizzazione e che l'evasione collettiva abbia inizio. Maledetti, episodio 20 termina qui. Da Mark è tutto. Restate su Radio Parsec e buon risveglio.

0: L'Ischlein sta crollando nei sondaggi. Oggi c'è l'ultimo sondaggio
1: Bocchino.
0: Della sera a firma di Pagnoncelli, quindi un sondaggio sempre accurato che ogni mese dà un po' lo stato dell'arte dei partiti e delle coalizioni, e si scopre che Fratelli d'Italia è cresciuto l'ultimo mese di 1,4 punti percentuali, mentre il PD ha perso oltre 2 punti percentuali, al 20,1%, e proprio a un passo dalla soglia critica.
1: Pronto? Globulo?
2: Pronto?
1: Globulo, mai sentito Bocchino?
2: Ho sentito, cos'è, il PD al 6%, ha perso miliardi di voti, non ho capito bene, perché si sente male, sai, qua ma no, sono delle interferenze.
1: Cioè, te sai che questa è una notizia che noi ci mette il lutto definitivamente.
2: Cioè, cosa è successo? Abbiamo perso.
1: Il PD sotto il 20%, ma cioè, per sotto noi è terribile.
2: Ma sotto il 20% cosa c'è? Niente,
1: c'è da scavare,
2: poi si scava ancora. Senti, beh, sono notizie che lasciano un po' così. Senti, un po' il tempo che trova.
1: Dove cazzo sei? Perché non sei in studio?
2: Perché non trovo da parcheggiare, ma non c'è neanche Stracius.
1: Come non trovo? Sì, neanche Stracius, cioè, ma insomma, io sto qui da solo. Cioè, perché mi dovete fare?
2: Da solo a mescolare i dischi, come una volta, dai.
1: Cioè, vabbè,
2: a fare il DJ.
1: Cosa posso fare?
2: Non ho trovato da parcheggiare, sono stato travolto, sono giornate molto intense qui nella città felsina, ci sono stati Metallica che hanno suonato e c'è ancora gente che vaga, senti le motociclette dei metallari che continuano a vagare per la città alla ricerca di un souvenir.
1: No, ma stai parlando di cultura.
2: Questa è cultura intensa, cultura metallara, cultura metallica, che hanno suonato allo stadio Dall'Ara, unica data europea, quindi c'era un po' il lusco e il brusco di tutta Europa.
1: Ma infatti noi abbiamo introdotto la trasmissione con una versione di Calmi sul Colmo, metal version.
2: È giusto, perché è la città del metal ormai, non è più la città della Filuzzi, ma è la città del metal.
1: Allora, ascolta Globulo, io bisogna dare enfasi e spazio a questa richiesta da parte di questo papà che è andato a sentire Metallica col suo figlio di 13 anni.
2: E l'ha perso.
1: No, non è che l'ha perso.
2: Ah, no.
1: Non è riuscito a recuperare un plettro, perché tiravano manciate di plettri fra il pubblico. E quindi ha lanciato questo appello su Facebook dicendo: qualcuno, se ha il plettro dei metagantinati Metallica, fra i centinaia, tre centinaia e tre centinaia, per favore me lo venda. Secondo te, quanto può costare un plettro?
2: Un plettro più o meno può costare qualche millino, secondo me, può arrivare a essere speso qualche centinaio almeno.
1: Ma perché cazzo ci fai con un plettro?
2: Non lo so, te lo titilli.
1: Ma poi scusa, se uno ha un plettro qualsiasi e lo vende come plettro dei metalli, cos'è sto casino?
2: Ti ho detto che sono i metallari che continuano a vagare per la città, un casino bestiale. Non si trova un parcheggio da giorni qua, poi al concerto dei Metallica si è sovrapposto anche un'importantissima iniziativa che tutto il mondo ci invidia, cioè il Festival dei Portichi.
1: Ah,
2: sai, Bologna è la città dei Portichi, e quindi essendo il patrimonio dell'UNESCO, come ogni patrimonio bisogna farlo fruttare dei soldoni, e quindi subito il bellissimo Festival dei Portici, dove che sta un po' invadendo la città, in Piazza Maggiore, cortile da Corsi, eccetera eccetera, con dei nomi molto molto alti e sonanti, soprattutto inaspettati. Te ne dico alcuni, se vuoi, so che fremi. Uno è... ciao, saluto... Arriva. Saluto su di là. Ho incontrato un amico, non vedevo da tempo, ho detto dove abiti, io abito di qua, di là.
1: Nel frattempo è arrivato Straccio qua.
2: Questa è la cronaca vera, ma ti dico chi erano...
1: Chi era?
2: Gli ospiti del Festival dei Portichi è niente un po' di meno che Aldo Cazzullo,
1: Bibiullo di Cazzullo,
2: poi c'è Formigli, poi c'è anche Iacona, Paolo Giordano, un bel putpurri da Giovanna Melandri, dei grandissimi nomi,
1: una bella gangbang.
2: una gang band sparpagliata in varie giornate, e in mezzo la cosa bella è che mentre tra un cazzullo e un formigli fanno cantare i cori dei bambini, quindi schiappano sul palco dei bambini, degli innocenti creature, li fanno cantare delle canzoncine.
1: Ma i bambini questo sono stai... contenti di questa cosa?
2: I bambini sono contenti di conoscere Cazzullo soprattutto, ma stasera c'è un nostro grandissimo, una grandissima punto di riferimento musicale che noi amiamo moltissimo, viene giusto un po' sotto a Russell Crowe, ma è Luciano Ligabue. Luciano Ligabue, che noi abbiamo sempre apprezzato, ma non canterà, per fortuna non canterà.
1: Con quegli unici due accordi che fa da sempre.
2: Sono i famosi accordi Ligabue, li chiamano ormai. Esatto. E lui parlerà del più e del meno, di questo e di quello, con davanti una folla sventolante, ventagli, per la caldana infernale che attanaglia ormai la pianura padana, che si sta trasformando in una, più che altro nella savana padana.
1: Ho capito, ma questo qui, questo è tutto ciò che hai da dirci a livello di cultura?
2: Questa è la grande cultura che la città di Bologna riesce a trasferire sul mondo. Il resto è tutto un po' così in agguato, in attesa, no? Si sta lì un po', abbiamo perso una, però voi dite che non devo parlare dei morti, ma abbiamo morto Marianne Satrapi. E questa è una notizia triste.
1: Questa è molto triste, effettivamente.
2: Di Persepoli, questa è una notizia un po' così. Infatti non so se devo darla, perché non viene proprio subito la battuta su questa cosa qua.
1: Ecco.
2: Niente, straccio, lo sento anche bello frizzantino nell'intervento, nell'eloquio.
1: Sì.
2: È svenuto.
1: È qui, ma è taciturno.
2: È taciturno, mi dispiace.
1: Straccio?
2: Niente, taciturno. Lui ha deciso di fare la controradio. Lui viene in radio ma non parla.
1: È questo è ciò che ha da dire Straccio.
2: Lui viene in radio e non dice niente. Bellissimo, secondo me è una forma di protesta che andrebbe utilizzata.
1: Questo è il portavoce di Straccio. Ascolta, quindi

0: Sì.
1: Ci sono diversi posti in cui si possono introdurre, sì, i tormentoni estivi, ma so che voi siete un po' dei lussuriosi.
0: Sì.
1: E quindi
0: notoriamente.
1: Non... Esatto, esatto. Allora, non ve li farò vedere subito, però in questo momento, mentre voi siete qui a dileggiarvi, c'è qualcuno che già li sta pompando sulle spiagge della riviera. Dovete saperlo questo.
0: Eh beh, no, cioè, questo è importante.
2: Le oasi della riviera, perché sono delle sabbie tipo arroventate, tipo Sahara ormai.
1: Esatto, esatto.
0: Ascolta, visto e considerato che tu tardavi, caro Straccio, allora nel pre-Global Tavor di norma ho chiamato Globulo, abbiamo anticipato un po' l'angolo della cultura e lui ci parlava dei Metallica.
1: Dei Metallica?
0: Sì.
1: Ah, vabbè, cosa fanno?
2: Ecco, cioè, sono ancora qui che girano, hanno anche lanciato dei plettri a casaccio.
0: C'è chi li ha beccati in un cesso chimico mentre facevano la pipì. Vicino allo stadio.
1: Io una volta ho incontrato il monsignor Tonino, come si chiamava?
0: Ersilio Tonini.
1: Ersilio Tonini, quello, l'arcivisco.
0: Quello che somigliava alla mummia di Similauro.
1: Quello di Ravenna. Quello di Ravenna.
2: L'arcivisco.
1: L'ho incontrato all'autogrill.
0: Che si alzava la sottana.
1: Si alzava la sottana e si vedeva tutto il nero, che pelo. Come si cantava?
0: Ah, ma te gli hai dato un'occhiata?
2: No, era al contrario, comunque la canzone diceva al contrario.
1: Ah, Ciuccio Dalla cantava diverso. Comunque, vabbè, ho visto Monsignor Ersilio che alzava la sottana per orinare.
0: Ma questo lo racconta da 26 anni.
2: Io le cose Metallica le hanno viste nel bagno chimico, e perché hanno problemi di prostata per Metallica. Vista l'età, devono andare spesso a orinare e dicono che orinano anche sul palco mentre cantano. Tanto sono da lontano, non lo vede nessuno. Anche il Vascone sta facendo dei concerti a Casazzo in giro per la regione.
0: Ah, ma oggi sei rocchettaro, insomma, tu, eh?
2: Sì, e continua a rimorchiare folle oceaniche di... così, fan di tutte le età che lo vanno a
0: ascoltare. È un po' imbarazzante, ci sono queste sciampiste settantenni insomma, no? che cantano una vita spericolata, ormai c'hai la vita presso un ospizio, insomma, no?
2: O Alba Chiara. Alba Chiara, che è stato l'inno delle sciampiste di tutta Italia.
1: Ce l'abbiamo, sì. Ce l'abbiamo comunque.
0: Ce l'abbiamo.
2: Mi sembra di ricordare che...

0: Però questa è Alba Chiava. È diverso.
1: C'è anche Alba Tromba. C'è anche Alba Tromba.
2: Alba Chiava, questa forse è più adatta alle sciampiste di ogni età.
0: La versione degli Squallo che è famosissima, cioè, beh, poi c'è chi la spaccia per il Blasco.
2: C'è chi la spaccia.
0: Ecco.
2: E quindi di cosa parlate per la prossima 45 minuti? Che io adesso vi
0: non abbiamo la benché minima idea, come tu saprai. Quindi voglio dire, intanto andiamo in sigla. E quindi
2: è vero, non c'è ancora stata. Qual è la sigla? Che non mi ricordo più.
0: Ce ne abbiamo tre o quattro, ma solitamente ce n'è una che è un po' tipo una boa, che si gira, allora iniziamo veramente con le cazzate, quelle pesanti.
2: Un po' sbarazzina, mettiamo la sigla sbarazzina.
0: Esatto. Senti, Globulo, è stato un piacere, un onore, un privilegio per noi.
2: Mi dispiace che non trovo più da parcheggiare, perché essendo che la sede di Radio Città Fisica è in pieno centro...
0: Ma questa è la tua condanna, questa è la tua condanna.
2: Si fa fatica a parcheggiare, sì.
0: Ecco. Allora noi ti salutiamo e andiamo in sigla, caro
2: Andate Globo. Pure dove volete.
0: Sì.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Global Tavor ritorna.

0: succede adesso, ladies and gentlemen, benvenuti a Global Tavor, questa è Radio Città Fujiko, 103.1, modulazione di frequenza. Di fronte a me, Ciccio Straccio.
1: C'è Giorgio Camel davanti a noi. Che cos'è che succede adesso?
0: Che succede?
1: Global Tavor succede adesso.
0: Global Tavor, se vogliamo.
1: Che cos'è che Global
0: ci
1: Tavor?
0: Ti tira popò?
1: È una flatulenza, un meteorismo, un...
0: Entrambe.
1: Come possiamo chiamarlo?
0: Ma è una divagazione rutilante, a sé stante, miracolante.
1: Miracolante.
0: Traballante.
1: Traballante. Ed è quella cosa che chiude una settimana e ne annuncia una che sarà senz'altro peggio, ma vi mantiene tutti calmi sul colmo delle cose, perché Global Tavor
0: sempre
1: tergiversa.
0: Allora, caro il mio Straccio, allora innanzitutto vorrei introdurre la notizia del giorno.
1: Sì.
0: La Meloni, quanto le fa i Meloni?
1: Sì.
0: Che è il nostro primo minestro,
1: sì,
0: no? Come si suol dire, doveva andare in un vertice sui Balcani,
1: ma
0: però era la presentazione di un francobollo. Beh. Quindi ha detto: mi dispiace tantissimo,
1: sono
0: ma ci ha lasciato tutti quanti un po'
1: sì,
0: malino, insomma, perché
1: sì,
0: però di fronte a cotanta ragione, la presentazione di un francobollo che tra parentesi è dedicato all'anniversario della fondazione dei Caramba. Io un,
1: Caramba, che sorpresa!
0: Caramba, i Carambita.
1: Sì.
0: Allora il governo ha sempre ragione, lo dice Frick da sempre. Però, certo, lasciare un vertice internazionale europeo importante per la presentazione di un francobollo, qualche brutta persona ha detto magari voleva dare un o non ci voleva proprio andare.
1: Non ci voleva andare.
0: Non ci voleva andare. Non ci voleva. Tu cosa ne pensi?
1: Ha detto che lei non ci aveva da andare. Ha detto che sì, non se la sentiva. Era indisposta. Era molto indisposta.
0: Indisposta.
1: Aveva un governo un po' che si trova un po' in imbarazzo, come si dice in questi casi.
0: Imbarazzo.
1: Quando arriva l'estate, poi sono molto imbarazzati, Camel. Sì. Hanno questo problema.
0: Sì, poi la prova costume, sai, no? Cioè, quella è la questione.
2: Siamo solo voci che si liberano nell'aria sulle ali delle canzoni che accompagnano la vostra estate. Voi ci sentite, ma non ci vedete. Eppure viviamo grazie a voi. Ci credete molto lontani, eppure siamo così vicini.
0: Noi siamo poetici oggi, no?

0: quest'estate voglio limonare?
1: In un fugace più dall'opera.
0: Ah, ok. Forse c'è il pirulino che fa un po' contatto, forse. Non lo so. Ma questo è il lead della prossima estate?
1: Sì, decisamente.
0: Sì, ma non c'è il solito ragamuffin, reggaeton, eccetera?
1: Beh, non si capisce. Non
0: l'hanno
1: si capisce.
0: Preso per tempo quello che stava componendolo.
1: L'hanno preso e l'ha menato per tempo.
0: Sarebbe ora. Sì, ma... sì. Mamma mia, c'è un'altra estate. In spiaggia già si vedono. Insomma, caro il mio straccio, noi abbiamo una situazione politico-economica abbastanza complessa.
1: Esplosiva.
0: Allora, innanzitutto c'è il Vannazzi.
1: Sì.
0: Perché anche quello...
1: Che è lì per superare la Lega, nei sondaggi, perché lo stanno pompando di brutto. Anche se c'hanno coso lì Pozzuolo che ha qualche problema di guida, però lui non era veramente ubriaco. Tu sai che anche Vannazzi gli ha detto... Definisci ubriaco, dai, dimmi cosa vuol dire ubriaco. Aveva
0: una bella storia quella, perché sai com'è? Cioè, lì sono cazzi da cacare, perché hai sentito, c'era anche una consigliera, a Ferrara,
1: sì?
0: Che l'han beccata, sì? Eccetera. Poi sembra che poi era in compagnia del sì, cioè una roba insomma un po' strana.
1: Era in compagnia.
0: Eri compagnia del sindaco. Cioè, allora lì, sai, la gente è portata a pensare che magari guidi in stato ubriachezza.
1: Ecco.
0: E quindi Emanuele
1: potrebbero,
0: Pozzuolo.
1: Potrebbero.
0: Pozzuolo o Pozzuolo?
1: Pozzallo?
0: Pozzallo? No. Stava nella superstrada tra Biella e Cossato.
1: Sì.
0: E la contessa ha rilevato un tasso alcolemico superiore di brutto e limitato.
1: Ma strana questa cosa, che dovrebbe dire?
0: Questa storia. Sì. E comunque ha difeso, insomma, ha respinto l'accusa con grande veemenza. E poi.
1: Ha veemato.
0: Cioè, abbiamo qui una dichiarazione.
2: Ti prego non ucciderci! Ti prego non ucciderci! Lo sai che ti amo, baby! Non ti volevo lasciare! Non è stata colpa mia!
3: Che bugiardo schifoso! Credi di riuscire a cavartela così? Dopo avermi tradito?
2: Non ti ho tradito! Dico sul serio!
0: Un violento aquaplaning causato dal maltempo.
2: Avevo una gomma a terra! Non avevo i soldi per prendere il taxi! La
0: pioveva di brutto!
2: C'era il funerale di mia
0: madre! Ma insomma, a un certo punto la macchina non si poteva più tenere!
1: Non si poteva!
2: Una tremenda inondazione! Le cavallette! Non è stata colpa mia! Lo giuro su Dio!
4: Frutto di mare!

0: No!
1: Fritta in dosugo?
2: Esatto, ma in certe situazioni, quando vedi certe scene, allora a te ti viene in mente, ti vengono in mente delle cose che sottostanno a uno staffipendulo, esatto. Ovvero sia questo proprio coyuna,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Detta un po' come.
0: Come si chiama la tomb?
2: Come Ubari, come dicono a Barry. E invece io ho una notizia sulla masturbazione degli uccelli.
1: Sì?
3: Ti prego, non
2: tu lo sai che insomma si.
1: Sì.
2: Si masturbano. La masturbazione tra gli uccelli è naturale, non dovrebbe essere punita, affermano gli esperti. L'occhiello è comportamento animale, che non si sa cosa si riferisce, insomma. Comunque, lo studio rivela che tale attività non è dannosa né causata dallo stress della cattività, ed è anzi più comune negli uccelli salvatici. Agli allevatori di uccelli viene spesso consigliato di scoraggiare e persino punire gli uccelli che si masturbano, ma lo studio ha rilevato che tale attività è più comune in natura che in cattività, portando i ricercatori a concludere che si tratta di un comportamento naturale degli uccelli.
1: Vanno puliti gli uccelli?
2: No, gli uccelli in quanto tali si masturbano.
1: È un mondo diverso ma fatto di sesso.
2: Eh sì.

0: devo imparare pasta cacio pepe, è la cosa più difficile del mondo.
1: Difficile.
0: Devo imparare pasta cacio pepe, è la cosa più difficile del mondo.
1: Difficile.
0: Devo.
2: Che ritmo è oggi? Però diventa un po' moscetto nonostante il ritmo samba.
3: C'ho sonno, caro grande.
2: Sei sonno?
3: Troppo sonno, sì.
2: Vabbè, beh, fare Global Tower con il sonno mi sembra meraviglioso comunque. No, nel senso che ti prendono un po' anche degli incubi. Sai che è stato il compleanno di Arianna?
3: Arianna?
2: Quanto rifà Meloni.
3: Sì? Come l'ha fatto?
2: Ha fatto un bel post. Dice, mi sento una figura mitologica tra ansia e anziana. Praticamente sono anziana. Lei lo direbbe ricominciamo comunque.
3: Non lo direbbe?
2: No, perché poi c'è una. Ha messo un emoticon. Sai il sorrisino della faccina a testa in giù?
3: Esatto.
2: Secondo me è stato un lapsus. Ricomincia.

0: Siamo. Oh, ricominciamo, lo dicono un po' tutti quanti adesso, ricominciamo, sì, a fare la pace? Hai sentito Gnagnao?
1: No, ma non sta andando anche quello.
0: Allora, Gnagnao dice, no, non ha fatto votare la tregua con il Libano. Dice l'incontro, Teheran dice l'incontro Khamenei-Trump è irrealistico.
1: Khamenei-Khamenesti-Khamenemmo.
0: Sai che sono un po' d'accordo.
1: C'è un pochino leggermente.
0: Vabbè, non so se hai sentito, com'è che si chiama?
1: Chi?
0: L'ucraino?
1: Zelecki.
0: Il ragionier Zelecki.
1: Sì.
0: Che ha scritto a Putin.
1: Sì, gli ha detto vediamoci.
0: Ha detto ci vediamo, facciamo la pace.
1: Sì.
0: E lui ha detto guarda che qui puoi venire quando vuoi, non è un problema.
1: Dopo gli ha detto però che ha cambiato idea.
0: Ah sì?
1: Sì, ha detto che non ha più voglia.
0: Però secondo te è casuale che tutti cercano di fare la pace? Della serie vieni a trovare che ne parliamo.
1: Perché arriva l'estate.
0: Sì, va.

0: il quale Putin, della parentesi, allora ha rilasciato questa dichiarazione, dice: il nostro debito pubblico è meglio di quello italiano.
1: Te capì?
0: Che voglio dire, non ci vuole tanto.
1: Ma infatti a me però piacerebbe avere un po' il debito in rubli, eh? Non so se te concordi su questo.
0: Senza,
1: ma mi
0: meno.
1: Una bella idea, mi sembra una bella
0: poi
1: idea.
0: Non so cosa ne pensa Bocchino, l'abbiamo mandato all'inizio.
1: Si chiama Fellazio.
0: Fellazio.
1: Fellazio.
0: Non so se hai visto questa dichiarazione che ha fatto,
1: no,
0: che dice trionfa Fratelli d'Italia nei sondaggi, e il PD è sotto il 20%, a parte che ho messo la marcia funebre, perché poi queste sono notizie che a noi ci sconvolgono.
1: Siamo molto tristi,
0: Il fatto è che aveva sulla testa una specie di, come dire, di preservativo,
1: padulo?
0: Una cupoletta sulla testa.
1: Sì.
0: Era un po' imbarazzante, non so se.
1: La coppoletta.
0: Dai, smettila di sbadigliare, adesso tra un po' andiamo in pubblicità.

0: E comunque per rimetterti in forma c'è il globulo Mundus che ti manda un consiglio editoriale.
1: Sì.
0: Sun Salutation Anus.
1: Cos'è questa cosa?
0: Anal Solar Absorption.
1: Ah, beh, questa sì, si
0: chiama. To elevate body and spirit.
1: La brenzatura anale.
0: Esatto, allora è un libro che ti insegna come prendere energia facendo vedere il buco del culo al sole praticamente. Qui,
1: questo è un altro che fa vedere il buco del culo, lo prendiamo da Repubblica Bari.
0: Sì, sì, eh.
1: Gestisco 300 abitazioni per affitti brevi a Bari. Fuori sede giovani coppie, ma vadano a vivere in periferia, hai capito?
0: Ah, così?
1: Questo è sulle pubbliche. Questo perché l'Italia è il paese della rendita parassitaria. I grandi parassiti ogni tanto emergono, capisci?
0: Beh, mi sembra giusto, ma. Mica che goccia. Allora, caro Straccio, adesso andiamo in pubblicità. Almeno ti rilassi un pelo, eh?
1: Mi rilasso un pelo.
0: Dai, ok? Andiamo?
1: Vai.
0: Allora, andiamo.
2: Ehi, Giorgio, ma stai perdendo i capelli?

0: a disposizione applicazione di capelli a mano che potrai lavare anche in lavatrice. Alcuni esempi pratici: capelli sintetici idrorepellenti, capelli di lana per i freddolosi, capelli fosforescenti per chi lavora di notte, capelli con gelatina, capelli con forfora naturale, capelli gialli, capelli verdi, capelli rossi, capelli tricolore per i patriottici, capello azzurro per il tifoso, capello arizzato per chi sta arrabbiato, capelli a pua disponibili con varie tinte di colore, capelli autoriscaldanti per chi ha dolori di reumatismo, capelli paiettati per le tue serate magiche, capello rosso alla Biscardi, capello biondo alla Carrae, capello bianco alla Don Armando, il mio guardiaporte. Hai un diavolo per capello? Gettalo! Con l'Istituto Scorzetto il tuo melone ritorna a copetto!
1: Giorgio, ma cosa hai fatto ai capelli?
0: Sono stato da Scorzetto.

0: Bentornati a Global Tavor. Caro il mio straccio, eccoci qua.
1: Allora, hai sempre questi brani così, questi sussulti, questi momenti. Perché non mai dedicare un momento di poesia? Il mare.
0: L'ha già fatta te la poesia.
1: Il mare, gli scogli. La grande tradizione italiana, Carmen, non bisogna andare lontano, capisci?
0: Fai un esempio.
2: Ti abbiamo concepito dove c'è sempre il sole.
0: Questa è pura poesia.

0: E che questa è pura poesia, questa è una vita raccontata
1: in giovani emozioni
0: con grande enfasi,
1: il mare,
0: poetica,
1: il mare, l'amore,
0: l'amore, soprattutto mare, tanto amore. Peccato il mutuo, alla
1: mutuo,
0: fine.
1: Mutuo
0: in provincia di Monza continua a pagare il mutuo a quella stronza, ma non importa. Ascolta Straccio, qui è venuto il momento.
1: Vuoi che ti parli degli occhiali di Macron?
0: No, ecco, parla degli occhiali di Macron.
1: Allora, devi sapere che sai gli occhiali quelli di For Sure?
0: Ma bellissimi, un po' da Top Gun.
1: Quelli bleu, come dicono in Francia. Quelli
0: bleu.
1: Allora, il problema è che la ditta che li produce, che è una ditta che ne ha venduti centinaia e centinaia di migliaia, è in fallimento. Stiamo parlando di aveva inforcati a Gadavos.
0: Effetto Salvini, tipo.
1: La Dallots Creation si chiama.
0: Figo.
1: Stile Top Gun. Sembrava che funzionasse, hanno pompato le vendite, poi la gente si è rotto i coglioni, adesso non ne compra più. E non hanno bisogno, non ce la fanno. Chiudono.
0: Non ce la fanno
1: chiudo,
0: più.
1: Chiudo.
0: Quindi ha portato un po' iazza?
1: Probabilmente, potrebbe sì.
0: Potrebbe
1: si può pensare che nasca da lì.
0: No, perché
2: in questi tre anni ho fatto tavoli di confronto molto complicati, balneari, ponte sullo stretto, alte velocità, espropri, riguarda uomini e donne, adulti e giovani, porti, aeroporti, olimpiadi, taxi, ponte, balneari dell'Unione Europea.
3: Un'agenda fittissima quella di Salvini.
4: Io ho mangiato tutto. Pizza, 4 formaggi e acciughe, 2 tipi di risotti, polenta e baccalà, polenta e fegato.
0: È un proliferare.
4: Le menzioni le faccio per polenta e fegato e per polenta e aringa.
0: Poi a un certo punto arriva quello che ti rompe un po' le uova nel paniere.
5: Non so se lei sia sposato, no? Ma è come il credito che lei dà a sua moglie, anche se le cucina un piatto che a lei non piace, per esempio la trippa. Non è che se sua moglie le cucina la trippa, lei divorzia da sua moglie.
1: Bravo,
5: le dà comunque credito e fiducia. Poi si esprime in merito quando la trippa non la mangia e dice a sua moglie non farvela più. Si ricorda, la moglie e la trippa.
0: Allora, le liste, le cose, cioè, però alla fine però bisogna andare sul sodo.
6: Non ti sopporto più, ma hai rotto i coglioni.
0: Cioè, se tua moglie ti fa la trippa.
1: Vota la trippa, Antonio la trippa.
0: Antonio la trippa. Allora, quello che.
6: Io non ne voglio un cazzo.
0: No, io so che non ne vogliamo un cazzo, però arriva il momento che tutti quanti aspettano.
1: Sì?
0: Cioè che. La sigla è questa. Lo sai che doveva dare come ottavo di merda? Questo è ormai un grande classico. Allora, tu ricordi che qualche annetto fa, ormai parecchi, ci fu un referendum qua.
1: Sì.
0: Sai quei referendum che sono buoni ma fino a un certo punto.
1: Sì.
0: Tipo come le farmacie comunali, tipo la privatizzazione dell'acqua. Sì, quei referendum che poi li vinci, però sono validi fino alle 11:15.
1: Esatto.
0: No? Ah, ti ricordi il referendum sul nucleare?
1: Me lo ricordo. Sembra che dicemmo no.
0: Diciamo no.
1: Sembra.
0: Cioè non è, cioè, lì non è che è ni, sì, ma.
1: Era no.
0: Era proprio no. No. Allora adesso sei uscito fuori adesso con la crisi energetica, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto scappa fuori uno che si chiama, già fa abbastanza ridere, è un minestro.
1: Mm-hmm.
0: Si chiama Pichetto Fratin.
1: Pichetto Fratin.
0: Pichetto
1: Fratin. Sì.
0: Pichetto Fratin.
1: Sì.
0: Le prime centrali nucleari. No, come parla Pichetto Fratin?
1: No, non so.
0: Le prime centrali nucleari in Italia dal 2034.
1: Cosa pronte?
0: Ci sono le piccole centrali, le mini centrali nucleari.
1: Non la vorresti una mini centrale nucleare miniaturizzata?
0: Verrà un momento in cui se non c'hai la tua centrale nucleare, non c'è nessuno, capito?
1: Non ti pira nessuno.

0: Com'è questa, insomma, voglia d'urina tutto ad un tratto?
1: Sono dei muri che vengono superati nella vita.
0: Voglia d'urina perché ci scappa la pipì, insomma.
2: Io

0: Ma da
1: momenti liberatori, no? Cioè, la grande tradizione italiana, anni 80, qua siamo negli anni 80.
0: Qui siamo sugli anni 80. Quando andava di moda la pioggia dorata,
1: com'è sound, o champagne.
0: Champagne. Allora, caro Straccio, io adesso non lo so, però cioè, ci sono dei momenti, vogliamo mandarla fino alla fine questa canzone?
1: No, possiamo fermarla.
0: No, nel senso perché, cioè, adesso non vorrei insistere, ma a quest'ora la gente mangia, no?
1: La gente mangia.
0: Poi magari c'è chi...
1: Però guarda che Leonora Brigliadori sosteneva che fosse una terapia, l'urinocultura,
0: bere...
1: L'urinoterapia, facesse l'urinoterapia. Molto bene, facesse bene, lisciava anche la pelle.
0: Ma magari adesso si stanno sorseggiando uno chardonnay dell'85...
1: Potrebbe disturbare.
0: Sai, il colore paglierino e magari non gradiscono, insomma, no? Noi siamo sempre attenti ai nostri ascoltatori. Hai sentito Sinner?
1: Sì.
0: Noi abbiamo sempre detto che è fatto come un copertone, Sinner.
2: Sì.
0: No?
2: Senti. Cioè, sono una persona felice, cioè se non sono felice io non... Nel senso... No, diciamo che vivo una bella vita, no? Gioco a tennis, mi piace giocare a tennis e niente, quindi adesso vediamo.
0: Si è fatto un cilum.

0: Allora, caro mio straccio, qui, qui di nuovo Global Tavor, ce ne abbiamo un po' di ogni. Certo, siamo un po' stufi di essere superati a destra, a sinistra, al centro, sopra, sotto, da quelli che, da quella che è la demenza reale più che l'intelligenza artificiale. Hai sentito l'enciclica del Papa?
1: No. Ah, quella,
0: non l'hai ancora letta?
1: Quella magnifica.
0: Umanità. Guarda che siamo rimasti io e te a non aver letto l'enciclica del Papa. È andata a ruba.
1: Cosa la vendono? Dove la trovi?
0: No, nel senso che Papa Checco faceva l'enciclica su, sulla natura, come preservarla. Cioè,
1: questo va su, arriva. Va sul computer questo.
0: Se questo va subito sull'intelligenza assoluto, artificiale.
1: Assoluto, ma... questo va assoluto.
0: Allora, a proposito.
1: Questo da giovane ha imparato a fare il Papa perché faceva, celebrava la messa con l'asse da stiro, dice suo fratello.
0: Ah, sì?
1: Sì. Io avrei qualche dubbio se avessi un figlio che lo vedo che celebra messa sull'asse da stiro. Non mi viene proprio da pensare che diventi papa, non lo so.
0: Magari non ci pensi di per lì. Comunque, l'Anthropic lancia l'allarme su un'intelligenza artificiale fuori controllo.
1: Ma dai.
0: Dice, può migliorarsi da sola, serve un freno globale.
1: Sì.
0: Allora, io conosco invece dei politici italiani che possono peggiorarsi da soli. Cioè, non so se
1: senza bisogno di aiuto,
0: non
1: di...
0: c'è bisogno di aiuto,
1: no, da solo.
0: Cioè, c'è solo. Proprio appunto la demenza naturale piuttosto che l'intelligenza artificiale, sì. Che è bellissimo, sì. Però ad esempio Picchietto Fratin, cioè, uno, insomma,
1: si chiama Fratin.
0: Fratin.
1: È francese, capito?
0: Fratin. Ah, Picchietto... Picchietto Fratin.
1: Picchietto Fratin.
0: Picchietto Fratin. Allora, poi arrivano delle belle notizie, però sì, a me sono sempre stati sui coglioni quelli che sono andavano in vacanza a Ibiza, no?
1: Sì.
0: Se ti ricordi, People from Ibiza.
1: Esatto, bravo. È morto Sandy Merton?
0: No, non è morto Sandy Merton, purtroppo no, ancora no, però abbiamo un necrologio prontissimo.
1: Ok.
0: Sì. No, non siamo ancora alla fine.
1: Siamo alla sigla, no?
0: Però i serpenti che hanno invaso Ibiza,
1: sì,
0: nuotano in mare per colonizzare altre isole, cioè ci sono, cioè la colonizzazione dei serpenti, capito?
1: Cioè, quindi dove arrivano però da Ibiza? Perché le altre isole non è che c'è le Baleari, cosa c'è? Le Balneari.
0: Le Balneari.
1: C'è le Balneari. C'è Minorca, Maiorca.
0: Sì, dove? No, porca.
1: Porca. Sorca.
0: I serpenti che hanno invaso Ibiza sono sempre più numerosi e nuotano in mare aperto per colonizzare nuovi isolotti. La specie aliena, perché adesso ci sono gli animali alieni.
1: Ma dove sono arrivati?
0: Minaccia la sopravvivenza di una lucertola che vive solo a Ibiza.
1: Sì.
0: E adesso minaccia la Formentera.
1: Sì.
0: Adesso cazzi. Cioè, quindi attenzione, se avete un biglietto per Ibiza, vendetelo immediatamente, che sono i serpenti nuotanti. No? Poi a Palermo ho sentito che si va a sposare Dua Lipa. Sai chi è Dua Lipa?
1: Avevamo già annunciato questo, che Dua Lipa si sposava a Palermo.
0: Esatto.
1: Perché noi avevamo l'anteprima.
0: Avevamo l'anteprima, sì, l'abbiamo lanciata, sì, la scorsa, sì, puntata, però non sapevamo che poi la gente si sarebbe incazzata.
1: Esatto.
0: Allora, la nostra piazza non è il tuo salotto. A Palermo c'è già un comitato di gente incazzata che non ne vuole mezza, insomma, no?
1: Sì, sì.
0: Di questa cosa, quindi di matrimonio colossal, come dice la Reputrida, non ne vuole mezza. Sei pronto per la Reputrida delle diarree?
1: Sono prontissimo. Ho già messo la mia seggiola, la sdraio, quella,
0: sì,
1: dei balneari.
0: No, lì è peggio dei Metallica, devi andare almeno il giorno prima per prendere posto. Sì, sì.
1: Ecco qua, Putin dice: rifiuto l'incontro di Zelensky perché la sua lettera irrispettosa.
0: Ah,
1: no,
0: sì,
1: non è rispetto, non è rispetto.
0: Cioè,
1: cattivo.
0: Cioè, no, è bella sta cosa perché poteva dire di sì solamente se avesse proposto di prendere una ramazza nel culo e dargli una spazzata al Cremlino. Però no, è interessante perché poi, insomma, anche la proposta di fare pace in questa congiuntura magari non era un po' pelosetta,
1: esatto,
0: insomma,
1: esatto.
0: Non è che proprio era così convinta, ma comunque poi ci sono le notizie, altre notizie. Parma, giovane attivista di destra pestato da branco di nordafricani, il video shock. Questo è Libero Quotidiano. Mm-hmm. Che tutto sommato va a leggere, dice, un'aggressione violentissima, cioè, i delinquenti lo hanno prima inseguito e poi aggredito, insomma l'episodio risale al pomeriggio di ieri. Il ragazzo, sai come si chiama? Eterno.
1: Eterno
0: ha rischiato di diventare Eterno Riposo,
1: oh.
0: Comunque Eterno, un attivista di centrodestra, noto anche sui social. Il motivo del raid, per il raid, insomma, più che altro è lui che è andato a rompere i coglioni. Ah, vabbè. Il giovane stava facendo dei video di denuncia, ma poi è stato scaraventato a terra e picchiato con calci e pugni.
1: Dei video di denuncia, cosa vuol dire dei video di denuncia?
0: È video di denuncia perché della serie, guarda, qui ci sono un sacco di negri, eccetera, eccetera. Quelle,
1: girando, un video di denuncia.
0: Questi l'hanno visto e sono andati lì e l'ha saccagnato di botte, come si vuole. Sono cose che capitano, adesso. I sondaggi, l'ex generale cresce ancora e spaventa il centrodestra. A porta, ve lo mostro. Bignami smonta la sinistra con questo cartello. Galeazzo Bignami smonta la sinistra con un semplice gesto. Secondo me che gesto era? Gesto. Cioè, perché poi se la frase era ve lo mostro,
1: potrebbe anche sembrare una roba un po' esibizionista,
0: dice. Sai quando con le mani larghe le porti poi al centro del corpo, reiterando questo gesto?
1: Lo presente.
0: Vabbè, ma comunque questi qui sono i titoli che una volta noi relazionavamo con la rubrica Catrame, cioè la stampa italiana, piacciono molto questi titoli tipo asfalto, no? Di asfalto. E tipo la supertassa del PD, per cosa vuole usarla Elli? Due punti, follia rossa. Beh, bella questa follia rossa, è

0: tempi, costi e tecnologia dei piccoli reattori. Cosa prevede il piano approvato alla Camera? Ecco, se volete un piccolo reattore, Ladies and Chesterfield, andate pure.
1: Che non
0: a
1: è
0: Roma,
1: piccolo trattore, chiede. È piccolo reattore.
0: Reattore.
1: Il meglio dell'italianità qui a Global Tower.
0: La grande musica di Global Tower. Ascolta Straccio,
1: dimmi, dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere.
0: Chiudiamo? Sì, non lo dai, so, dai, perché qui senza globulo con ci ha smosciato la brioche questa assenza.
1: Ma no. Chiudere sì. Perché è tardi, devo andare a mangiare,
0: Che dici?
1: Stavo guardando se c'erano delle novità di ultimo ora.
0: No, è stato il 2 giugno. Anche noi di Global Tower abbiamo.
1: Papà? Sì?
2: Dove la vittoria l'Italia se desta, si lancia forte, si lancia forte.
1: Come?
2: Si affronta la morte, Italia creò.
1: Creò.
0: E così abbiamo anche celebrato anche noi il 2 giugno. Che fai, fischietti?
1: Fischietto.
0: Ti sei svegliato adesso che chiudiamo?
1: Mi sto svegliando con questa musichetta, con questa leggera aria.
0: Caro mio Straccio, no vabbè dai, capita di essere un po' con le pile scariche, succede. Comunque sei un simpaticone come sempre, io ti vedo bene.
1: Vedi bene,
0: vedo in salute.
1: Meno male.
0: Ascolta, venerdì prossimo come la mettiamo? Perché comincia a essere un po' pieno giugno.
1: Comincia a essere pieno giugno, ma io dovrei esserci ancora,
0: Bene. Allora speriamo che anche Globulo e magari anche Globulo Mundus possano intervenire nelle prossime puntate con un piccolo anticipo. Noi vi lasciamo e vi diamo appuntamento nelle prossime puntate quando ci tira popò.
3: Ciao belli, ciao.
0: Ciao a tutti da Global Tower.

episodio 20. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Parsec. Prosegue il nostro itinerario Sinfonie di Celluloide, dedicato alla musica che ha saputo elevare la narrazione cinematografica a monumento dello spirito. Oggi abbandoniamo le armonie avvolgenti e i lirismi melodici per addentrarci nei territori dell'inquietudine. Vi invito all'ascolto di un frammento che ha ridefinito il concetto stesso di terrore acustico nel Novecento.

Questi suoni laceranti non sono un semplice commento all'orrore visivo. Rappresentano la rottura definitiva con la tradizione melodiosa di Hollywood, a favore di una musica che indaga, per la prima volta con spietata lucidità, l'abisso della psiche disturbata. Oggi esploriamo il genio di Bernard Herrmann. Per comprendere l'opera di Bernard Herrmann, occorre osservare la sua posizione di fiera alterità rispetto ai canoni della sua epoca. Mentre i compositori dell'età d'oro di Hollywood cercavano sonorità calde e rassicuranti di derivazione wagneriana, Herrmann scelse la strada della spoliazione e del contrasto. La svolta nella sua carriera è rappresentata dalla simbiosi artistica con Alfred Hitchcock. Herrmann non si limitava ad accompagnare le immagini. Egli creava la sospensione e l'attesa, quella suspense che diviene protagonista stessa della pellicola. Hitchcock in persona ebbe a dire che il 33% dell'effetto di Psycho era dovuto alla musica. E Herrmann è stato l'architetto di un cinema dove il suono non illustra ciò che accade, ma rivela ciò che si nasconde nei pensieri non dichiarati e nelle patologie dei protagonisti. Analizziamo tecnicamente la partitura di Psycho del 1960. La scelta di Herrmann è quella di rinunciare all'intera massa orchestrale per utilizzare solo la sezione degli archi. È una scelta di bianco e nero sonoro che rispecchia la fotografia del film. Nella celeberrima scena della doccia non troviamo motivi conduttori o melodie. Herrmann utilizza suoni acuti, sforzati e glissandi di violini uniti a bicordi dissonanti. Tecnicamente, egli modula la tensione attraverso la ripetizione ossessiva di cellule brevi e taglienti, che simulano fisicamente la violenza dei colpi inferti. È la musica che si fa chirurgia dell'anima, una destrutturazione totale che toglie ogni punto di riferimento all'ascoltatore. Ascoltiamo ora la suite sinfonica per archi da Psycho.

E se psico rappresenta il vertice della dissonanza, vertigo, conosciuto in Italia come la donna che visse due volte, è il capolavoro dell'armonia circolare. Hermann deve qui tradurre visivamente e acusticamente il concetto di vertigine e di ossessione amorosa. Per farlo, costruisce una partitura che sembra avvitarsi su se stessa. Noterete come i temi non abbiano mai una reale conclusione. Essi fluttuano in una sorta di eterno ritorno armonico, che simula la perdita di equilibrio del protagonista. È un lirismo malato, sospeso, dove l'uso magistrale dei registri gravi e dei crescendo improvvisi trascina l'ascoltatore in una spirale ipnotica. È la dimostrazione suprema di come la musica possa farsi immagine del pensiero ossessivo. Ascoltiamo ora la suite orchestrale da Vertigo di Bernard Herrmann.

Giungiamo al termine di questo terzo capitolo di Sinfonie di celluloide. Abbiamo ascoltato come Bernard Herrmann abbia saputo graffiare la superficie del cinema per svelarne l'inconscio, trasformando la musica in una vertigine dell'anima. Nel prossimo episodio cambieremo ancora radicalmente orizzonte. Torneremo alle origini del gigantismo hollywoodiano per incontrare colui che ha codificato il linguaggio del mito moderno, Max Steiner, l'architetto di Via col Vento. Un ringraziamento per l'attenzione costante e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Parsec.

Ben ritrovati su Radio Parsec, io sono sempre Claudio, questa è Inner Space, terza puntata di un trittico sulla psichedelia inglese. In questa terza puntata, terza e ultima puntata, andremo ad analizzare diciamo le derive che la psichedelia inglese, di cui ho parlato nei primi due episodi, in cui si parlava sia dell'underground che dell'overground, insomma delle band principali e anche delle band minori, diciamo del biennio 66-67, in parte 68. In questa puntata ho cercato di analizzare tutte quelle band che, soprattutto tra il 69 e, diciamo, sforeremo appena nel 70, partendo dalla psichedelia, approdarono e cominciarono a far vedere quello che sarebbe diventato dopo. Perché una cosa fondamentale che ho trovato negli anni, facendo magari anche dei paralleli fra Stati Uniti e Inghilterra, negli Stati Uniti il sentire psichedelico a un certo punto si interruppe, molte band o si sciolsero o al massimo andarono verso la tradizione loro, quindi il country, esempio tipico, esemplificativa è la carriera dei Grateful Dead, che negli anni 70 dopo cominceranno ad andare proprio sul country, mantenendo comunque dal vivo sempre un approccio molto psichedelico. In Inghilterra invece furono tanti, le direzioni in cui andarono molte band. Io ho cercato di dare un po' una... Di scremare e provare a dare tre direzioni indicative della deriva della psichedelia in Inghilterra. La prima parte è quella in cui molte band andarono verso il recupero del folk, o andarono comunque in una situazione a suonare musica sempre più acustica. Ce ne sono di esempi, dopo ne sentiremo. Uno ad esempio sono i Pink Floyd, che a fine anni 60 produssero dei dischi con un impianto folk importante. Però non tratterò ovviamente del revival folk britannico, quello tradizionale, cioè Fairport Convention, Pentangle e quant'altro, perché per quanto psichedelici nell'animo non lo erano nel suono. Loro erano un recupero quasi storiografico del folk delle origini, cioè della musica popolare britannica. Un altro filone fu quello che, partendo diciamo da Hendrix, dalla lezione di Hendrix, cominciarono a irrobustire sempre di più il suono, il sound prettamente chitarristico, e porteranno questa evoluzione porterà all'hard rock, che piano piano nell'inizio degli anni 70 diventerà dominante anche nella scena, ma poi soprattutto perderà un po' anche la parte psichedelica. E qui sentiremo qualche gruppo che stava per fare il passo, ecco, diciamo così, che anticipa. E l'ultima parte è quella che porta al famigerato e odiato da molti progressive, ossia tutte quelle band che piano piano incominciano, partendo dagli arrangiamenti orchestrali, comunque quadretti che magari erano pop nella durata, ma erano già abbastanza complessi, avevano al loro interno arrangiamenti insomma non lineari, e piano piano cominciarono a ingarbugliare la situazione, e erano tutti spesse volte musicisti dalla buona formazione classica o jazzistica, e quindi prese queste due direzioni quello che dopo diventerà progressive. C'è stato un periodo però che a cavallo tra i fine 60 e inizio 70 molte band non possono per me ancora essere considerate progressive, hanno anche una grande parte psichedelica, spesso legata anche a una deriva etnica, chiamiamola così, cioè mantenere strutture musicali derivate da Medio Oriente o Estremo Oriente, e anche strumentazione diciamo esotica. Di questo filone fa parte il primo gruppo che andremo ad ascoltare. Poi un piccolo inciso: molti, giustamente, dal punk in poi venne fatta una grande campagna di odio verso il progressive. Io
bene o male ci sono cresciuto e posso dire che ci sono delle cose del Capperon, cioè fatte giusta, che sono state giustamente sotterrate dal punk, e altre che erano molto più interessanti. Cioè, come tutte le cose bisognerebbe un po' conoscerle, perché ci sono, è un ambito molto vario. Allora, dicevamo, adesso andiamo a sentire un gruppo che per me è un gruppo di culto, è un po' un gruppo di culto in generale, perché al suo interno cioè suonò uno che dopo diventerà una figura importante nel rock duro. Si chiamano Sam Gopal e sono stati fondati appunto da Sam Gopal, che era questo suonatore di tablas anglo-malese, che formò appunto una band all'inizio del 67 come Sam Gopal Dream, la sciolse e la riformò l'anno dopo, e pubblicò un disco in cui ovviamente da suonatore di tablas la parte diciamo ritmica è tutta fatta con le tablas, per il resto sono un bel trip elettroacustico interessante, e soprattutto perché ha alla chitarra e voce Ian Willis, detto Lemmy, che suonerà dopo con gli Hawkwind e fonderà fino agli anni 70 i Motorhead, cioè una figura diciamo quasi metal, e quindi sentirlo qui fricchettone che canta con la sua chitarra fuzz è veramente è divertente. Poi il disco è decisamente valido. Mi è capitato di risentirlo adesso dopo anni, perché per anni questo poi è stato un disco molto ricercato, venne ristampato inizio anni 2000. Il disco regge da inizio alla fine, molto, molto bello. Se mi piace appunto un'area un po' medio orientale e una chitarra fuzz molto, molto garage. Quindi andiamo a sentire da Escalator del 1969, Cold Embrace, Sam Gopal.

Ed erano i Sam Gopal con Lemmy dei Motorhead, dei futuri Motorhead alla voce. Questa cosa è... Se uno non ci pensa non gli viene in mente, ma adesso che vi ho, penso, imbeccato, potreste riconoscere il timbro, ancora meno ruvido di 10 anni dopo, quando formerà appunto i Motorhead. Proseguiamo sempre sull'area fra... Questi si posizionano bene tra una specie di idea dei progressive e un hard rock. Sono un duo, anche loro prendono, li ho presi come esempio della deriva, diciamo, etnica legata al, appunto, all'estremo oriente o all'oriente in generale. Sono il duo Clark Hutchinson, ossia Andy Clark e Mick Hutchinson, che produssero un paio di dischi. Questo è già un disco del 1970, anche se è stato registrato l'anno prima, uscì all'inizio del 1970, ma è un disco molto inscrivibile agli anni 60, a mio modesto parere. E poi tra l'altro si collegano al gruppo precedente, perché entrambi facevano parte della prima incarnazione del Sam Gopal Dream, cioè il primo gruppo di Sam Gopal che abbiamo sentito. Tastiere, flauto, Andy Clark, chitarra e piano, Mick Hutchinson. Questo disco, il loro primo disco, si chiama A uguale MH2, è un disco completamente strumentale. Per inciso, ho scoperto adesso che risentendo questo disco e recensendomelo nella testa, che A uguale MH2, che ho sempre pensato chissà sarà una formula chimica, vuole semplicemente dire Andy uguale Mick Hutchinson al quadrato, quindi del tipo io sono più figo di te due volte. Erano due scoppiatoni. Questo disco è un disco fatto in 12 ore di session quasi ininterrotta. Allora è una grandissima ammirazione ovviamente per Hendrix, che videro anche un po' dal vivo, furono ispirati da lui proprio per mettersi a suonare, e di Mike Bloomfield soprattutto sul lavoro che fece su East West, il pezzo che vi fece ascoltare sullo speciale sulla psichedelia statunitense della Paul Butterfield Blues Band. E la terza passione loro era l'LSD, ovviamente, perché praticamente non ebbero mai successo per ovvi motivi, sia perché la loro offerta musicale era alquanto stramba, e sia perché erano due scoppiatoni totali. Questo disco è un viaggio strumentale su sentieri tra la musica indiana e la musica modale in generale, con improvvisazioni mutuate dal jazz, in generale con questa idea ciclica e rotante della musica, ossia che tutto parte, la musica che parte come se non fosse mai finita, inizia allo stesso modo, è un loop continuo. Una musica dove non esiste né un prima né un dopo, ci tenevano a spiegarlo loro nelle note di copertina. E quindi possono ricordare, a me ricordano molto band americane, i Kaleidoscope e in parte anche i Quicksilver. Quindi andiamo a sentire dal loro primo disco una parte, perché è un brano molto lungo, il brano che apre il disco si chiama Improvisation on a Modal Scale, Clark Hutchinson.

come avete sentito, molto psichedelici, molto modali. Brano che continua per altri 4-5 minuti, adesso lo tagliamo perché altrimenti andiamo troppo lunghi. Disco da recuperare se mi piacciono questi suoni. È un ascolto, ovviamente non è un ascolto proprio da sabato mattina col sole, però è, diciamo, ha il suo perché. Continuando sempre sul solco dell'etnicità e dell'ingarbugliamento degli arrangiamenti dei suoni, proseguiamo con gli East of Eden, gruppo che normalmente viene, anzi più delle volte viene iscritto proprio nell'alveo progressive, viene inserito, e ci stanno anche bene, per quanto a mio avviso hanno ancora una grande parte psichedelica, quindi non, hanno ancora abbastanza cuore e meno testa. Erano il gruppo di Dave Arbus, violinista molto dotato. Ecco, gli Stovedi erano tutti dei musicisti, e tendenzialmente anche questi gruppi che dopo potranno essere iscritti nel progressive erano tutti molto bravi strumentalmente. Dave Arbus, tra l'altro, che suona il violino su Baba O'Reilly dei Who, pochi anni dopo verrà richiamato, era molto richiesto per chi aveva bisogno anche di un turnista al violino. Gli East of Eden faranno due dischi, il primo secondo me è quello più interessante perché aveva ancora i piedi abbastanza piantati negli anni 60, si chiama Mercator Projected del 1969, ed è un disco che variegato è dir poco, perché ha dentro magari chitarre, anche fuzz, sassofoni, addirittura nel retro dicono che hanno sassofoni sumeri, cioè sono tutti vestiti da antichi egizi, è una cosa che solo negli anni 60 ti poteva venire in mente di pubblicare senza problemi. Quindi l'artwork del vinile o del CD è molto è divertente, andatevelo a vedere. Loro si ispiravano soprattutto, più che all'estremo oriente, al Medio Oriente e anche alle musiche balcaniche. Tra l'altro c'è un pezzo ispirato da un pezzo di musica classica di Béla Bartók. Ci sono tutti i dati per iscrivere appunto nel progressive, ma ripeto, hanno, anche se ricordano forse qualcosa di primi Jethro Tull, hanno un quid secondo me in più che non me li fa incasellare subito nel progressive. Quindi bando alle ciance, andiamoci a sentire Northern Hemisphere, che apriva appunto Mercator Projected, East of Eden.

ed erano appunto East of Eden con Northern Hemisphere, diciamo il pezzo più chitarristico del disco, il resto appunto sono cose un po' più virano verso altre direzioni. Ultimo gruppo legato che può essere legato al futuro progressive sono i Mighty Baby, nome che alla stessa band non piaceva, mi fa ridere queste cose, perché siamo i produttori che rimodulavano i nomi delle band. Loro erano gli Action, una band Mercy Beat di metà anni 60 che sinceramente non ebbe molto successo nel riciclarsi nel nuovo calderone psichedelico, e riuscirono alla fine come Mighty Baby a fare un disco nel 1969 che però concluse un po' la loro parabola artistica. Se ne diceva molto bene degli Action, che praticamente pubblicarono quasi niente a livello discografico, sembrava appunto che fossero dal vivo dei mezzi Grateful Dead, quindi comunque probabilmente bravi e anche con un approccio musicale poco beat. Non ci sono purtroppo registrazioni a riguardo, sono grande passaparola. Nell'incarnazione Mighty Baby mantengono un approccio un po' americano, ma come sentirete assomigliano già un po' a quello, cioè sono proprio quel tipico gruppo che anticipa di poco il sound progressive degli anni dopo, mantenendo ancora poi lungo tutto il disco si sente un approccio acido psichedelico interessante, quindi proprio è l'esempio tipico di band che si muove su sto crinale che durerà il tempo di un anno fondamentalmente, quindi andiamo a sentire da Mighty Baby, l'omonimo disco del 1969, Egyptian Tomb, Mighty Baby.

0: Ed eccoci tornati su Radio Parsec, Inner Space, sono sempre Claudio, terza puntata sulla scena psichedelica inglese. Allora, erano i Mighty Baby con Egyptian Tomb. Adesso andiamo invece a esaminare un po' di band che si possono inserire in un filone un po' di selvaggio chitarristico. Il primo è un personaggio principale dell'underground inglese del periodo, parliamo di Arthur Brown, anche se il suo è un sound più vicino forse alle cose che abbiamo ascoltato nelle altre puntate. Arthur Brown rimase un po' nella storia del pop anche britannico perché ebbe successo con un singolo che poi andremo a sentire, Fire, dal suo primo disco, ma soprattutto per il suo modo di, cioè per il suo vestiario anche dal vivo, che ne fu purtroppo anche un po' un limite. Arthur Brown si autodefiniva The God of Hellfire, e quindi si presentava dal vivo con un mantello un po' dipinto in faccia, un po' con delle, poi tra l'altro con una tipologia di trucco che ricorda quello che useranno negli anni 90 i black metaller norvegesi, cioè questa cosa fa tanto ridere, loro lo facevano per incutere timore, lui in maniera anche un po' autoironica, ecco, diciamo. E aveva questo copricapo con un liquido incandescente che a cui lui dava fuoco, e lui ballava indemoniato con questo copricapo incandescente. Ci sono anche video su YouTube che potete vedere delle sue esibizioni in televisione. Ovviamente una cosa talmente anni 60, talmente non viene da dire cattivo gusto, cioè una cosa proprio anni 60 in cui si poteva veramente fare di tutto e proporre di tutto. Tra l'altro, ovviamente più di una volta ebbe degli incidenti con questo copricapo, gli andarono a fuoco i capelli, ma fa parte del gioco. Ad ogni modo, il suo disco come The Crazy World of Arthur Brown del 1968, recuperatelo, perché ha questa idea di psichedelia molto legata all'organo, al suo organista Vincent Crane, tra l'altro dopo insieme al batterista Carl Palmer formerà gli Atomic Rooster, e Palmer sarà anche quello di Emerson, Lake & Palmer, quindi continuerà la sua, ecco, vedete, anche loro andranno verso quello che dopo diventa progressive, legato molto all'utilizzo di synth e organo. Quindi diciamo che è un disco dove c'è un'area molto anche un po' inquietante, un po' teatrale nel modo in cui canta, anche con questo suo falsetto sempre molto spinto, tra falsetto e soul, è una voce particolare. Tra l'altro questa cosa di vestirsi in maniera stravagante, questo ammenicolo diciamo da live, no, non gli fruttò, cioè per il 68 fu, cioè per il primo anno, bello, già nel 69 la gente si era un po' stufata e veniva un po' anche preso in giro per questa cosa, quindi sciolse la band e lui formò dopo i Kingdom Come, un gruppo appunto che dopo andrà in quello che sarà più o meno progressive, ma legato più a una parte più l'hard rock che il progressive. Quindi andiamoci a sentire dal disco del 68 proprio Fire, la canzone che diede anche successo al grande Arthur Brown, che tra l'altro è ancora in giro in tour, incredibile, ci avrà 80 anni. Arthur Brown, Fire.
1: I am the God of Hellfire and I bring you

Ed era Arthur Brown con Fire, pezzo che forse qualcuno potrebbe anche ricordarsi. A proposito appunto di personaggi fuori dai canoni, la band successiva è una delle mie grandi passioni del panorama inglese degli anni 60. Sono i Deviants di Mick Farren. Allora, innanzitutto, come dicevo l'altra volta, mettersi a stilare un elenco delle band, dei brani interessanti da proporvi, ovviamente comporta andarsi a risentire non pochi dischi. Infatti purtroppo ci metto sempre tanto a fare le puntate, perché cerco di risentirmi un po' i gruppi e capire se valgono o non valgono, perché dopo molte cose l'ho anche scartate. E Deviants, a parte il primo disco, ho gli altri, ma non li avevo risentiti bene. Innanzitutto è una band di cui va recuperati tutti e tre i dischi, assolutamente vanno recuperati, sono tre dischi, uno meglio dell'altro, e quindi mi auto ringrazio per essere riuscito, per aver avuto l'occasione di risentirmi bene. È successo pure con gli East of Eden, che vi ho proposto prima, che non ricordavo per niente, me li sono comprati proprio ultimamente. Allora, Deviants, Mick Farren era una figura, è stata una figura quintessenziale nel panorama underground britannico, perché era l'uomo alla porta dell'UFO Club. Cos'era l'UFO Club? Come dicevo l'altra volta, il club dove si esibirono gli Pink Floyd, i Soft Machine, i Tomorrow. Era il club più alla moda del 67 londinese, come dicevo, Ultimate Freak Out Club, più o meno l'acronimo dovrebbe essere stato. Era un club fondato da John Hopkins e dall'americano Joe Boyd, che è una figura anche questa talmente importante che sarebbe da farci una trasmissione, perché vi dico solo che è quello che ha scoperto, cioè è l'organizzatore del Newport Jazz Festival, quindi già in America organizzò tutti i tour dei più grandi bluesmen in Inghilterra, bluesmen americani in Inghilterra negli anni 60, scoprì i Pink Floyd, scoprì i Fairport Convention e Nick Drake, quindi ma proprio non l'ultimo arrivato, e ebbe anche l'idea di aprire questo club, che in un anno e mezzo, perché alla fine fu aperto solo un anno e mezzo, poco più, fu centrale nel

come spinta culturale nella scena londinese del periodo, insieme anche al Middle Earth, la Terra di Mezzo, che era l'altro locale dove si esibivano spesso appunto anche i Deviants. I Deviants presero della parte psichedelica, diciamo, l'idea libertaria e open mind, ma musicalmente e anche politicamente erano molto incazzati, erano confrontazionali e antagonisti, dei proto-punk li potremmo definire, un po' sull'idea degli Stooges, MC5 americani, ma con una parte ancora psichedelica un po' più importante dal mio punto di vista. Quindi sì, proprio sono un gruppo a metà del guado, tra l'altro ispirarono e furono alcuni loro membri, andarono a finire in band abbastanza selvaggi di inizio anni 70 inglesi, di cui parleremo dopo. Ricordavano per assurdo quasi più l'approccio minimale dei Velvet che quello edonistico degli Pianzi. Assolutamente erano anche molto poco pro flower power, erano assolutamente, ripeto, potremmo definirli proto-punk per certe cose. Come dicevo, tre dischi che piano piano vanno a migliorare la capacità musicale, sono il secondo e il terzo sono un po' più arrangiati, il primo è un bel delirio a volte anche free form che va recuperato, si chiama Ptoof ed ha una copertina iconicissima e ricordabilissima copertina a fumetto. E se vi capita, recuperatelo in vinile, vabbè, originale ha delle cifre da capogiro, ma in CD è stato ristampato più volte. Quindi andiamo a sentire i Deviants con I'm Coming Home.

Ed erano i Deviants di Mick Farren, come avete sentito, un finale quasi rumorista che ricorda appunto qualcosa degli Stooges, secondo me. Può esserci il parallelo, tra l'altro anche Coevi, anzi forse no, Tuffa del 67 addirittura, quindi precorrono anche i tempi. Proseguiamo sempre sul solco un po' dei suoni un po' più selvaggi e chitarrosi. Questi sono una band che normalmente sarebbero considerabili hard rock, già fatto, vestito. Però anche questi mantengono un approccio quasi alla Captain Beefheart, al blues e al rock. Sto parlando della Edgar Broughton's Band, appunto di Rob Edgar Broughton e del fratello Steve, uno chitarra, l'altro batteria, che erano un power trio insieme al bassista Arthur Grant. Erano di Warwick, si spostarono a Londra, dove vennero notati da Peter Jenner, anche lui discografico. Tra l'altro lui fu quello che pubblicò i primi singoli sia di Pink Floyd che di Soft Machine, e gli fece incidere. Il loro primo disco, Waza Waza, fu uno dei primi a uscire per la succursale della EMI, Harvest, che dopo diventerà abbastanza famosa negli anni 70 perché pubblicherà tantissime band. E loro furono tra i primi appunto a cominciare a arrobustire, cioè a prendere la lezione hendrixiana e trasformarla in qualcosa di sempre più slabbrato e improvvisativo. Praticamente insieme a Pink Fairies e i futuri Hawkwind saranno un po' gli eredi dei Deviants, anche come attitudine molto poco flower power, ecco, diciamo così. E faranno staranno a sede Notting Hill e Ladbrook Grove, che è dove nascerà tutta una scena quel periodo fino a metà degli anni 70. Pubblicheranno addirittura 5 dischi. Io adesso qui non li ho riascoltati tutti, ho riascoltato i primi 3, sono tutti e 3 abbastanza validi. Andiamo a sentire dal primo Waza Waza, appunto del 1969, perché appunto è l'unico che è iscritto negli anni 60. Why Can't Somebody Love Me?

Ed eccoli, ed eccoci ancora, erano gli Edgar Broughton Band con Why Can't Somebody Love Me, molto bifartiano come avete sentito, come sia timbro vocale che come idea di hard rock blues molto slabrato. E proseguiamo con una band, questa è una band che può essere inscrivibile in quello che dicevo nelle puntate precedenti, un One Hit Wonder, ossia band che fece un disco lo fecero fuori tempo massimo alla grande, perché nel 1969, e loro facevano quello che appunto potrebbe essere stato il freak beat di cui parlavamo la scorsa puntata, ma un po' più muscoloso, diciamo così, suoni molto più saturi, infatti precorre anche questo un po' il futuro hard rock. Sono gli Open Mind, che vantavano un chitarrista italo inglese molto interessante, cioè molto bravo, che si chiama Mike Brancaccio. Peccato che il disco, anche qui, sono con l'occasione me lo sono risentito e no, sinceramente, a parte questo singolo bellissimo, il resto è decisamente più standard, diciamo così. E anche questo è una band che ho scoperto grazie ai Box Nuggets 2, come dicevo l'altra volta, uscito intorno al 2003-2004, dove trovate questo e molte altre chicche. Tra l'altro, piccolo inciso, questi Box, adesso non so se siete interessati, ce ne sono tantissimi, cioè di compilation su quel periodo e su sia psichedelia che garage, e a volte tutti e due insieme. Consiglio personale, a parte i primi tre volumi di Nuggets e Pebbles e Back from the Grave, che invece è proprio prettamente garage, il resto ho trovato sempre cose molto molto cioè che se trovate se sono compilation con brani che non conoscete più di volte, non li conoscete perché non vale la pena conoscerle. Quindi diciamo questi tre cofanetti, queste tre collection di antologie, diciamo, sono le migliori. Oppure potete anche guardare il sito della Cherry Red Records, sempre etichetta londinese, che è specializzata nel recupero di anche del folk, netherbeat, cioè il garage olandese, insomma. Queste sono i miei consigli, poi magari non valgono niente, però un po' ne ho masticato negli anni. Quindi andiamoci a sentire la bellissima Magic Potion dall'unico disco degli Open Mind del 1969.

Ed eccoci tornati su Radio Parsec, sempre in Space Claudio, con uno speciale sulla terza parte, uno speciale sulla psichedelia inglese. Allora, questi erano gli Open Mind, bellissimo pezzo questo qui. E proseguiamo, e adesso ci stacchiamo un po', perché questo è un gruppo che fa, secondo me, non dico scena a sé o quasi, ossia i Soft Machine. Soft Machine sono un gruppo che nell'underground londinese fu famoso comunque nel suo piccolo subito, perché appunto Resident insieme ai primi Pink Floyd furono loro i primi due gruppi principali dell'UFO Club. Transitarono al loro interno artisti che dopo proseguirono anche in altre direzioni. Ad esempio, la prima incarnazione dei Soft Machine si chiamavano Wild Flowers, e constavano di Robert Wyatt alla batteria, Mike Rutledge al basso, e Kevin Ayers e l'australiano pazzo David Allen. Quindi erano un quartetto, anche se storicamente i Soft Machine sono sempre stati considerati, per chi li conosce, un trio di organo, basso e batteria, anche abbastanza tipico. All'inizio c'era David Allen, che suonava anche il flauto, chitarrista appunto completamente sciroccato, e la storiografia e la mitologia rock dicono che durante un tour in Francia gli venne precluso il visto di rientro in Inghilterra per, presumo, si dice, per possesso di marijuana, insomma, cose che penso che fossero abbastanza all'ordine del giorno al tempo, e lui non si diede per vinto e rimase in Francia e fondò una band che ebbe una carriera molto lunga, che erano i Gong, adesso non sono più i Gong perché David Allen è partito per lo spazio un decennio fa, se non erro, anche meno. Non so, penso che i Gong si siano sciolti. Dicevamo, i Soft Machine fanno un genere a parte, nel senso, sono soprattutto i primi Soft Machine, quelli fino al terzo disco, sono un misto di tante cose. A volte vengono definiti progressive, ma è riduttivo. Dentro la loro musica c'è dall'approccio dadaista a dissonanze, musica da camera, qualcosa che può essere anche legato appunto alla psichedelia. Sono veramente caleidoscopici. Tra l'altro, primo e secondo disco, nel primo c'era ancora Kevin Ayers, che verrà dopo, avrà una lunga carriera solista. Sono già in un modo, nel secondo cambiano ancora, nel terzo cambiano ancora, e dal quarto in poi si sposteranno proprio su territori più che progressi, proprio jazz dal mio punto di vista, e diventeranno un po' noiosetti. Però i primi tre dischi di Soft Machine vanno assolutissimamente recuperati se non li conoscete. La loro scena verrà denominata dopo, posteriore, Canterbury Sound, perché venivano, soprattutto Wyatt mi sembra fosse di Canterbury, e fu una scena a cui dopo ci saranno Caravan, Hetfield and the North, sarà una scena che viene iscritta nel progressive, ma che sarà molto altro, secondo me, molto, molto più interessante. Forse sarebbe anche in ottica da farci un piccolo speciale sul Canterbury Sound. Quindi, parlato già troppo, andiamoci a sentire il primo disco dei Soft Machine, volume 1 del 1968, penso che si pronunci Haibu, Anemone and Bear.

Ben ritrovati, eccoci, erano i Soft Machine, come avete sentito, questo organo distorto, un mezzo assolo di batteria di Robert Wyatt, decisamente di difficile catalogazione. Ripeto, definire progressive sarebbe molto riduttivo. Proseguiamo con gli ultimi due brani, in cui sarà sul solco dei Pink Floyd, perché è su un'idea di psichedelia che vira verso la parte acustica. Avevamo già introdotto nelle puntate precedenti come esempio Donovan, che appunto fu il menestrello psichedelico per antonomasia inglese del periodo. Anche Pink Floyd, dopo i primi due dischi del 67 e del 68, nel 69 pubblicarono Amagama, ipericonico disco con una copertina a matrioska, forse una delle copertine psichedeliche più assurde che ci sono, e che sono anche molto riconoscibili, che però fondamentalmente è valido per il disco live dal mio punto di vista, più che è diviso in due dischi, uno live e uno in studio. Quello live è molto più bello, disco in studio diviso con quattro tracce di ognuno dei quattro Pink Floyd. Ho preferito parlarvi, cioè preferisco farvi sentire uno dei pezzi acustici che preferisco dei Pink Floyd, tratti dalla colonna sonora di Moore, questo film di Barbet Schroeder, regista tedesco, tipico film anni 60 su gruppo di hippie benestanti e la loro vita sballata a Ibiza, che non è neanche un granché, ma ha una colonna sonora che è molto molto bella. Questa è la versione dei Pink Floyd mellow, molto quasi languida, che quasi, cioè che ha ben poco a che fare con le parti rumoriste soprattutto di Source Full of Secrets, quindi fa capire, cioè qui l'apporto di Gilmour comincia a essere anche a livello compositivo maggiore, lui è forse l'anima più melodica all'interno della band. Il disco spazia, c'è anche qui, ci sono delle parti quasi hard rock e altre fra ambient e rumorismo, però ci sono due o tre brani acustici bellissimi, tra i quali io ho selezionato Green is the Color, che è uno dei tra i miei brani preferiti proprio dei Pink Floyd. Quindi andiamoci a sentire da More del 1969 e Pink Floyd con Green is the Color.

Ed erano i Pink Floyd con Green is the Color, bella, sempre piaciuto tantissimo questo pezzo, molto estivo e solare. Concludiamo con l'ultimo artista, l'ultimo ma forse il primo, il più importante artista della scena psichedelica, io mi viene a definire mondiale, ma sicuramente inglese, che è Syd Barrett, fondatore dei Pink Floyd. Syd Barrett è uscito dai Pink Floyd con una Source Full of Secrets, dove scrisse soltanto un pezzo che era nella Ghost Playlist finale della scorsa puntata, ossia Jug Band Blues. Era già completamente fritto per il 1968-69, ma ebbe una veloce carriera solista di due album e mezzo, diciamo, Madcap Loves del 70 e un omonimo del 71 e Opel, che sarebbe dovuto uscire penso nel 72-73. I suoi dischi solisti sono un po' lo specchio della sua situazione artistica, ma soprattutto umana. Sono dei dischi considerabili folk, soprattutto il primo forse, sì, perché sono tendenzialmente abbastanza scarni e con arrangiamenti non troppo ricchi di strumentazione, diciamo, c'è un po' di organo, c'è un po' di chitarra, tra l'altro venne aiutato nella registrazione da David Gilmour e Richard Wright dei Pink Floyd e anche da Robert Wyatt dei Soft Machine e Kevin Ayers, che lo chiamò anche nel suo disco solista, quindi aveva ancora degli amici che cercavano di vedere se sarebbe riuscito a liberare la sua creatività. Il problema è che la creatività di Barrett nel periodo era assolutamente schizzoide e sono dischi che definire sghembi a dir poco, perché io stesso li conosco da una vita, ma solo in certi momenti riesco ad allinearmi con quella idea di la sua idea di musica, perché il genio di Barrett è un what if musicale che va avanti da anni. Cosa sarebbe successo se non fosse andato per una tangente personale di questo tipo? Avrebbe continuato a lavorare nel Pifano, sarebbe dato alla pittura, come diceva sempre. Tutto non lo sappiamo, le uniche testimonianze appunto possono essere sentendo i suoi dischi, che però solisti, che sono appunto enigmatici quanto lui. Ripeto, sono dischi che vivono una realtà di folk parallela a quello che è il folk che intendiamo tutti. È un po' come lui visse probabilmente da lì fino alla morte in una realtà altra rispetto a quella che viviamo un po' tutti. E quindi mi sembra giusto concludere con questa carrellata di tante band che abbiamo sentito in queste tre puntate, con il diamante pazzo e la sua un po' musica altera e sicuramente acida, che a suggello di questa carrellata, che tra l'altro spero vi abbia divertito come ha stimolato e divertito a me, che mi ha permesso di recuperare molte band che avevo un po' dimenticato. Grazie mille e andiamoci a sentire Syd Barrett con No Good Trying da Madcap Loves. Saluti da Claudio e da Inner Space, ci vediamo prossimamente, ci sentiamo.

0: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: È un pezzo di ferraglia!
2: RadioParsec.com.
3: Stai ascoltando Radio Parsec.

0: Radio Parsec, streaming the alternative.
1: Cari amici, carissimi compagni, sono Max Collini, un tempo con gli Oflaga Disco Pax e ora voce narrante di noi altri spartiti. Su personale consiglio del compagno Gonzalo, vi invito ad ascoltare assieme a noi il programma Disco Box, condotto dal fratello Benti su Radio Fab, che è la continuazione della lotta di classe radiofonica con altri mezzi. Ancora un caro saluto dalla comune agricola peruviana, Gonzalo 3, a tutti voi.

Buongiorno, buongiorno a tutti. È di nuovo giorno ed è di nuovo un giorno buono per una puntata che non si sa mai quando va in onda di Disco Box. La voce che vi parla è quella di Andrea Benti. Ben ti voglio. Andiamo in onda di mattina perché abbiamo un po' di impegni. Siamo stati qui peraltro dalle 8:30 perché sono venuti a trovarci i ragazzi della Giovanni Paolo II, perché hanno confezionato il loro podcast con Radio Fab all'interno del progetto Radio Attivi. Collaboriamo già da 2 anni con il professor Morbiducci, che ovviamente salutiamo. Ci porta i suoi ragazzi qua e li mettiamo davanti a un microfono e loro parlano, raccontano, si emozionano, ma sono già degli ottimi piccoli speaker. E adesso però è tempo di intraprendere il solito nostro viaggio in giro per il mondo alla ricerca di nuove uscite discografiche, e in genere partiamo con i nomi grossi. E quale nome potrebbe essere più grosso di quello di Jay Maskis, che interpreta una canzone dei Firehose di Mike Watt? Pochi, diciamo. Questo succede in realtà da è stato pubblicato questo split, un 7 pollici, il 22 maggio da un'etichetta che si chiama Red Parakeet. Infatti all'indirizzo redparakeet.bandcamp.com trovate il progetto, ma non trovate le tracce. E praticamente c'è Jay Maskis degli Anderson Junior che interpreta un brano di Mike Watt dei Minutemen, fra gli altri, e viceversa. In questo caso Jay Maskis si interpreta un brano di Mike Watt, però nella sua fase Firehose, e Mike Watt invece un brano dei Dinosaur Junior. E io ve ne faccio ascoltare solo uno, vi faccio ascoltare Formal Introduction, appunto un brano dei Firehose, però interpretato appunto da Jay Maskis. E cominciamo così questa puntata mattutina di Disco Box.

Formal Introduction è un brano dei Firehouse, uno dei progetti di Mike Watt dopo i Minutemen. È una traccia un po' meno conosciuta, risalente al 1991, e la etichetta di Austin, la Parakeet Records, fa questo tipo di lavoro. Insomma, è un terzo episodio questo di una serie di cover che stanno organizzando. I precedenti 7 pollici hanno visto Mike Watt collaborare con Papa M degli Slint, con Tim Kerr dei Big Boys, e adesso è toccato al buon Jay Maschi, se non ci siamo fatti sfuggire l'occasione di farveli ascoltare qui a Disco Box in diretta dal centro aggregazione giovanile Sant'Antonio fuori le mura a Fabriano in via De Gasperi numero 10. Andrea Bentivoglio insieme a voi per un paio d'ore e mezza, perché la musica da ascoltare come sempre è tanta, i paesi da visitare come sempre sono tanti, e nei ritagli che la vita mi lascia liberi da altri impegni infilo Disco Box in qualunque orario, in qualunque giorno. Quindi ormai è diventata, credo che abbiamo fatto pochissime trasmissioni di venerdì sera quest'anno, questa è la 29esima, credo una ventina siano andati in onda in altri orari, in altri giorni, ma va bene così. Voi dovete stare attenti, dovete seguirci, e poi noi vi diamo l'input 5 minuti prima e adesso andiamo in onda, tipo flash mob. Adesso ci spostiamo sempre negli Stati Uniti, restiamo perché ci sono due band che interpretano molto lo zeitgeist dell'indie rock. Una sono i They're Gutting a Body of Water e l'altra sono gli Hearts Jumper of Love. Allora, i They're Gutting a Body of Water sono di Philadelphia, sono una sorta di shoegaze molto anomalo, è una band molto influente nel 2026 perlomeno, insomma una band che conta, e hanno iniziato una collaborazione con i bostoniani Horse Jump of Love, questa band che invece suona normalmente una musica un po' più slowcore, forse anche un po' più rumorosa. Fatto sta che Doug Dalgarian e Dimitri Giannopoulos hanno unito le forze per cantare la canzone che stiamo per ascoltare, si intitola Charter Spec, e non sappiamo molto altro. Sappiamo che c'è in arrivo una sorta di mixtape collaborativo, ma non sappiamo se sarà sempre e solo una collaborazione fra i They're Gutting a Body of Water e gli Horse Jumper of Love. Quindi intanto ci godiamo questo nuovo lavoro e poi vediamo che succede. Questi sono i They're Gutting a Body of Water con gli Horse Jumper of Love, escono per Julia Ward's Recording e Smoking Room e per la ATO Records.

Insomma, era abbastanza facile cadere nel noise con le due band interpreti di questo singolo nuovo, una canzone così un po' estemporanea. Si chiamava Charter Spec ed erano i They're Getting a Body of Water insieme agli Earth Jumper of Love, che hanno combinato le loro melodie di chitarra, le loro sfumature, le loro voci e anche i loro accenni noise, perché fra lo shoegaze, lo slowcore, un po' di chitarre più crepitanti sicuramente ci stavano benissimo. E siamo pronti a continuare il nostro viaggio negli Stati Uniti, quindi lasciamo Philadelphia, lasciamo Boston e ci chiamo sempre in Pennsylvania, a Pittsburgh, dove fanno base i Feeble Little Horse. Il loro terzo album si intitola Beat Not, oggi sono un po', c'ho la mandibola un po' incastrata, che è uscito il 26 maggio per la Saddle Creek e si ritrova all'indirizzo feeblelittlehorse.bandcamp.com. sono, dicevamo, un quartetto ed è, dichiara la band, un progetto da sempre e semplicemente motivato dall'ambizione di essere la migliore band del mondo, che mi sembra insomma una dichiarazione di intenti piuttosto forte, però non sono affatto male. La canzone che scegliamo per voi questa mattina si intitola Shopping, sono i Feeble Little Horse.

0: Il terzo album dei Feeble Little Hearts Band di Pittsburgh, Pennsylvania, si intitola Beat Note. È uscito il 26 maggio per la Saddle Creek, la band di Lydia Slocum è questo progetto che vuole essere la band migliore del mondo. In questa canzone Shopping sono sicuramente in grado di portare a termine una delle loro missioni principali, cioè conciliare in qualche modo l'orecchiabile da morire con il rumoroso da morire. Questo fanno i Feeble Little Hearts, nulla che sia particolarmente innovativo, quindi una roba che secondo me ha avuto diversi, insomma, esempi luminosi negli anni 90, ed è la vibrazione che ci riportano un po' quella là. Quello che di questa band un po' contesto, se mi permettete, è l'utilizzo delle parole un po' altisonanti, non solo per quanto riguarda il discorso dell'essere, del voler essere la migliore band del mondo, che uno magari ci riuscissero, buon per loro, ma più che altro per, ecco, queste cartelle stampa che alla fine risultano un po' pompose e poco comprensibili. Io mi limito a leggere, ma lo faccio con tono molto polemico. L'irreconciliazione tra la nostra pura genesi e le più brutte proiezioni interpersonali esacerbata dalla perpetua imposizione dell'iperindividualismo da parte della nostra cultura, unita all'ingenuità del nostro spirito, viene astratta in tutto l'album per manifestarsi in tutto lo spettro delle moderne complicazioni umane. Che significa tutto questo? Queste parole dove ci portano? Come facciamo a farli diventare la migliore band del mondo quando non si capisce un cazzo nemmeno della cartella stampa? Ragazzi, un po' meno. Per fortuna chi utilizza parole semplici e molto sensate è invece il nostro Enrico Enver Veronese, che ritorna con la sua Disco Labirinto. Più delle altre volte lo voglio ringraziare perché l'ho avvisato che la puntata sarebbe andata in onda stanotte, e lui, di ritorno da una delle sue solite sbevazzate veneziane, è stato così gentile e premuroso da mandarmi comunque l'episodio, e quindi siamo pronti ad affrontare il 2017. Questo è Disco Labirinto, sigla.
1: Enver presenta Disco Labirinto.

Grazie Benti e bentornati nel 2017. In piena era trap, viene da dire, osservando le classifiche delle visualizzazioni. E anche il pop è fortemente contaminato da queste nuove scene. A metà strada, ad esempio, c'è Gali con Habibi, praticamente hip hop di seconda generazione. Tuttavia i cani sciolti, i fiori spontanei hanno ancora la forza di uscire e di esprimersi. Cantautori come Giorgio Poi, Già vado in Messico, oppure Andrea Laszlo De Simone, che scrive musica in una dimensione sua, sospesa tra Torino e il 1962. Entrambi determineranno gli anni successivi. Per non parlare del college dei bolognesi Altri DB o dell'elettronica mediterranea di Populus con Azulejos. Menzione d'onore per il sofisticato Alfa Lib con Malamocco, anche ma non solo per il bel toponimo lagunare omaggiato. Inutile girarci attorno però, in questo guazzabuglio di forma canzone, barre, urban e periferia, si stagliano da Roma due individui, Carl Brave e Franco 126, il cui esordio congiunto Polaroid, ciao Enzo, esce per il fiuto di Bombadischi prima, per Universal poi. Sono storie quasi tutte vere, direbbe il Vate, in cui emerge nitida la cifra di una gioventù neoedonista senza saperlo, alla perenne ricerca di un senso, seduta sopra i 126 gradini della scalea del tamburino. Pellaria, ad esempio, cita addirittura Russell e quant'altro vi poteva essere di generazionale quasi 10 anni fa. E scusate per l'autotune. Alla prossima settimana, al 2018.

e per la nostra rubrica Disco Labirinto. Per oggi finisce qui, ringraziamo ancora una volta Enrico Ender Veronese per averci anche riportato all'orecchio un pezzone come Pellaria, insomma, che era, nel 2017 è stato un vero e proprio anthem, un vero e proprio inno. E adesso ce ne andiamo in Irlanda, a Dublino, perché c'è lì la Gilla Band, esponenti di primo piano del movimento post-punk, che tornano con un singolo a 4 anni dall'uscita del loro terzo LP Most Normal. gillaband.bandcamp.com, lì trovate anche il singolo che stiamo per ascoltare, pubblicato il 27 maggio da Rough Trade. Questo quartetto ritorna e Dara Kiely, che è il frontman della band, dice di questo pezzo: in questo brano le prime sensazioni descrivono il mio stato d'animo generale. Può essere un luogo molto confuso e a volte solitario. Mi sento poco amato e faccio fatica a esprimere ciò che penso davvero. L'outro invece descrive indirettamente una sorta di conferma che l'affetto nei miei confronti esiste davvero. Anche se lo apprezzo, faccio ancora fatica a crederci. E c'è una strofa che fa: mi ha cacciato fuori di casa con una spazzola per capelli, esigendo che indossassi una giacca adeguata. E dice sempre Dara Kiely: è un comportamento tipico di una mamma irlandese. Mi è difficile accettare un amore così grande, ma è una cosa bellissima da avere nella vita. L'amore della mamma che a volte ti prende a spazzolate per chiederti vatti a trovare un lavoro, non che suoni con la Gilla Band. È una roba molto, molto umana, che ci riporta un po' anche coi piedi per terra, anche con tutte queste band che ascoltiamo noi spesso, hanno anche, insomma, non è che siano tutte rockstar che vivono dei milioni di euro che guadagnano, ma sono persone che hanno a che fare con la vita quotidiana un po' come noi, e la Gilla Band è sicuramente fra queste. Ci ascoltiamo questo nuovo singolo, si intitola Giraffe. Questi sono i Gilla Band.

0: che...
1: Finale galoppante elettronico per la Ghilla Band con questo nuovo singolo Giraffe, che ritrovate all'indirizzo Ghilla Band, scritto gillaband.bandcamp.com. E insomma, tornano piuttosto energici, sempre un po' scuri, e chissà che sia un singolo che anticipa l'uscita di un album. Aspettiamo di vedere se ci sono altre cose, visto che il loro terzo EP è uscito 4 anni fa e quindi è tempo di farci ascoltare il quarto. Nel frattempo, per chi si trovasse a Milano a febbraio del 2027, verranno a trovarci sabato 6 all'Arci Bellezza, e quindi ecco, sapete già cosa fare a febbraio dell'anno prossimo grazie a Disco Box. Adesso andiamo a Los Angeles e ritroviamo come sempre Chick Face. Hanno pubblicato un singolo nuovo e Disco Box ve lo fa ascoltare, si intitola I Don't Work Here.

0: importantly, I don't work here.
1: E insistono sul fatto che non lavorano qua o non più, perlomeno i Chickface.bandcamp.com, per il trio di Los Angeles preferito di questa radio, sicuramente di questo programma Disco Box. Qualunque cosa buttino fuori, qualunque singolo esca due giorni dopo, tre giorni dopo, sta in onda Disco Box. Lo sapete, di solito ci apriamo addirittura la puntata. Ho voluto fare una cosa un po' originale oggi. Sono sempre loro: Amanda Tannen al basso, Greg Katz che canta e suona la chitarra, e Mark Eco Edwards alle batterie e soprattutto quale percussione. Accidenti, che punk funk, che roba che ricordava un po' Apache degli Shadows, molto anche ballabile in questo caso. Adesso ce ne andiamo in Svezia, a Stoccolma, lì ci sono i Clutter, che finalmente hanno deciso di pubblicare un EP di debutto. Sono sei tracce, si intitola Loves You, e riascoltate tutto all'indirizzo Clutter, STHLM, che sta per Stockholm, perché vengono da Stoccolma, .bandcamp.com. Sono un quartetto e li abbiamo già ascoltati, perché in passato hanno pubblicato dei singoli, dei sette pollici, dei singoli un po' sparpagliati. Finalmente hanno raccolto un po' di materiale in più e sono arrivati all'EP di debutto, e ci piacciono perché ci riportano anche loro verso quelle sonorità anni 90 alla Sonic Youth. Definiscono la loro musica come un indie postmoderno. Ci sono le chitarre distorti, ci sono le voci graffianti, e è una band, dicono, che sfiora il caos ma riesce a mantenerlo. L'energia dei Clutter si costruisce attorno al loro potenziale elettrizzante. Un sacco di belle parole, ma soprattutto un sacco di bella musica. La canzone che vi faccio ascoltare stamattina si intitola Girls vs Heart. Questi sono i Clutter.

Bentornati all'ascolto di Disco Box. Questa è la prima parte in cui prendiamo a cazzotti le vostre orecchie. Erano i Clutter con Girl vs Heart, una canzone che fa parte di un EP, che poi è un EP di debutto, sono 6 tracce, si intitola Loves You. Riascoltate tutto all'indirizzo clutter.bandcamp.com. Escono per Punk Slime, ovviamente, etichetta egemone per quanto riguarda la Svezia. E questo quartetto, insomma, lo seguiamo da un po', sono molto giovani, sono molto bravi e capite i motivi per cui la loro musica ci piace. Insomma, c'è tutta questa potenza e questo disagio che si esprime attraverso le chitarre, e lo fanno in maniera molto rumorosa e molto convincente e anche abbastanza originale. I prossimi che ci ascoltiamo si chiamano scusate, Sweeping Promises, e fanno base a Lawrence in Kansas da poco. Però in realtà si tratta di un duo, è il chitarrista e produttore Cofield Snug e la bassista e cantante Lyra Mondal, che vivono insieme, quindi presumo ci sia anche una relazione affettiva, ma ci interessa poco. Quello che ci interessa è che hanno reclutato il batterista Spencer Gralla e hanno buttato fuori già un singolo che anticipa l'uscita di You Say I Romanticize, album che vedrà la luce il 14 agosto su Sub Pop, etichetta simbolo di certa musica a proposito degli anni 90. E riascoltate tutto all'indirizzo sweepingpromises.bandcamp.com. Loro hanno debuttato con Hunger for a Way Out nel 2020 durante il lockdown, e poi nel 2023 hanno pubblicato Good Living is Coming for You, che è stato insomma inserito nella lista dei migliori album dell'anno per Pitchfork, per NPR, Paste Magazine, BBC, solo per citarne alcuni. E con questo nuovo lavoro mettono alla prova i limiti della loro ingegnosità nella registrazione casalinga, che è un po' la specialità degli Sweeping Promises, perché ecco, forse lavorano più come produttori che come musicisti, da quello che raccontano. E l'album You Say I Romanticize è un omaggio al caos della creazione e della collaborazione in circostanze mutevoli. Ci ascoltiamo una canzone che si intitola Shooting Shadows. Questi sono gli Sweeping Promises.

E quanto graffiano gli Sweeping Promises in questa Shooting Shadows. Loro sono un po' degli alfieri di un art punk concettuale, molto immediato, irresistibile, dall'energia travolgente. Il tema di questo You Say I Romanticize, nuovo album che uscirà il 14 agosto per Sub Pop, riprende l'etica dell'arte a tutti i costi e parla del fatto che, come dicono in un verso dell'ultimo brano dell'album, Write Lightly, c'è una sorta di narrazione sull'importanza dell'espressione di sé nella scrittura, anche se soffocata dalle preoccupazioni professionali. Cioè, questi lavorano come produttori, però devono anche generare arte, e probabilmente si crea una sorta di contrasto. Tutto questo viene riversato nella loro musica, molto molto graffiante. Ecco, questo è il primo aggettivo che mi è venuto in mente ascoltando Shooting Shadows. Siete a Disco Box ed è venerdì mattina, e non c'è un motivo per cui io sia qui invece che a lavorare di venerdì mattina. In realtà motivi ce ne sono parecchi. Uno è che non avrei saputo quando infilare la puntata visto gli impegni. Due è che stamattina, come vi dicevo, eravamo qua col progetto Radioattivi, abbiamo portato le scuole in radio, che è una cosa a cui teniamo molto e ci piace fare e continuiamo a fare già da qualche anno. E vi dico già che venerdì prossimo non ci sarà Disco Box, non è possibile che ci sia Disco Box per il semplice motivo che ci sono in Laguna Bollente a Fabriano. L'abbiamo detto? Sì, già l'abbiamo detto, lo ripeteremo sicuramente, sì, vi faremo una testa tanta, perché posso dire, secondo me è il concerto dell'anno, non perché abbia contribuito anch'io a organizzarlo, ma è una band che sicuramente non rivedremo tanto presto passare da queste parti, quindi non perdetevi l'appuntamento al Circolo Arci il Corto Maltese in Via Verdi numero 1 in piazza, sotto, vicino alla Fontana di Sturinalto. Venite a trovarci, fate la tessera e godetevi uno dei concerti più attesi di questo 2026 qua a Fabriano, anche perché poi è la prima volta che li portiamo nelle Marche, cioè è un'anteprima pazzeschissima. Adesso ce ne andiamo a Cardiff, dove ci sono le Panic Shack, un quartetto di punk girl, riot girls abbastanza arrabbiate, che hanno pubblicato un nuovo singolo per la Brace Yourself Records il 19 maggio. Si riascolta all'indirizzo panicshack.bandcamp.com. Le conosciamo, le abbiamo già proposte qua a Disco Box. Il nuovo singolo si intitola Green and Buried. Queste sono le Panic Shack.

grintose, sempre molto aggressive, ma anche molto divertenti. Anche guardando i loro video, le Panic Chuck sembrano divertirsi moltissimo anche con questa Green and Bear, nuova canzone, dove confermano le loro qualità musicali già conosciute, insomma, questa irruenza rumorosa. Pubblicato per Brace Yourself Records il 19 maggio all'indirizzo panicshack.bandcamp.com. c'è tutta la musica di questo quartetto all female di Cardiff, Galles, Regno Unito. Ora andiamo negli Stati Uniti di nuovo, perché sta per uscire un nuovo album degli Ultralights, una band che conosciamo, li abbiamo già proposti, loro pubblicano per la Chunklet Industry, infatti all'indirizzo chunklet.bandcamp.com, l'etichetta guidata da Henry Owings, trovate già un'anticipazione del loro nuovo album che vedrà la luce il 10 luglio e si intitolerà Pleasures All Yours, e la canzone che ci ascoltiamo stamattina si intitola Bad Feeling. Questi sono gli Ultralights da Atlanta.

mi sa che quando abbiamo ascoltato per la prima volta gli Ultra Lights qua a Disco Box, qualche mese fa, forse l'anno scorso, avevo già raccontato l'episodio in cui il proprietario dell'etichetta della Chunklet Industries, Henry Owings, si è ritrovato a un concerto, era andato a vedere un concerto degli Usberg, la band di Rotterdam che abbiamo passato più volte qua a Disco Box, no? E ad accompagnare, ad aprire questa band c'erano band locali, ed è rimasto letteralmente folgorato dalla band di John Robinson. Lui, anche lui, non è che sia un musicista novello, è già membro dei Turf War, degli Illegal Drugs, quindi diciamo che a livello di esperienza è uno che ha un bel passato già alle spalle, e qui sicuramente riesce a condensare quelli che sembrerebbero anni di studi dei maestri dell'indie rock, e chiaramente nelle sonorità degli Ultra Lights si ritrovano i Modern Lovers, si ritrovano sicuramente i Pavement, gli Wire, gli Archers of Loaf, lo stesso Harry Owings dice di John Robinson che è un genio della composizione, i suoi testi nichilisti di una brillantezza irriverente, magari un po' too much, però diciamo che come anticipo del nuovo album direi che questi rischiano di schizzarmi in testa a tutte le preferenze dell'anno. Pleasures All Yours uscirà a luglio, c'è ancora un po' da aspettare per la musica di questo quartetto di Atlanta, ma intanto questa Bad Feeling è già un assaggio molto molto promettente. Ora ce ne andiamo in Indonesia, sono tornati gli Wuss, li avevamo già ascoltati pure loro, e vi ricordate di quell'etichetta di cui vi parlavo la settimana scorsa che non avevo quasi mai sentito? Rieccola qua subito dopo, è la Home Records, scritto Home con la H, homerecord.bandcamp.com. lì c'è il nuovo singolo di questa band guidata da Brilliant Pratama Putra e Sabiella Maris, che è quella che scrive anche i testi. Poi ci sono anche Rara Arumi e Rufa Hidiat, non so come la mia pronuncia dell'indonesiano, spero che non abbiate delle aspettative, una canzone nuova che si intitola May con il punto interrogativo e gioca un po' sul doppio senso, May come mese di maggio che è quasi al termine e May come posso, permesso. È una canzone che è un ritratto emozionante della lotta di una persona per sopravvivere in una fase difficile, solitaria e stressante della vita. Ed è una canzone dall'atmosfera calda, dall'atmosfera malinconica, che racconta una storia di stanchezza, di smarrimento, di delusione, che però pian piano ci conducono verso la speranza di una guarigione. Quindi c'è una luce in fondo al tunnel. Un brano ispirato a momenti personali di vulnerabilità e turbamento interiore, nato da un'esperienza più o meno personale, e racconta Sabiella Maris dall'aver affrontato una tempesta nella mia testa e tutto il caos che ne è seguito. Facciamo che ce l'ascoltiamo. Questi sono gli Wuss e questa è May.

È stato un maggio strano, no? Un po' piovoso, un po' freddo, e poi si è arroventato nella parte finale. May cantano gli Woos, band indonesiana che pubblica per la Home Records, all'indirizzo homerecords.bandcamp.com. Dal 26 maggio c'è anche questa traccia col punto interrogativo May, una canzone appunto che non si concentra sul dolore e sull'incertezza, ma pur inquadrando questo caotico turbinio di emozioni, ci vede in qualche modo un arcobaleno alla fine della tempesta, che è tutto lì, insomma, tutto vedere la speranza. E adesso apriamo le porte del nostro Ministero del Sovranismo Musicale e forniamo un assist niente male a uno dei nostri ascoltatori preferiti, che spero vedrò proprio al concerto dei Laguna Bollente, che è Roberto, grande fan dei Vov Vov, col punto esclamativo loro, vedi, quelli di prima col punto dell'interrogativo. Invece i Vov Vov sono un quintetto di Firenze e li avevamo già ascoltati un qualche mese fa. Adesso il 20 maggio hanno pubblicato Lost Demos, e sono appunto una raccolta di quattro brani registrati addirittura nel 2023, durante i primi mesi di formazione della band, quindi è una testimonianza di come si sono anche evoluti questi ragazzi di Firenze. La canzone che ci ascoltiamo si intitola Watch Me Vanish. Questi sono i Vov Vov.

e saranno stati anche solo i primi mesi di formazione dei Vov Vov, quelli testimoniati da Lost Demos, questo EP di 4 tracce che ritrovate all'indirizzo vovvov.bandcamp.com. Ma questo quintetto di Firenze aveva già le idee piuttosto chiare, le influenze stereolabiane, la distorsione negli strumenti, un tocco pesante di psichedelia e l'incredibile intuito nella capacità di trovare delle melodie che ti si aggrappano alle orecchie, bravissimi con questa Watch Me Vanish. E quindi non è il solito EP del cavolo che si fa uscire quando uno non ha niente da fare, ma è veramente una testimonianza dell'evoluzione di una band che però partiva già col piede molto molto giusto. Non a caso sono una delle band italiane preferite dal mio amico Roberto, che saluto di nuovo. E adesso ce ne andiamo a Brooklyn, New York, per fare la conoscenza dei La Pêche. Questo è un quartetto che pubblica per Tiny Engines e che in realtà ha pubblicato parecchio tempo fa. Adesso questi è probabilmente il brano che devo farvi ascoltare da più tempo in tutto quest'anno, non so, per qualche motivo non riuscivo mai a infilarli dentro. Fatto sta che adesso è tempo di ascoltare una canzone dal loro album che si intitola Autotelic e che ritrovate all'indirizzo lapeshband.bandcamp.com. Tanto tempo, dicevo, infatti è stato pubblicato il 6 febbraio, però adesso basta, il disco box è agli sgoccioli, ci abbiamo un mesetto e quindi tutto quello che mi era rimasto in arretrato devo farvelo ascoltare prima che finisca la stagione. Propongono un rock, dicono loro, oscuro e accattivante, ma allo stesso tempo malinconico e edificante, qualunque cosa significhi. La cantante e chitarrista Krista Diem è capace anche lei di trovare delle bellissime melodie, è un timbro molto accattivante. Quindi senza indugiare oltre direi che ci ascoltiamo Autotelic Nosebleed. Questi sono i La Pêche da Brooklyn, New York.

pieni di energia, di passione, questi La Pesh con Autotelic, il loro album che è uscito a febbraio per Tiny Engines e che io vi ho fatto ascoltare solo il 29 maggio, quando siamo in onda in questo venerdì mattina pieno di sole qua a Fabriano, dentro gli studi di Radio Fab, all'indirizzo www.radiofab.it, 24 ore su 24, sia la nostra musica che i nostri programmi. E quando meno te l'aspetti, tang, ti arriva un disco box fra capo e collo. I La Pesh sono un'altra di quelle band dove suonano insieme marito e moglie, e sono almeno la terza band che ascoltiamo oggi così, perché valeva per gli Sweeping Promises, come abbiamo detto, per gli Ultralights, infatti anche John Robinson suona con la moglie Lila Owen, e vale questo anche per i La Pesh, dove Krista e Dave Diem sono rispettivamente chitarra, voce e basso, e poi c'è anche una sezione ritmica, ovviamente sono in quattro, lo dicevamo. Da Brooklyn, New York, ce ne andiamo in Giappone, a Tokyo, dove fanno base gli Stomp Talk Modstone. Pure per loro c'è un EP, credo risalente un po' al passato, si intitola infatti Summer 97 EP, non so perché abbia questo nome, ma c'è davvero pochissima stampa a riguardo, neanche un comunicatino scarno, non hanno fatto sapere nulla se non pubblicare queste quattro tracce che trovate anche su Bandcamp all'indirizzo stomptalkmodstone.bandcamp.com. per questo quintetto nipponico, la canzone che vi faccio ascoltare piuttosto elettronica, è un po' diversa, questa è una band molto versatile che ha attraversato diversi momenti musicali e ha interpretato diversi generi, si intitola Anosora Youth, questi sono i Stomp Talk Modstone.

con un finale ambient di onde che si infrangono sugli scogli, finisce questa Anosora Youth, brano piuttosto lungo, piuttosto teso, che vede dentro elettronica, vortici shoegaze, ritmi kraut, noise, voci soffocate dai riverberi e dall'effettistica che fanno appunto parte del loro corredo musicale. Gli Stomp Talk Modstone non sono proprio tornati, nel senso che hanno pubblicato questo EP di 5 tracce, si intitola Summer 97, lo riascoltate all'indirizzo stomptalkmodstone.bandcamp.com, ma sembra essere una roba che viene dal passato, infatti non ne hanno nemmeno parlato troppo nei social, insomma una roba un po' buttata lì, ma a noi è piaciuta, vi abbiamo fatto ascoltare appunto Anosora Youth. Adesso ce ne andiamo a Montreal, Quebec, perché abbiamo già ascoltato qualche brano del nuovo lavoro dei Knitting, che si intitolerà Souvenir e verrà pubblicato il 26 giugno dalla Mint Records, ma è uscito un singolo per la band di Miska Dempsey non più tardi di ieri. Ho detto sai che c'è, la casella Canada la spuntiamo così con un altro brano dove le chitarre la fanno un po' da padrone. I Wasn't Fully Cooked è il nuovo singolo che riascoltate anche all'indirizzo Knitting, scritto Knitting con la K, .bandcamp.com per la musica di questo trio canadese. Qui su Discobox non facciamo mai mancarvi un po' di chitarre distorte.

lo so, siamo sempre là con la musica che ci riporta indietro nel tempo, fino a quando io ero giovane, cioè negli anni 90. Sono inequivocabilmente virate al passato le chitarre dei Meeting. Intanto, se ascoltate il Disco Box siete un po' nostalgici anche voi di quella nostalgia bella, però che è una nostalgia che contemporaneamente vuole essere molto moderna, visto che l'album dei Meeting ancora non è stato nemmeno pubblicato e la canzone che abbiamo ascoltato, I Wasn't Fully Cooked, è uscita 2 giorni fa. Quindi siamo sul pezzo, siamo nel presente ma addirittura proiettati nel futuro. Però cerchiamo sempre quelle cose che ci riempiono un po' il cuore di flanella e lì ci portano sicuramente anche i Meeting, questo trio di Montreal cappeggiato da Misha Dempsey. Sono tre che a vederli le foto non gli daresti un soldo di fiducia, con questi baffetti un po' così, e invece quando imbracciano gli strumenti sanno essere molto intensi e molto potenti, molto anche malinconici. Insomma, mi piacciono molto i Meeting, da un po' che li seguiamo e aspettiamo l'uscita dell'album che avverrà, come dicevamo, a giugno per la Mint Records. Adesso è tempo di prendere un volo che ci porterà dall'altro capo del mondo, in Argentina, a Mar del Plata. Lì si trovano i Tomates en Verano, che sono arrivati al 5º album. Io i precedenti 4 non sono sicuro di averli ascoltati, però intanto abbiamo la possibilità di ascoltarci un singolo tratto da El Color del Mar, nuovo lavoro pubblicato il 20 maggio da questo trio che è attivo già da parecchio tempo. Sono Karina Monjeau, Ignacio Giobellina e Pedro Moscuzza, adoro come nulla al mondo i cognomi argentini. È una band che esplora diversi stili, c'è sicuramente lo shoegaze nel loro bagaglio, c'è un tocco di psichedelia, c'è un po' di dark wave, e hanno un produttore inglese che è Graham Sutton. Quindi sono tornati con un lavoro che prevede una stratificazione di chitarre un po' maggiore in alcuni brani, in altri brani chitarre un pochino più pulite, però sempre molto coinvolgenti e molto potenti. Ci ascoltiamo una canzone che si intitola Desden. Questi sono i Tomates en Verano.

50% My Bloody Valentine, 50% Jesus and Mary Chain, ed ecco qua la formula vincente dei Tomates en Verano, trio di Mar del Plata, Argentina, che ha pubblicato il 20 maggio il quinto album intitolato Il Color del Mar, da cui abbiamo ascoltato questa Desden. Escono per Casa del Puentes Discos, infatti all'indirizzo Casa del Puentes Discos, del Puente Discos.bandcamp.com c'è tutta la musica di questi tre ragazzi argentini che hanno fatto dello shoegaze e del riverbero e della distorsione, un po' le loro stelle polari. Cosa non troppo diversa da quella successa ai Mirror Revelations, che sono un trio messicano di Toluca che ha pubblicato il 22 maggio per Fast Club, nuova etichetta per loro, e il loro secondo album intitolato Ignea, che riascoltate all'indirizzo mirrorrevelations.bandcamp.com. eppure qui insomma ci andiamo abbastanza pesantino con gli impulsi motoric, i sintetizzatori analogici, i bassi distorti. Questo album è un'esplosione grezza di energia pesante, c'è dell'industrial dentro, c'è del crowd rock, ma secondo me anche qui lo shoegaze è un genere che questi ragazzi devono aver ascoltato. Però il brano che ho scelto di farvi ascoltare stamattina è abbastanza più incalzante rispetto ai ritmi avvolgenti, per esempio dei Tomates en Verano che abbiamo ascoltato prima. Si intitola Desafiar, questi sono i Mirror Revelations da Toluca.

e non fanno davvero prigionieri i Mirror Revelations, che con questa Desafiar contenuta nel loro secondo album Ignea ci incalzano e ci trascinano con un ritmo davvero travolgente, squarciando l'oscurità. Loro, dicevamo, sono un trio, vengono da Toluca, e la loro musica ve la riascoltate all'indirizzo mirrorrevelations.bandcamp.com, pubblicata per Fast Club, che poi è la loro nuova etichetta. Adesso ce ne andiamo in Germania, a Berlino, per ascoltare una band piuttosto internazionale. Infatti sono in tre, uno viene dalla Nuova Zelanda, uno dall'Argentina, quindi restiamo anche con un piedino in Sud America, e uno da New York City. Si chiamano The Yo-Yo Soup, hanno pubblicato un singolo il 14 maggio per l'etichetta Palabra. Si riascolta all'indirizzo theyoyosoup.bandcamp.com. Ci ascoltiamo No Kitchen.

Sono poche le informazioni che abbiamo sugli Yo-Yo Soup, questo trio di musicisti provenienti da diverse parti del mondo, Nuova Zelanda, Argentina e New York. Sappiamo, dicono di loro stessi, che è un trio che suona vicino alla porta del Lidl, quindi li trovate vicino a qualche supermercato a Berlino, perché è lì che fanno stanza. I tre indie poppers che con questa No Kitchen ci hanno fatto vedere cosa sanno fare in termini di urgenza punk misto con una spruzzata di malinconia pop. Sono John Marshall, chitarra e voce, Ignacio De Vitte, batteria e voce pure lui, e Mike Wilson al basso. Ora ce ne andiamo di nuovo negli Stati Uniti, per l'esattezza Cleveland, dove fa base un'etichetta che si chiama Quality Time Records, che pubblica una band, credo anche loro di Cleveland, che si chiamano Liquid Images. Sono in due: Marty Brass, chitarra e basso, e Richard Hamilton, voce e batteria e percussioni, insomma fa un po' di cose. Questo è un brano che hanno registrato durante un tour a New York nell'arco di un pomeriggio, e c'è anche un fun fact che per registrarlo hanno utilizzato il basso, un basso utilizzato dai Ramones. Dunque me lo spiegano in maniera un pochino più precisa, se ritrovo il punto esatto che in questo momento mi sono perso. Sì, quando suona Didi Ramone, quando suonavano i Murder Junkies, è successo tutto dopo che Richard si è trasferito a Cleveland. Quindi hanno pubblicato due tracce, un singolo. Una traccia è Long Response, ma quella che ci ascoltiamo noi questa mattina alle 12.38 di questo 29 maggio che passiamo insieme qua su Radio Fab, si intitola Go Daisy Go. Questi sono i Liquid Images.

0: E non so se abbia a che fare con questo basso suonato da Didi Ramone quando suonavano i Murder Junkies, però il noise pop dei Liquid Images così a bassa fedeltà è piuttosto, come dire, attraente, affascinante. Sono rimasto colpito da questa Go Daisy Go, un pop non urlato ma filtrato in maniera tale che arrivi anche se non ci sono strepiti urla di vario genere. Loro sono appunto Marty Brass e Richard Hamilton. Questo è un singolo, sono due tracce pubblicate il 21 maggio per la Quality Time Records e per questa band di Cleveland, che rispetto alle prove precedenti che erano state pubblicate dalla Tetrion Tapes, etichetta di Buffalo, stato di New York, ha un po' limato la parte del fuzz distorto e aumentato appunto questa bassa qualità del suono apparentemente, restituendoci uno noise pop anche più caldo, più intenso. Adesso ce ne andiamo di nuovo in Inghilterra, nel Regno Unito, a Londra. Facciamo la conoscenza di una band nuova di zecca, si chiamano Tomboy Grandpa e hanno pubblicato solo un singolo il 21 maggio per la For the Sake of Tapes. Chi sono i Tomboy Grandpa? Sono musicisti nuovi? No, mica tanto, li abbiamo conosciuti tutti quando suonavano rispettivamente nei Fight Milk, negli Wolf Girl, nei Panic Pocket, negli Odules. È un trio o quartetto, non ho ben capito, di musicisti londinesi che già animano il sottobosco underground indie pop di Londra e si definiscono con questa nuova formazione Tomboy Grandpa, che riascoltate all'indirizzo tomboygrandpa.bandcamp.com, come un trio queercore. Anybody's è il titolo del brano che ascoltiamo, è un personaggio secondario con pochissime battute in West Side Story ed è raffigurato come un maschiaccio nel film originale, esplicitamente trans nel remake del 2021. Raccontano i componenti della band: abbiamo moltissimo amato questo personaggio sin da quando eravamo piccoli e ci siamo sempre sentiti derubati del fatto che non avesse una canzone tutta sua, e quindi immaginate questa canzone poco prima che Tony si scateni in una grande rissa. Ci ascoltiamo i Tomboy Grandpa con Anybody's.
1: I ain't never gonna get married, too noisy.
2: You ain't never gonna get married, too ugly.

i Tomboy Grandpa, questo trio queercore che suona un indie pop delizioso, ma d'altronde non potrebbe essere altrimenti, visto che dentro ci sono Hayley Bex dei Fight Milk, delle Wolf Girl, dei Panic Pocket, Carl Farrugia delle Wolf Girl, Jen DeNitto e Joely Smith degli Odults. Quindi ovviamente è gente che la materia indie pop la conosce bene e la sa maneggiare a perfezione. Infatti questa Anybody's è un singolo assolutamente irresistibile, pubblicato il 21 maggio per la For the Sake of Tapes. Si riascolta all'indirizzo tomboygrandpa.bandcamp.com o anche all'indirizzo fortheSakeOfTapes.bandcamp.com. Da Londra è tutto, siamo pronti a volare in Belgio, a Bruxelles, per una notizia non felicissima. Infatti Le Coeur all'Index sono arrivate a fine corsa, hanno deciso di sciogliersi, stanno intraprendendo l'ultimo tour nel Regno Unito e per lanciarlo hanno pubblicato un 7 pollici con due brani. Uno si intitola Mes Heroes e quello che vi faccio ascoltare io stamattina si intitola Fatigué. Queste sono Le Coeur all'Index.

il lato A del nuovo 7 pollici delle Cœur à l'Index vede questa Fatigue, un brano agrodolce, sognante, malinconico che ricorda le canzoni più lente degli Shop Assistants. E adesso però è finita la corsa delle Cœur à l'Index, questo trio di Bruxelles composto da Julia Stravatou, Charlotte Lobert e Louise Poggi, che hanno deciso di mettere fine alla storia di questo gruppo per intraprendere nuove avventure. Noi auguriamo in bocca al lupo a queste tre musiciste e sicuramente le seguiremo anche nei nuovi progetti laddove insomma dovessero continuare a produrre indie pop così di qualità così alta. È uscita il 29 maggio per La Vida Es Un Mus, all'indirizzo lavidaesunmus.bandcamp.com, questa nuova produzione che serviva un po' a lanciare anche il tour britannico dove adesso sono impegnate le tre ragazze belghe. Adesso ce ne andiamo negli Stati Uniti, ritroviamo Swimming Pools e Movie Stars, pure questa è una canzone che avrei dovuto farvi ascoltare da un po' di tempo, uscita il 1 maggio, si riascolta all'indirizzo swimmingpoolsandmoviestars.bandcamp.com. loro fanno base a Los Angeles, sono un duo che si è formato musicalmente sul Britpop, sulla musica dei Ride, degli Stone Roses, dei Charlatans, per virare poi su cose un po' più scure come Cure, Smiths, e però adesso fanno a loro volta musica abbastanza diversa, un indie pop o un bedroom pop se vogliamo, molto intimo e raccolto, molto delicato. La nuova canzone si intitola Fall e ce l'ascoltiamo subito. Questi sono gli Swimming Pools and Movie Stars.

Inizia come progetto solista Swimming Pools and Movie Stars, perché Lawrence inizia a suonare attorno al 2010, quando acquista il primo software di produzione musicale che era Pro Tools. Poi da lì comincia a scrivere alcune delle canzoni che sono andate a finire nel primo album della band, che al tempo, dicevo, era un moniker. Nel 2020 arriva la pandemia, si ritrova con molto tempo libero a casa e quindi lavora ancora di più alla sua musica e coinvolge a un certo punto il suo amico Drew. Però diciamo che fino al 2020 e quasi tutto il primo album era praticamente un progetto solista. Adesso invece si può considerare un duo che fa base a Los Angeles, che si ispira alle sonorità di Smiths, House Martins, secondo loro, io non ce li ritrovo molto, all'era del C86. Mi sono andato a spulciare un po' di interviste e fra i loro artisti preferiti citano appunto Stone Roses, Jesus and Mary Chain, New Order. Però non c'è molto di tutto questo, forse sì, però è un pop a basso voltaggio, a bassa tensione, a bassa intensità, molto molto interessante, molto accattivante, affascinante, che mi si situa un po' laddove anche la settimana scorsa avevamo ascoltato un nuovo pezzo di Castle Beat. Quindi siamo da quelle parti, un bedroom pop scuro e molto dalle frequenze molto tranquille, che è un po' quello che fanno anche i Beach Vacation. Questa è una band di Seattle, anche loro sono già passati da Disco Box. Il 24 aprile hanno pubblicato un singolo per la 16 Entertainment. Si riascolta all'indirizzo beachvacation.bandcamp.com. Anche questa è una band che ha già un po' di anni alle spalle, si sono formati nel 2012 e hanno iniziato che erano giovanissimi, avevano 16-17 anni e hanno già riscosso un certo successo di critica perlomeno. E mi è piaciuto molto nella bio: influenze tutte le band pop svedesi, nessuna esclusa evidentemente. La canzone che ci ascoltiamo si intitola Time Alone, questi sono i Beach Vacation.

Beach Vacation, Time Alone è la penultima traccia che ascoltiamo oggi in questa puntata numero 29, che si tiene proprio il 29 maggio. È 1:02 e siamo arrivati alla fine di questa lunga trasmissione, e per concludere ritorniamo su un'altra artista eccezionale che abbiamo avuto la fortuna di ammirare proprio al Circolo Arci di Fabriano. Infatti è passata l'anno scorso, si fa chiamare Ho Emanuela ed è un'artista uruguaiana tedesca che però fa base a Londra, classe 1997, ha pubblicato un nuovo singolo il 25 maggio che riascoltate all'indirizzo hoemanuela.bandcamp.com. Crea canzoni vivaci e languide ed è usa lasciare aperta la finestra quando registra bene, così la musica si diffonde, esce e raggiunge tutto il mondo fino a Fabriano, e ce l'ascoltiamo anche qua. Con questo brano vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento alla settimana prossima. Speriamo, non saprei, perché non so se ve l'ho già detto, ma c'è il concerto della Laguna Bollente a Fabriano al Circolo Arci venerdì 5 giugno alle ore 22:30, quindi non mancate. Il Disco Box non si terrà nella data preposta, chissà se riusciremo a trovare una mattina, un pomeriggio, una tarda nottata in cui infilare la puntata numero 30 di questa modesta trasmissione. Vi ringrazio ancora una volta dell'ascolto. Per oggi da Fabriano è tutto, mi raccomando restate all'ascolto perché dopo c'è la sigla di chiusura dei formidabili Dane Mutti. Vi saluto e seguiteci sui social per sapere quando torneremo in onda. Buona giornata.

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
2: Ma è un pezzo di ferraglia!
3: Qui Radio Parsec. Va ora in onda

0: La Mentina.
1: Amiche di Radio Parsec, siete sintonizzate con La Mentina, il programma radiofonico che vi mantiene toniche o vi fa incazzare alla sera, nel pomeriggio oppure alla mattina. Ma perché è meraviglioso vivere oggi nel Giorgia Paese? Ma perché non ci si annoia mai? Si sta sempre in movimento, sempre nell'occhio di mille cicloni, si sente quell'aroma di patriarcato ad ogni boccata, ad ogni respiro. Entra dal naso, nelle orecchie, negli occhi, nel cervello, nelle giovani generazioni. E niente, pure stavolta mi tocca parlare di nuovo di scuola, dopo avervi intrattenuto e fatto innervosire durante le ultime due puntate, che, se ripeto un'altra volta calendario scolastico italiano, mi viene l'allergia. Parleremo di ciò di cui non si può parlare a scuola. Ma prima di tutto, care radioascoltatrici, prima di tuffarci nell'argomento leggerissimo della puntata e prima del primo brano musicale, vi ricordo ancora che da lunedì 8 giugno le scuole saranno chiuse e che una famiglia italiana media con due figli in età scolare e due lavori da mantenere, quello di papà e quello di mamma, spenderà circa 220 euro alla settimana. Ogni 7 giorni, sulla Mentina, questo contatore economico dell'ingiustizia causata dalla chiusura scolastica dei 3 mesi e mezzo a carico delle famiglie sarà debitamente aggiornato. Let's dance!

Dicono di stare tranquille, amiche di Lamentina, di prendere la vita e l'estate con filosofia, coltivare l'aura, stare calme. E infatti me ne stavo così, calma l'altro giorno, distratta dagli eventi intorno a me e sinceramente non l'ho vista arrivare, anche se avrei dovuto aspettarmela, eh. Ma ha colpito, ferito, mi ha stesa a terra. La mazzata del DDL Valditara sul consenso informato. Il testo del decreto, già approvato dalla Camera, ahimè, passato in Senato il 4 giugno scorso con 78 voti favorevoli e 38 contrari, ora è diventato legge. L'obiettivo è quello di regolamentare l'insegnamento dei temi legati all'educazione sesso-affettiva nella scuola pubblica nell'anno Domini 2026. Ed è andata così, in questa italica landa di creature illuminate e lungimiranti. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado diventa ora obbligatorio acquisire il consenso informato scritto dei genitori o di studenti e studentesse maggiorenni, prima di avviare attività o progetti su sessualità e affettività. Nelle scuole dell'infanzia e primaria invece è semplicemente, inesorabilmente vietato parlare di emozioni, affettività, relazioni, sessualità, corpo. Insomma, de sesso a scuola non si può parlare. Vuolsi così, colà dove Valditara puote ciò che si vuole e più non dimandare. Anzi, sta proprio zitta, sta. Shut up.

Bentornate su Radio Parsec, amiche di Lamentina, il programma che si esprime al femminile sovraesteso e che adesso ripercorre un po' con voi la storia del diritto delle studentesse e degli studenti di ricevere un'adeguata e completa educazione. Dal 1975 ad oggi in Italia sono state presentate oltre 34 proposte di legge per introdurre l'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Nessuna è mai stata approvata. Ripetiamolo insieme, amiche. Nessuna è mai stata approvata. Il 4 giugno 2026 il Parlamento ha trovato il tempo e i voti per approvare una legge che quell'educazione la vieta alle materne ed alle elementari e la subordina al consenso scritto dei genitori alle medie superiori. Si oscillerà così da un mai alla scuola dell'infanzia e alla primaria ad un quasi mai alle medie e superiori. L'ennesimo atto di propaganda, lo chiamano, di un governo oscurantista. Oddea, ma se è dal 75 che si tenta di portare la materia nelle aule scolastiche, varrebbe la pena evidenziare che magari oscuretti erano pure i governi precedenti. Ma restiamo concentrate. Cito le parole dell'organizzazione Casa delle Donne di Brescia. Il DDL Valditara rischia di lasciare senza strumenti per comprendere il rispetto, per dare un nome alle proprie emozioni, per imparare il significato della parola consenso, proprio ai ragazzi e alle ragazze che ne avrebbero più bisogno. Togliere l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole significa privarli di tre pilastri fondamentali. 1. Prevenzione della violenza di genere. Non si nasce violenti, lo si diventa attraverso modelli culturali distorti. Insegnare il rispetto dell'altro e del limite altrui fin da piccoli è l'unico vero vaccino a lungo termine contro la violenza maschile sulle donne. 2. Un'ancora di salvataggio per chi soffre a casa. Per un bambino o una bambina che vive in un contesto familiare abusante o violento, la scuola è spesso l'unico spazio neutro. Imparare a scuola che amore non è violenza e che il proprio corpo appartiene solo a se stessi offre le parole ed il coraggio necessari per chiedere aiuto. 3. L'ennesima barriera di disuguaglianza. Chiudere le porte della scuola a questi temi significa creare un divario sociale pericoloso. Chi ha la fortuna di avere alle spalle famiglie aperte e preparate riceverà un'educazione all'affettività a casa. Chi non ce l'ha rimarrà indietro, esposto alla disinformazione del web o alla legge del più forte. Vietare l'educazione sesso-affettiva non protegge l'infanzia, protegge solo il silenzio e lo status quo. Perché l'ignoranza emotiva genera mostri. E voltarsi dall'altra parte è una scelta politica per cui gli adulti sì dovrebbero, soltanto loro, provare imbarazzo. Con un solo DDL si fa del male.

Fa male tutti i giorni. Fa schifo, amiche ascoltatrici di Lamentina, fa male e fa schifo ascoltare le parole di un ministro che si esprime affermando che con l'approvazione definitiva al Senato della legge sul consenso informato tuteliamo i bambini dalla confusione sulla propaganda gender. La propaganda di che? Ma di che cosa stanno parlando? Ma da quale mente pruriginosa, assurda e contorta può scaturire l'idea che qualcuna possa insegnare e inculcare a qualcun'altra cosa debba piacere o cosa no dal punto di vista fisico e sessuale? Ma chi? La teoria cosiddetta del gender è una teoria inesistente, complottista e in tutto è paragonabile, che ne so, al terrapiattismo. Non esiste, non c'è alcuna teoria del gender. Ma sapete invece cosa c'è? C'è una cosa che si chiama CSE, nome completo, Comprehensive Sexual Education, e cioè l'educazione sessuale comprensiva, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'UNESCO definiscono un diritto umano fondamentale. Ne scrive a proposito lo psicologo Damiano Rizzi. Cos'è davvero la CSE? È prima di tutto la base per imparare a stare nelle relazioni. Amare è una competenza e come ogni competenza si può imparare e si può insegnare. Una relazione è imparare a stare dentro una rete di desideri, di possibilità e di limiti. Come si comincia, come ci si resta dentro crescendo e soprattutto come la si lascia. Nel momento della separazione avviene la stragrande maggioranza dei femminicidi. Eppure di questo a scuola non si parla mai. Lasciamo che siano solo il rancore, il controllo e l'idea che se non sei mia non sei di nessuno a riempire quel vuoto. La prevenzione comincia nell'insegnare da adolescenti che amare non è possedere e che andarsene è un diritto. Per questo ogni occasione che riusciamo a costruire per parlarne è preziosa. E invece l'Italia è rimasta uno degli ultimi paesi in Europa a non disporre di educazione sessuale comprensiva, che, ripetiamolo insieme, è un diritto fondamentale, aggiungo, soprattutto delle femmine. E allora, rispettiamo.

Siete su Radio Parsec, amiche di Lamentina, e stiamo vedendo proprio adesso come il governo stia cercando di affibbiare alle sole famiglie italiane l'erogazione di una cultura della relazione affettiva sana, del rapporto rispettoso e competente verso il proprio corpo, della conoscenza della propria e delle altrui sessualità, anche in chiave di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. E a riguardo di questo, ecco, i nuovi dati pubblicati dallo European Center for Disease Prevention and Control sono inquietanti e affermano che nel nostro paese, come in Europa, i soli casi di gonorrea, malattia sessualmente trasmissibile, sono aumentati dell'83%, del 25% sono aumentati i casi di sifilide, del 21% di clamidia. Cioè, torniamo indietro anche su questo, ma grazie DDL Valditara. E continuando a parlare di numeri, cito ora le parole di Emma Marcello. Diciamo che la famiglia sia il luogo più sicuro che esista, il luogo in cui si educa. Ma i dati del Ministero degli Interni però raccontano un'altra storia. Nel 2025 il 79,4% delle chiamate al 1522, il numero telefonico antiviolenza, ha riguardato una violenza avvenuta in casa. L'87,6% delle donne uccise è morta in ambito familiare o affettivo e in 62 casi su 97 per mano del partner o dell'ex. L'87% dei casi di maltrattamento sulle e sui minori ha come autore un membro della cerchia familiare ristretta. I maltrattamenti familiari sui minori sono raddoppiati e segnano un più 101%. Il pericolo, quindi, la violenza, l'abuso, non viene da uno sconosciuto, viene da qualcuno che ha le chiavi di casa. Questa violenza non inizia con un atto estremo, ma inizia con dinamiche che non si riconoscono, non si nominano, per cui non si ha un linguaggio. E quindi il controllo viene scambiato per amore, la coercizione per protezione, la gelosia per attenzione e l'isolamento per cura. E questo succede quando non hai mai imparato che il tuo corpo ha dei confini, che le emozioni hanno un nome e si possono gestire, e che il consenso è fondamentale e si può anche revocare. Ecco, succede, continua Ella Marcello, che questa specie di grammatica si insegna, si pratica, si costruisce negli anni in cui il cervello impara a leggere il mondo. E la scuola è l'unico luogo che può insegnarla a chiunque, indipendentemente da cosa succede in casa. Il Senato, invece, ora ha approvato una legge che consegna alle famiglie il veto su quell'educazione. Male, molto male. Va così, reagiremo. Ora però, con il cuore un po' pesante, lascio concludere questa puntata di Lamentina, come al solito, all'amata Alanis, che attraverso questo brano, Hands Clean, raccontava ad un pubblico che non lo ha mai capito proprio la storia di un abuso. Lillus vi saluta con affetto consapevole.

Cosmic Salsa. Radio Parsec. Alza Brossito e Leon Bueno per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Vamos!

0: E siamo tornati per una nuova puntata di Cosmic Salsa, sempre qui sulle frequenze magiche di Radio Bartek. Io sono Alza Brossito e i nostri potenti mezzi sono nuovamente riusciti a ristabilire il contatto con il nostro uomo nello spazio. Mandiamo subito un saluto al nostro caro Leon Bueno. Leon, ci sei?
1: Ehi, Sabrossito, che tal? Certo, prontissimo, sto fluttuando sopra l'Italia oggi, è un'occasione speciale.
0: Eh già, perché oggi per presentarvi questa nuova puntata abbiamo deciso di fare una piccola ricerca e di, diciamo così, esplorare quella che potremmo chiamare la via italiana al Sud America, ovvero tutti quegli artisti italiani o anche artisti sudamericani che hanno in qualche modo utilizzato i suoni, i generi, gli stili che ormai siete abituati ad ascoltare qui su Cosmic Salsa in una via italiana, appunto. Come vedrete ci sarà molto Brasile, perché la combo Italia-Brasile devo dire che ha avuto molto successo, sarà anche la nostra passione comune per il calcio che forse ha aiutato anche queste, diciamo, questi connubi musicali. Ma iniziamo subito con un brano di Riccardo Del Turco del 1966, Figlio Unico, tratto in realtà da un brano di Adoniran Barbosa, che aveva scritto questo brano che si chiamava Trem das Once. Questo è Riccardo Del Turco, Cosmic Salsa, Radio Parsec. Vamo!

0: E questo era Riccardo del Turco, grandissimo poi autore, compositore, grande arrangiatore. Infatti, se sentite, se pensiamo che questo comunque negli anni, appunto, negli anni 60 era considerato, diciamo, un pezzo di musica pop, c'era comunque una raffinatezza, un'attenzione proprio per la parte musicale che era unica. Non, poi non voglio fare il vecchio boomer, una volta è semplicemente, giustamente le cose cambiano, però ecco, io mi piacerebbe che oggi ci fosse comunque la stessa attenzione, la stessa cura anche per un brano che è destinato a un ascolto magari più leggero, così. E anche perché, e poi ti lascio la parola a Leon, nella musica, ma come anche nel cinema, l'Italia ci ha avuto dei periodi storici in cui non voglio dire che dominavamo il mondo, però avevamo maestranze, creatività e ispirazioni che non solo ci hanno permesso di mettere l'Italia nella mappa culturale nel mondo, ma che molti altri paesi poi ci hanno invidiato, copiato. Non era un caso che nel caso del cinema molti grandi film americani venivano poi girati in Italia, non solo per un fatto di costi, ma perché noi ci avevamo quello che i più, come si dice, quello che si chiama il know-how, ma anche nella musica, insomma, sapevamo dire la nostra. Cosa ci
1: Sì,
0: fai
1: come,
0: sentire
1: cioè,
0: adesso?
1: come suonava le cose in Italia negli anni 70, 80, comunque c'era un tipo di suono che veramente lo trovavi solo qua, no?
0: Sì, ma
1: Era
0: poi
1: fighissimo.
0: se pensiamo a quella che poi è stata l'evoluzione, per esempio, della musica house, adesso sono usciti
1: Certo.
0: alcune pubblicazioni che dicono che anche DJ famosissimi americani e inglesi guardavano all'Italia Wave. Se pensiamo a una figura come Giorgio Moroder,
1: A
0: cavoli,
1: voi.
0: Bene, cosa ci fai sentire adesso, Leon?
1: Allora, è sempre Adonira Barbosa, che poi il vero nome suo era João Rubinato. Infatti lui chiaramente origini italiane, in particolar modo origini venete addirittura. Quindi lui ha fatto un sacco di mestieri umili, insomma l'imbianchino, il meccanico, prima di fare musica e radio soprattutto. Lui era anche famoso perché aveva un programma in radio che era molto seguito. Il pezzo che ci sentiamo si chiama Samba Italiano ed è molto fico perché ovviamente lui parla un po' italiano, un po' portoghese, e in questo pezzo insomma c'è un frullato delle due lingue ed è veramente una bomba.
0: Benissimo, ce lo sentiamo subito. Adonian Barbosa, Samba Italiano, questa è Cosmi Salsa su Radio Partek, Leon Bueno e il Sabrosito. Vamo!
2: Gioconda, piccina mia, va a brincare nel mare nel fondo, ma attenzione col tubarone, ho visto? Hai capito, mio San Benedito?

Grandissimo. Il pezzo dice che siccome parla della pioggia piove, finisce dicendo la tua Gioconda ha paura di quest'onda. Bellissimo. Anche qui poi, ecco, oltre a un gusto musicale raffinato, c'è sempre una grande ironia, una leggerezza, direi, che poi rende tutto più, in qualche modo, più fruibile, più entusiasmante e direi anche più vero. Ma andiamo avanti, mio caro Leon, restiamo sempre in questa combo Italia-Brasile e non potevo non mettere un brano che fa parte proprio

0: potremmo definire dei classici. Quindi il brano che ci andiamo a sentire è La voglia, la pazzia, Ornella Vanoni, Moraes e Tochinio. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leo Bueno e Sabrosito. Vamo!
1: Yes!

0: Questo era veramente, potremmo dire, un trio meraviglia. Inoltre mandiamo, ecco, un nostro ideale abbraccio a Ornella Vanoni, che ci ha lasciato da poco, perché è stata veramente un'attrice, una cantante, ha attraversato poi diverse stagioni musicali, culturali del nostro paese, e non a caso poi ci ha avuto sempre anche un respiro internazionale, non solo in questo caso con la musica brasiliana, ma poi lei è stata una cantante di musica jazz, si è sempre accompagnata con musicisti incredibili, e la cosa che a me è sempre anche piaciuta, che ci ha avuto sempre un buon rapporto con, anche con le giovani generazioni, anche se magari, ecco, il pop italiano non è magari un genere che noi frequentiamo, però riconosco a Ornella di aver duettato anche con cantanti più giovani, di non aver mai fatto, diciamo così, troppo la diva, e anche lei poi grande donna di grande ironia. E in più sappiamo,
1: grande fumatrice,
0: infatti anche per questo, visto che anche noi, diciamo, abbiamo una passione per le sigarettine magiche, la ricordiamo quando disperatamente cercava qualcuno che gli rullasse le sigarettine. Quindi un bacione a Ornella, ma ci ritorneremo, insomma, avremo altre puntate per riapprofondire questa combo Italia, certo. Sud America, e ce la risentiremo. Adesso, mio caro Leon,
1: adesso c'è un grandissimo, quello che Paolo Conte ha definito come il miglior cantautore italiano di tutti i tempi, e insomma, se lo dice lui, Iannacci.
0: Grandi,

0: ovviamente un mito della musica italiana, e qui ci ascoltiamo una reinterpretazione in italiano di un pezzo che si chiama Pedro Pedreiro. L'originale era scritta Chico Barthe, di cui poi parleremo ancora perché lui in Italia ci ha passato parecchio tempo.
1: Sì.
0: È un pezzo del 65 e secondo me il testo è favoloso, è una canzone che parla dell'attesa e veramente la esprime in una maniera eccezionale.
1: Molto bene, ce l'andiamo a sentire. Enzo Iannacci, Pedro Pedreiro, questa è Cornice Alta su Radio Parte, dalla terra Alta Brosito e dallo spazio Leo Bueno. Vamo!
2: Pedro Pedreiro è pensoso e aspetta il tram. Domani forse dovrà

l'aumento per il mese che viene, aspettare un figlio che aspetti anche lui, aspettare la festa, aspettare fortuna, aspettare la morte, aspettare il nord.

0: veramente bellissimo, bellissimo, perché la voce di Enzo Iannacci è stupenda, e in più mi è venuta una riflessione mentre sentivo anche il testo, che comunque, se non sbaglio, mi dicevi che questo brano è stato fatto nel 65, giusto?
1: Sì, 65, 60, 66, sì, comunque.
0: Sì, no, nel senso che eravamo in un'Italia che da 10 anni più o meno, da una quindicina d'anni, era uscita dalla guerra, c'era il cosiddetto boom economico, e quindi anche questa sensazione di aspetto il tram, aspetto l'aumento, cioè questa vita che apparentemente forniva un po' tutti i beni di necessità, poi sappiamo bene che nascondeva anche tantissima solitudine, la riflessione sul fatto di dover arrivare a tutti i costi, e magari chi aveva una certa sensibilità da quel tipo di società si sentiva escluso. E forse una delle tante cose belle, la grandezza di Iannacci, è stato sempre quello di raccontarlo, questo scarto, mai direttamente, mai con fare aggressivo, anzi con questa sua visione poi poetica e surreale. E non è un caso che poi c'è un altro brano famoso di Iannacci, sempre preso dalla tradizione brasiliana, che era Giovanni il telegrafista, che è la storia praticamente di questo telegrafista che si innamora di una donna che si chiama Alba, ma che alla fine scappa. Insomma, veramente vi invitiamo poi a fare anche una vostra ricerca in questo mondo, perché al di là del connubio Italia-Sud America ci abbiamo avuto, insomma, della grande musica. E a proposito di grandi musicisti e grandi personaggi, facciamo un passo indietro nel tempo. Qui siamo all'inizio degli anni 50 e il grandissimo Fred Buscaglione, cantante, anche lui compositore, direttore in qualche modo delle sue orchestre con cui suonava nei night, nei bar dell'Italia degli anni 50, oltre ad aver esplorato tantissima musica jazz, swing, anche lui con una sorta poi di, anche lui potremmo definirlo quasi teatro canzone, perché comunque non c'era mai solo del cantato, ma lui poi raccontava storie, e chiaramente proprio perché anche generi come il boogaloo, il mambo, il cha cha cha erano arrivati prepotentemente anche da noi, ci sono alcuni brani di Fred Buscaglione che prendono proprio gli stilemi del mambo, a volte sono brani strumentali, a volte ci sono solo, diciamo, dei cori, ma ce lo andiamo a sentire. Questo è After Mambo, Fred Buscaglione. Questa è Call Me Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno, il Sabrosito. Vamos!

0: E questo era Fred Buscaglione. Come avete sentito, poi c'è lì, direi, l'inconfondibile urletto tra una pausa e un altro, quei che sono veramente, direi, iconici. Ma adesso ancora Leon, ci porti ancora un po' in Brasile, cosa ci fai sentire?
1: Allora, l'artista ha bisogno di poche presentazioni perché parliamo di Jorge Benior,
0: che l'abbiamo già poi sentito.
1: No, veramente, lui è uno dei miei preferiti in assoluto. E siamo in Italia, questa volta per motivi calcistici, precisamente a Roma.
0: Musica per le mie orecchie.
1: Perché c'è questo pezzo dedicato a un calciatore che molti di voi spero conosceranno, che si chiamava Falcao. È un pezzo dell'83 e chiaramente Jorge Ben si cimenta nel cantato italiano e devo dire che i risultati sono stupefacenti.
0: Anche perché poi nell'83 è l'anno in cui proprio la Roma vinse il suo secondo scudetto, era la Roma di Nils Liedholm con appunto Falcao, Bruno Conti, Pruzzo e tanti altri. Qui c'è, esatto, c'è una mia vena personale perché io, essendo tifoso romanista, godo e anzi ringrazio Leon perché questo brano non lo conoscevo. Quindi apprezzo enormemente la dedica, quindi ci sentiamo Jorge Ben, Falcao, l'ottavo re di Roma, su Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leo Bueno, il Sabrosito, vamos!

Sul rumore dello stadio direi che proprio questa, come dicevo mentre andava il brano, questo diventerà la mia hit dell'estate 2026. E momentaneamente adesso, mio caro Leon, lasciamo il Brasile, yes, torniamo ancora su Fred Buscaglione, che come vi dicevo anche lui aveva apprezzato e frequentato quella che era la musica mambo, e questo è un brano di un musicista che si chiamava, se non sbaglio, Pablo Ruiz, e lui l'aveva rifatto, e anche se il brano è strumentale, la leggenda, diciamo così, dice che il fischio che sentite durante il brano è proprio di Fred Buscaglione. Probabilmente poi questa era anche stata una combo, diciamo, perché alcuni musicisti erano in tour, alcuni musicisti americani erano in tour in Italia, e quindi in una sorta di featuring ante litteram decisero di registrare questo brano insieme. Questo è Silbando Mambo, Fred Buscaglione, Pablo Ruiz, Cosmic Salsa, Radio Parsec. Vamo!

0: Qui c'è stava un finale, direi. Questo era Fred Buscaglione. Anche qui non diciamo troppe cose perché comunque è un personaggio straconosciuto. Ha scritto anche lui dei brani, delle canzoni che sono proprio nell'immaginario collettivo di noi italiani. E andiamo avanti. Adesso Leon, dallo spazio, cosa ci fai sentire?
1: Dallo spazio ho trovato questo disco di un certo Mino Germani con una copertina spaziale, appunto. Mi invito ad andare a vedere. Il disco si chiama Lasciati Baciare, una cosa che è uscita nell'86 ed è fico perché in questo disco c'è una cover di un pezzo di Rodolfo Aicardi, La Colleghiana, che conoscerete tutti molto bene,
0: Abbiamo
1: immagino.
0: mandato anche noi quando abbiamo fatto la
1: Esatto.
0: puntata dedicata alla cumbia.
1: Esatto, e qui c'è una versione in napoletano che si chiama La Collegiale Messicana. E devo dire che ci piace.
0: E allora ce la sentiamo subito, Mino Germani, La Collegiala Messicana, questa è sempre Cosmic Salsa su Radio Parsec, alza prosito e le un bueno, vamo!

0: Messicana, messicana, sì, mio unico amore, veramente grande pezzo, anche questo, come mi faceva notare Leon, direi un synth pop al gusto partenopeo. E poi uno si potrà chiedere, ma perché la decisione di fare in qualche modo la cover di questo brano? Perché questo brano, quando arrivò in Italia, credo negli stessi anni, parliamo dei primi comunque anni 80, divenne una hit incredibile nelle discoteche, nei villaggi turistici, per radio, nelle pubblicità, aveva proprio spopolato. Poi era un periodo in cui credo che nessuno sapesse poi che fosse una cumbia o cosa fosse la cumbia, però per quelle strane e misteriose vie che la musica sa prendere, questo brano da noi prese piede. Ma adesso, poi, rimanendo sempre su Napoli e col suo rapporto che direi che è sempre stato in qualche modo viscerale con il Sud America, anche Renato Carosone, grandissimo pianista, cantante, anche lui non solo pioniere della frequentazione di certi generi, ma grande anche mescolatore di quella che era la tradizione e il dialetto napoletani con i generi come il jazz, lo swing, e in questo caso brano coverizzato direi fino alla nausea, ma questa è la versione originale del 1957 con tutta la sua grandissima orchestra al completo, e la registrazione è presa da un tour che Carosone con la sua band fece in Francia. Infatti io vi invito di andare a cercare su YouTube, perché potete vedere ovviamente le immagini in bianco e nero di questa performance, e se per noi è un brano, ripeto, sentito e risentito, mettetevi nei panni di chi se lo sentiva per la prima volta in quei tempi, quindi l'impatto anche direi culturale è stato notevole. Quindi ce lo sentiamo subito, Renato Carosone, Mambo Italiano, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Buenos, Sabrosito, vamo!
1: Vamo!

0: See, did your girl happy in the fits with Mambo Italiano.
1: E qui c'era anche molto slang poi italiano newyorkese, perché poi non è un caso che questo brano è diventata una hit anche della comunità italoamericana. Questo è indubbio. Andiamo avanti, Leon. Adesso torniamo un po' in Brasile. Cosa ci fai sentire?
2: Ah, torniamo in Brasile, ma in realtà non lasciamo del tutto l'Italia. Ci abbiamo un pezzo Vestaglietta oggi che è veramente pura poesia. È preso da un disco che si chiama Per un pugno di samba, infatti è titolo totale. È un disco che hanno fatto insieme Chico Buarque e niente po' di meno che Ennio Morricone.
1: Altro maestro.
2: Ma wow, infatti ti dico, durante questo periodo di soggiorno in Italia Chico Buarque non è stato con le mani in mano e c'è questo disco che è un capolavoro. Io oggi l'avrei messo tutto, ma ovviamente non è possibile. Ho scelto un pezzo che si chiama Samba e Amore, è veramente la Vestaglietta suprema, per cui ce lo sentiamo.
1: Benissimo, Samba e Amore, Chico Buarque, Ennio Morricone, Cosmi Salsa, Radio Parte. Vamo!

0: Questa veramente livelli alti e il tocco di poi del maestro Morricone si sente con questi archi
1: Beh.
0: dolcissimi e come dicevi tu la voce di Bach è veramente incredibile. Poi ritorna anche questa tematica un po' della pigrizia, un po' languido, ci piace
1: Sì.
0: assai. Andiamo avanti, un altro grandissimo musicista e cantante italiano che ha frequentato molto la musica brasiliana e proprio anche lui, questa volta andando lui in Brasile e incontrando Chico Buarque, registrando un disco in cui Sergio Endrigo, è Sergio Endrigo l'autore di cui sta parlando, canta in brasiliano e avevano scritto insieme parole e musica di un intero disco che si chiamava Exclusivamente Brasil. Questo è Sergio Endrigo e il brano è A Rosa. Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamos!

0: E direi che poi in questo brano, visto che se la cantano insieme sia Sergio Endrigo che Chico Barche, un orecchio attento riconosce poi la voce di Endrigo che era così profonda, poi era veramente stato un cantante raffinatissimo, profondo, con immensa poesia, ha scritto tante cose per i bambini, ma con lo spirito un po' di, direi, di Gianni Rodari, cioè parlo ai bambini, ma poi per parlare a tutti. Ma visto che ci stiamo propinquando alla fine, parliamo poco, cerchiamo di dare più spazio alla musica. Adesso Leon, dal tuo fluttuare cosmico, cosa ci proponi?
1: Vi trasmetto un pezzo di Stefano Bollani. Ha fatto questo
0: Wow,
1: disco che si chiama Carioca, che è
0: meraviglioso.
1: ovviamente una bomba a mano. E ci sentiamo un pezzo che si chiama Shore Sim. È stata una canzone che è stata scritta l'originale da Ismael Silva e ce la sentiamo subito.
0: Benissimo, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Buena, Sabrosito, Stefano Bollani, vamo!

0: E questo era Stefano Bollani con Choro Sim dall'album Carioca. Mio caro Leon, purtroppo siamo arrivati alla fine. Vi avremmo voluto far ascoltare un'altra valanga di musica, ma ci siamo ripromessi che visto che questo viaggio tra Italia e Sud America in realtà ci ha permesso di conoscere e di scoprire tanta altra musica, ci ripromettiamo di fare così come avevamo fatto per il focus sul Brasile, una seconda puntata. Come sempre vi ricordo che a partire da lunedì 8 giugno la nuova puntata di Come in Salsa andrà in rotazione nel palinsesto. Per contattarci potete usare le pagine social di Radio Parsec, la pagina Facebook UFO Tropical e l'account Instagram di Leon Bueno. E anche qui non voglio anticipare troppo, ma forse faremo un passo decisivo e anche UFO Tropical e Cosmic Salsa, come proprio pagina del nostro DJ set della trasmissione, probabilmente riusciremo a farla sbarcare su Instagram. Io Leon, come sempre, ti saluto, ti auguro una magica domenica.
1: Un abbraccio saprosito, un saluto a tutti, viva la salsa come sempre e tanto amore dall'undicesima dimensione.
0: Benissimo, e per chiudere vi faccio sentire un brano cha cha cha che si chiama Rosita Cha Cha Cha, di un musicista che nel 1950 aveva inciso proprio un disco in cui frequentava tutti questi ritmi che arrivavano dal Sud America e dagli Stati Uniti. Questa è Rosita Cha Cha Cha di Marino Marini. Io sono Alza Brossito dallo spazio Leon Bueno. Questa è Cosmic Salsa. Alla prossima. Vamos!

Questa è Radio Parsec, questa è Ritmo Rock in tempi molto oscuri. Sono tempi molto oscuri anche per il nostro sport nazionale, che è il calcio, ma questa è una puntata dedicata interamente ai mondiali di calcio. Che c'entra, direte voi, c'entra solo come collocazione temporale. Vogliamo parlare di pezzi, naturalmente filtrati attraverso la mia sensibilità, che ci ricordano quegli anni in cui d'estate si andava lì, lo so che non succede da un po' di tempo, ma si andava lì a vedere le partite in televisione, negli anni 60 si sentivano anche alla radio, eccetera, eccetera. Partiamo dal 1966, dopo 28 anni di nulla, l'Italia si permette di prendere in giro gli avversari che si dovrebbero battere facilmente per il passaggio del girone, cioè la Corea del Nord. Il nostro allenatore li definisce dei ridolini e naturalmente perdiamo. Per fortuna nel 1966 c'erano anche i Beatles, che facevano uscire un album così che ha fatto un po' la storia, non so se ve lo ricordate, si chiama Revolver, e anche dei singoli che, come al solito, non mettevano sugli album. Questo singolo, lato B, c'è Rain, una delle più belle canzoni psichedeliche di John Lennon. Il lato A è Paperback Writer.

Erano i Beatles dal 1966, anno in cui l'Inghilterra vinse i mondiali, non l'avrebbe vinti col VAR, ma li vinse lo stesso, e quattro anni dopo invece, 1970, l'Italia calcistica è risorta, è campione d'Europa nel 1968, gioca un mondiale strepitoso in Messico, gioca una delle partite più belle di tutti i tempi con la Germania in semifinale, tutti si aspettano che vinca, ma c'è il Brasile in finale, il Brasile ci dà 4-1, noi arriviamo secondi, prendiamo pomodori e insulti perché l'Italia è sempre un popolo di incontentabili, roba da diventare matti, infatti sta diventando matto nel frattempo anche Syd Barrett che ancora nel 1970 non è proprio ancora definitivamente scoppiato e ci regala una delizia.

Era Syd Barrett, 1970, anno dei mondiali in Messico, e di 4 anni in 4 anni l'Italia arrivò seconda, ricordiamo, in quei mondiali abbastanza strepitosi. E nel 1974 subito ci ridimensioniamo, andiamo a giocare in Germania. Battiamo Haiti 3-1 dopo essere stati lungamente in svantaggio, come direbbe Stefano Benni, e poi pareggiamo fortunosamente con l'Argentina, ma la Polonia ci manda subito a casa. Poi la Polonia andò piuttosto bene, arrivò mi sembra terza, e i mondiali li vincono i tedeschi, che giocano in casa. Nel frattempo Brianino ci fa sentire Great Pretender.

Era il 1974, l'anno dei mondiali in Germania. Questa è Ritmo, dedicata integralmente agli anni dei mondiali, canzoni che punteggiarono le annate in cui noi, ripeto, d'estate ci divertivamo un po'. Eravamo piccoli, almeno io lo ero, nel 1974 ci divertivamo a seguire anche le vicende della nazionale italiana, cosa che da qualche tempo non possiamo fare più. Nel 1978 invece si va in Argentina, l'Italia arriva un tipo che si chiama Berzot, l'Italia fa le batte tutte nei gironi, fa il girone più strepitoso della sua vita, poi si incarta. Al momento di entrare in finale, farà la finale per il terzo posto, perché Zoff prese due tiri da 80 metri contro l'Olanda, che ci mandarono fuori nel gironcino successivo, perché c'erano, per la prima volta si fecero poche volte, nel 78 e nell'82 c'erano girone e poi ancora un piccolo girone da 4, e l'Italia perse l'ultima partita. Poteva essere grandissima, fu comunque abbastanza grande. Nel frattempo, nel 1978 in Inghilterra cominciava a furoreggiare il post-punk, uno dei migliori gruppi, Wire. Ci sentiamo una doppietta addirittura, perché Wire sono per me Wire, e quindi cioè i migliori del post-punk inglese di sempre.

E quindi colleghiamo Wire ai mondiali del 78, in cui l'Italia arrivò quarta. Poteva andare meglio, poteva anche andare, però insomma fu un mondiale abbastanza strepitoso, me lo ricordo molto bene. E nel 1982, niente po' di meno, il trionfo. Dopo un girone assolutamente di merda, battiamo in sequenza del tutto inaspettatamente l'Argentina di Maradona, il Brasile di Zico, la Polonia di non mi ricordo chi, probabilmente di Boniek, e in finale la Germania per 3-1. Tardelli diventa un mito assoluto dell'epica contemporanea e nel frattempo gli XTC da English Settlements ci fanno ascoltare Fly on the Wall 1982.

Quindi l'Italia vince i mondiali dell'82, dedicata a quel mondiale, a quell'anno, questa canzone degli XTC, ma nell'86 subito ci ridimensioniamo in un... ci sono i vecchi campioni un po' imbolsiti, ci sono i nuovi che non sono proprio campioni, ritorniamo in Messico, mi sembra, e facciamo un girone un po' qualsiasi, riusciamo a qualificarci battendo la Corea nel girone 3-2, e poi arriva la Francia di Platini, e subito a casa ragazzi, nel 1986 poi vincerà l'Argentina di Maradona, e usciva nel frattempo il primo disco dei They Might Be Giants.

Nel 1990 i mondiali di calcio si giocano in Italia e noi siamo, come al solito, non decisamente messi male, ma ci manca qualcosa, la troviamo per caso, come quasi sempre succede all'Italia calcistica, la troviamo per caso, si chiama Totò Schillaci, ci fa vincere tutte le partite in sostanza e riesce a mandarci avanti fino a che una papera del nostro portiere in semifinale ci fa pareggiare inopinatamente con l'Argentina e cominciamo a perdere i rigori. Perderemo i rigori tante volte da qui in poi e nel 1990 perdemmo i rigori in semifinale con l'Argentina, poi arrivammo terzi, ma fu un'occasione mancata. Nel frattempo uno dei più grandi gruppi punk, post-punk, hardcore americano di tutti i tempi faceva uscire il suo album forse più celebrato, Repeater.

Erano i Fugazi o Fugazi o come cavolo si pronunceranno mai, con Repeater 1990, per ricordare la rabbia che ci pervase per aver perso i mondiali in casa in maniera un po' così, un po'. Ma non lo so. Comunque arrivamo terzi, 4 anni dopo facemmo meglio, perché non c'era già più il grande Totò Schillaci che fece quei mondiali e poi sparì nel nulla sostanzialmente dal punto di vista calcistico, ma trovammo un tale Roberto Baggio che nei mondiali svoltisi negli Stati Uniti, in cui cominciammo piuttosto male, cominciò lui a giocare abbastanza benino e da solo sostanzialmente in mezzo a una congrega di milanisti ci portò in finale, niente proprio di meno che, naturalmente, e sono due di fila, perdemmo ai rigori sempre col Brasile. Il Brasile l'abbiamo battuto una volta sola nell'82 nelle fasi finali dei mondiali, però ci divertimmo molto in quel 1994, bestemmiammo un po' quando proprio Baggio sbagliò uno, ma non importa sbagliare un rigore se poi fai un mondiale del genere, questa è la mia opinione personale. Nel frattempo in Inghilterra uno dei più grandi gruppi degli anni 90 inglesi, cioè gli Stereolab, ci facevano ascoltare Wow and Flutter.

E quindi 1994, mondiali negli Stati Uniti, campioni mondiali invece di questo indie pop inglese, Stereolab, certamente con Wow and Flutter, la classe degli Stereolab che fa da contraltare alla classe di Roberto Baggio, che in quell'anno, in quei mondiali, veramente lasciò un grandissimo ricordo di sé, anche se poi arrivammo secondi. Nel 98 e perdemmo ai rigori, come già nel 90. Nel 98 pure, perché mondiali in Francia, la Francia vinse drogando tutti i brasiliani, probabilmente, però vinse quella finale. Noi nel frattempo avevamo perso proprio contro la Francia, siamo riusciti ad arrivare ai quarti, e abbiamo perso ai rigori, naturalmente, perché a un certo punto Di Biagio si lasciò prendere un po' la mano e invece di... cioè non voleva lui segnare, voleva effettivamente schiantare la traversa. E mirò benissimo e sbagliò il rigore, però la traversa, secondo me, fu poi smantellata immediatamente dopo la partita. Nel 1998... un buon tempone che era stato negli House Martins decise di mettersi a fare il DJ producer e sotto il nome di Fatboy Slim ci faceva ascoltare Right Here,

Ed era il 1998 quando uscì questo brano famosissimo di Fatboy Slim, Norman Cook, al secolo Norman Cook, dovrei dire. Norman Cook quando era batterista degli House Martins e invece Fatboy Slim quando fece tutt'altra cosa. A celebrare, si fa per dire, un mondiale finito, tanto per cambiare, male per noi ai rigori, il terzo consecutivo, ma nel 2002 all'Italia andò anche peggio perché dopo dei gironi abbastanza buoni arrivammo a giocare con il paese ospitante, cioè la Corea del Sud, che spinta, diciamo così, dall'arbitro più odiato d'Italia di tutti i tempi, tale Moreno, che poi mi dicono sia stato anche arrestato poi per altre vicende, tipo spaccio d'eroina, quelle cose lì, quelle cose minimali che possono succedere nella vita. Grazie soprattutto a lui, ma era al fatto che era anche la Corea una buona squadra, ci buttarono fuori anzitempo dai mondiali coreani e ci potevamo consolare ascoltando questo brano di Wilco.

splendido pezzo di Wilco, consolatorio, dicevo, rispetto ai, no, ai mondiali del 2002, quando la Corea e l'arbitro Moreno ci mandarono a casa anzitempo. E questa è Radio Parse, questa è Ritmo, puntata dedicata ai mondiali di calcio, a tutti gli anni in cui siamo stati durante l'estate lì davanti al televisore o vicino a una radio per ascoltare le gesta o per ascoltare e vedere le gesta dei nostri calciatori, cosa che non facciamo più da un pezzo, direi. E nel 2006 ci fu il grande trionfo, l'Italia di Del Piero, l'Italia di Nesta e Cannavaro, l'Italia dell'oriundo Camoranesi, l'Italia di Totti, eccetera, eccetera. Trionfammo tutti in strada a celebrare una vittoria che ad oggi sembra veramente lontanissima. Nel 2006 però ce la godemmo tutti. Nel frattempo in America un gruppo più nero che bianco, misto, che però decide di non fare assolutamente soul, ma fa solo rock, esce con questo disco strepitoso. E TV on the Radio è la band, e da cui ci ascoltiamo, dai quali ci ascoltiamo, Wolf Like Me.

Splendida cavalcata dei TV on the Radio, come splendida fu la cavalcata dell'Italia ai mondiali del 2006. Vincemmo alla grande, nessuno se l'aspettava e da quel momento lì siamo tornati a dominare, no per niente, siamo tornati a fare peggio di sempre. Cominciamo nel 2010 in cui Lippi, che era il commissario tecnico del trionfo del 2006, ci riprovò, gli andò malissimo, due pareggi e una sconfitta con la Slovacchia ai gironi e subito a casa. Pensavamo di fare peggio, ovviamente, perché meglio non si poteva fare di 4 anni prima, ma non così male. Andò, direi, abbastanza male. Nel frattempo ci potevamo così... Siccome era estate, potevamo deliziarci con musiche che arrivavano dagli Stati Uniti, in particolare, in questo caso, Vampire Weekend, Orchata.

Pezzo del 2010, l'Italia stava già calando calcisticamente, e in compenso stavano crescendo artisticamente i Vampire Weekend, che producevano il loro secondo album, che non era affatto male. Peccato che anche loro poi non hanno un po' deluso le attese nel prosieguo della carriera. E passiamo all'ultimo mondiale di cui voglio parlarvi. Perché l'ultimo? Perché il 2014, l'ultimo mondiale di calcio? Perché dopo non ci siamo andati più. Qui siamo 12 anni che aspettiamo di fare quelle estati, di ricordarci dei pezzi che a loro volta ci ricordino di un mondiale di calcio, ma così non è più dal 2018, non ci siamo qualificati mai. Nel 2014, ultima nostra qualificazione, non fu anche lì una gran figura, mi pare che battemmo l'Inghilterra e già tutta l'Italia sta di un popolo di spacconi e di calciofili stava così pregustando chissà quali obiettivi. Arrivò l'Uruguay, ci prese a morsi e ci mandò a casa. Questa era Ritmo, questa è Radio Parsec, dedicata alle canzoni delle annate in cui l'Italia si qualificava dal 66 fino al 2014 per la fase finale dei mondiali di calcio. C'è in questo momento una brusca interruzione in atto, speriamo di far meglio in futuro. Per il 2014, per concludere questa puntata, si stavano affacciando sulla scena newyorkese, anche se loro non sono di New York ma sono trapiantati, i Parque Courts, una delle band migliori attualmente in circolazione, che facevano uscire questa Psycho Structures.

0: è la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: È un pezzo di ferraglia!

Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, fate voi da Lello Splendor qui su Radio Parsec. Siamo pronti per una nuova puntata di questo amabile programma, giunto alla puntata credo numero 17. Adesso qualcuno potrà dire porta sfiga oppure no, io non ci credo, quindi è la numero 17. E dopo una settimana passata in compagnia della puntata generalista, che serve da un po' così da chill out, un po' da stretching, un po' da time out rispetto alla programmazione normale di Lello Splendor, questa volta torniamo in studio per registrare una puntata canonica, cioè quella dove Lello fa il capiscione splendido e spiega, racconta, narra di cose che avvengono nel mondo della musica, nella storia della musica, nelle etichette, nei locali, nelle città. E questa sera, siccome la puntata si chiama Mamma li crucchi, potete bene immaginare di cosa si parla, ovvero sia della rivoluzione della musica elettronica tedesca. A dopo!

E rieccoci in studio, ben trovati a tutti quanti per la nuova puntata di Lello Splendor, Mamma Li Crucchi. Avete sentito bene, siamo partiti dai Kraftwerk con Die Roboter e questa traccia storica da un album storico, il settimo in studio per la band di Düsseldorf del 1978, Die Mensch Machine, il titolo del disco. Sempre devoto a questa gente qua, Ralf Hütter, Florian Schneider, Karl Bartos e Wolfgang Flur, fondatori e collaboratori di Kraftwerk. Siamo partiti da qui perché questa puntata deve partire da Düsseldorf, dal momento che faremo un viaggio dentro questa idea molto particolare di modernità, cioè quella immaginata dalla musica tedesca fra gli anni 70 e i primi 2000. Siamo partiti dai Kraftwerk perché molte cose nascono da loro, ovviamente sono etichettati come i pionieri della musica elettronica moderna e comunque vengono da Düsseldorf, che è un po' il nodo centrale sia come città, sia anche come studi di registrazione, sia anche come fenomeni produttori come Conny Plank, che hanno un ruolo centrale in tutta la storia. E dicevo, comunque partiamo da qui. Partiamo dal krautrock, ma arriveremo all'electro clash, perché si attraversano mondi fatti di sintetizzatori, città, club, autostrade, fabbriche, televisioni analogiche, ma è una bella storia, una bellissima storia, perché ci racconta che moltissima musica elettronica contemporanea, dalla techno al synth pop, ma anche appunto fino all'electro clash, nasce proprio da qui. E quindi noi cominciamo a partire, come facciamo sempre, un po' da dietro, partiamo da qualche anno prima, partiamo da dove più o meno tutto comincia, e quindi partiamo dai Noi.

È praticamente ormai, se seguite Radio Parsec, se seguite coloro che popolano il palinsesto di questo bel progetto di radio sociale comunitaria, e quindi Michele, io, Claudio e tanti tanti altri che fanno i programmi per questa radio, avrete sentito spesso i noi con il punto esclamativo, perché i noi c'entrano sempre, soprattutto se si parla di questo genere di musica che ha a che fare con gli albori dell'elettronica e il moto

di tanti gruppi, Joy Division, Stereolab, su tutti. E sono importanti questi ragazzi di Düsseldorf, anche loro, questo gruppo fondato nel 1971 da Michael Rother e Klaus Dinger, che guarda caso sono due ex collaboratori dei Kraftwerk. Questo era un pezzo dal titolo Neuschne, tratto dal disco Noi Zwei del 1973. E i Noi sono importanti perché in quegli anni molti musicisti tedeschi cercano di costruire un'identità nuova, che è distante sia dal rock americano ma anche dal rock progressivo che era tipico degli anni 70, e cominciano però a costruire un'identità piuttosto forte, direi proprio un'identità germanica a questo suono, che come avete sentito certamente ha molti, molti stilemi del rock, della psichedelia, ma comincia anche ad avere il sintetizzatore, comincia ad avere il trattamento di certe sonorità, il loop, e quindi tutto sta cambiando. E come vedremo nel corso della narrazione, noi siamo partiti dai Kraftwerk con un brano del 78, ma ovviamente abbiamo deciso di mettere un brano piuttosto conosciuto per identificare subito dove si andava a parare. E però poi dopo nel corso della puntata vedremo come molti nomi, anche con molti generi e anche con molte sonorità da sentire, da ascoltare e da assimilare, riescono a fare questo tragitto che porterà alla Neue Deutsche Welle, cioè alla nuova onda tedesca, quindi una new wave teutonica, fino ad arrivare appunto all'elettronica moderna e addirittura a generi piuttosto marcati come la techno berlinese, o addirittura una parte di esso che è magari anche un po' più giocosa, anche un po' più scherzosa, anche un po' più matta, che risponde appunto al discorso dell'Electro Clash. Vediamo un po' come procedono questi progetti, queste vie, questi percorsi musicali tedeschi. Se si parla dei Noi, ovviamente non si può non parlare dei Cannes.

La voce inconfondibile di Damo Suzuki, una voce quasi isterica, frenetica, a contraddistinguere la musica dei Can, che vengono da Colonia, fondati da quella mente pazza di Holger Zukay e da Irmin Schmidt, entrambi allievi del compositore Karlheinz Stockhausen. E i Can sono stati un gruppo molto molto importante, molto importante, volevo dire di importanza capitale, è venuto fuori in portale, abbiate pazienza, nascono neologismi così live a Radio Parsec, e si sono formati nel 1968 a Colonia, nell'allora ovviamente Germania Ovest, e questo era un pezzo dal titolo Vitamin C, dal disco, dal terzo album Ege Bamiasi del 1972, e avete sentito come i Can, pur usando strumenti tradizionali oltre ai sintetizzatori, danno alla forma canzone un groove quasi funk, piuttosto un funk alieno, che è sempre generato da questa, da questa batteria, che in quattro quarti, parlavamo prima del motorik, anche i Can fanno del motorik la loro sostanza, e questa battuta però, come avete sentito, può anche essere in grado di anticipare i loop della moderna dance. È comunque un groove piuttosto danzereccio, piuttosto ripetitivo, ma comunque molto efficace da un punto di vista del ritmo del ballo. E quindi ecco perché c'è questo ponte fra la musica di cui stiamo parlando in questi anni, inizi anni 70, metà anni 70, che poi porterà proprio allo sviluppo della musica elettronica moderna, anche quella da dance floor. Non è questo il caso, ovviamente non è questo il recinto dei Can o dei Noi o dei Kraftwerk, ma siamo comunque agli albori di ciò che anche e soprattutto a livello di concezione, a livello di strumentazione, anticipa di molti anni l'avvento al grande pubblico della musica elettronica modernamente conosciuta. Stiamo parlando di gruppi che comunque vivevano in città, che cominciavano anche un fermento che derivava dalle accademie, che derivava dai studi di design, che derivava da un retaggio del Bauhaus, ma con un'identità forte, molto forte, che permeava di sé anche molti crossover e molte unioni. Ad esempio, adesso noi parliamo dei Cluster.

Notevole, adesso dipende un po' dai gusti. A me personalmente questa cosa piace da morire, perché è un modo di fare musica super interessante. E tra l'altro, se uno chiude gli occhi e non pensa che siamo nella Germania del 1970, beh, secondo me questa cosa è anche molto molto attuale. Questi erano i Cluster con il loro pezzo Hollywood, tratto da uno dei dischi ritenuti capolavoro della musica di quei tempi in Germania, cioè Zucker Zeit del 1974. I Cluster sono Dieter Möbius, Hans Joachim Rodelius e Konrad Schnitzler, e questo disco è prodotto da quella figura mitologica di cui accennavo in apertura di programma, ovvero sia Connie Plank. Connie Plank è un po' il deus ex machina della musica elettronica sperimentale e krauta di quegli anni, perché è un produttore discografico di Colonia ed è un tecnico del suono, e come tecnico del suono è stato proprio ingaggiato da molti gruppi e molti musicisti proprio in quegli anni lì, negli anni 70 e negli anni 80, e quindi lui ha contribuito come pioniere allo sviluppo della musica krautrock prima e della musica sperimentale contemporanea poi, anche con una discreta influenza sulla musica d'avanguardia, tanto da essere chiamato come produttore e rifinitore di molti dischi, appunto i Cluster, ma poi anche i Kraftwerk, Brian Eno, anche David Bowie, Ultravox, Can, Noi, i Killing Joke, e quindi ecco che il suo contributo è stato sfruttato da molti e moltissimi nomi importanti. Tornando ai Cluster, avete sentito come questo lavoro possa unire il rock progressivo, ma anche il krautrock e anche l'elettronica, senza mai togliere l'occhio dalla musica d'avanguardia. Questo è il bello di questo genere musicale, che diciamo dà un'identità molto molto molto precisa anche alla situazione geografica e alla identità di una nazione che cerca in quegli anni di proporre una cosa propria e di farlo in un modo proprio. Secondo me ci riescono molto bene, perché poi chiaramente da un punto di vista radiofonico io prendo quello che forse è più ascoltabile, più orecchiabile, più interessante, più particolare, ma in quegli anni ovviamente c'erano anche i Tangerine Dream, c'era Klaus Schulze, c'erano gli LA Düsseldorf, non si riesce a parlare di tutti quanti, ma secondo me con questi brani si può dare una polaroid di quello che era la musica tedesca di quegli anni, una musica che veniva appunto dalle ceneri del rock progressivo e poi si trasforma in motorik, quindi diventa proprio uno stile krauto e quindi il krautrock, ma poi dopo si va attraverso la sperimentazione, l'avanguardia, l'elettronica, e si arriva poi a tutto quello che si ascolta anche ai giorni d'oggi. Chiudiamo questa prima parte di Radio Parsec con un progetto che vede la compartecipazione di diversi nomi di quelli che abbiamo sentito fino ad ora, e secondo me però per chiudere questa prima parte un pezzo veramente veramente particolare. Magari poi mi direte anche in privato se vi è piaciuto. Sono gli Harmonia.

Proprio in questi giorni è uscito l'ultimo disco dei Boards of Canada dal titolo Inferno. Io ho fatto un gruppo d'ascolto da solo, quindi ho ridefinito un po' la definizione di gruppo d'ascolto con una persona sola. E chiaramente ascoltandolo e amando profondamente i Boards of Canada, non mi può non venire in mente questa musica, che io potrei stare a sentire per ore e ore fino ad addormentarmi, perché è una musica che può stare da sottofondo, ma ogni tanto poi ti sveglia, ti apre gli occhi e le orecchie con queste sonorità un po' più particolari, e questa elettronica direi quasi pastorale, con questa ritmica minimalista, paesaggistica, che appunto anticipa il paesaggio sonoro, il landscape sonoro tipico di nomi come appunto Boards of Canada, ma anche Plaid, ma anche tutta la produzione Warp. Quindi stiamo parlando del 1974, quindi 30 anni prima almeno di tutto ciò che poi sbocciò in un genere come che vive di autonomia e di stima e di rispetto e di specificità, come appunto l'ambient, come l'EDM e come tutta quell'elettronica d'ascolto. Questi erano gli Harmonia, che può essere definito come un super gruppo tedesco, perché era composto da due membri dei Cluster che abbiamo sentito prima, Dieter Moebius e Hans Joachim Rodelius, e Michael Rother dei Noi, Michael Rother che avrà anche una sua carriera da solista, ma avevano pensato bene di unirsi in questo progetto. Questo era Watussi dal disco Music von Harmonia del 1974, e avete sentito queste sonorità tali da influenzare uno come Brian Eno, che addirittura si espose particolarmente nei commenti dicendo che in quel decennio gli Harmonia erano la band più importante del mondo. L'ha detto Brian Eno, io mi fido ciecamente e quindi non gli do torto. Sta di fatto che questo era un pezzo molto molto interessante, che ci ha permesso di chiudere un po' questa prima parte di Lello Splendor Mamma Li Crucchi. Perché sì, perché andando un po' avanti con gli anni, diciamo che alla fine degli anni 70 cambia tutto, perché ovviamente c'è un fenomeno che si chiama punk, c'è un fenomeno che si chiama do it yourself. Questa cosa ovviamente arriva anche in Germania, e quindi tutto quanto diventa un po' più fattibile, addirittura i sintetizzatori diventano più economici, si affacciano sulla scena altri gruppi, si affacciano sulla scena altri modi di comporre, e il punk, con le sue sonorità più rock, più ruvide, più di protesta, ovviamente si fa sentire anche da queste parti, e quindi anche in Germania si cambia anche modo di produrre. Come avremo visto, però, non ci staccheremo, come vedremo, non ci stacchiamo da questo genere di sonorità, perché stiamo parlando di musica elettronica sperimentale, d'avanguardia e moderna, e quindi vediamo che anche gruppi che non fanno prettamente musica elettronica però contribuiranno a tutto questo movimento. Addirittura molti di loro daranno una componente un po' più artistica, un po' più teatrale alla faccenda, molti di loro daranno una componente più rumoristica e più d'avanguardia e più teatrale, molti di loro invece ce la faranno addirittura nel mondo del pop. Per dare un po' una cesura e parlare di altro e cambiando genere, noi cominciamo da qui.

La transizione del kraut rock elettronico degli anni 70 ci porta, come abbiamo detto prima del brano, ad un cambiamento. Arriva il punk, arrivano i suoni un po' più ruvidi, arriva un po' di protesta, soprattutto arriva anche un modo di produrre tipico del punk, ovvero sia il do it yourself. Diventa tutto più facile, tutto più abbordabile, tutto più economico, tutto più semplice, e quindi questo porta un cambiamento. E passando da una musica che è fortemente ispirata all'elettronica, al motorik e a tutto quello che abbiamo sentito prima, diciamo che un'evoluzione naturale è quella che abbiamo appena sentito con i DAF. Stiamo parlando di un gruppo, i Deutsche Amerikanische Freundschaft, che stanno un po' agli epigoni di quella che viene comunemente chiamata come Neue Deutsche Welle, ovvero sia la nuova ondata tedesca, che come la New Wave, che tutti conosciamo forse più comunemente, nasceva dal punk, dal post-punk, e poi è diventato un grande cappello riepilogativo di moltissimi approcci, compresi la musica elettronica, compreso il synth pop, compresa la dark wave, a quella che comunque è una nuova onda. In Germania non siamo da meno, e negli anni 80 la transizione in questa nazione, in queste città, porta comunque ad avere un nocciolo duro in una musica industriale, in una musica piuttosto spigolosa, e questo è innegabile. Però siamo passati comunque dalle tracce minimaliste, cosmiche, degli Armonia, dei Cluster, dei Can, dei Kraftwerk che abbiamo sentito prima, a delle tracce molto più minimaliste, taglienti, urgenti e anche rigorosamente tedesche, come appunto Der Mussolini, che è un brano famosissimo da un disco comunque importante, che era Alles ist gut del 1981, di questo gruppo DAF, appunto l'acronimo. E il centro geografico di questo cambio di paradigma è il locale Ratingerhof di Düsseldorf, che è uno dei tanti locali che cambieranno un po' le carte in tavola della musica in Europa. È un pub artistico e punk dove i vecchi maestri della sperimentazione si incontrano, si mescolano con la nuova generazione che sta nascendo, che invece è piuttosto nichilista. E se i Kraftwerk avevano, diciamo, idealizzato l'elettronica robotica pulita, elegante, i DAF, come abbiamo sentito, fanno altro. E nati proprio al Ratingerhof di Düsseldorf, persero la rigidità ritmica e gli stilemi della musica sperimentale e krautrock, ma ne fanno una loro, che è molto più fisica, molto più brutale e molto provocatoria. Sono loro i fondatori di quella che viene chiamata la electronic body music, e questa cosa è piuttosto curiosa. È un genere di musica elettronica che combina elementi di musica industriale e synth punk con elementi di disco e di musica dance. Però è anche una musica, un genere di elettronica che elimina i fronzoli melodici e tiene solo, per esempio in questo caso, la voce urlata di Gabi Delgado Lopez, oppure è un'elettronica ossessiva, quasi marziale, che tende a anche a un testo ironico e anche piuttosto provocatorio. Adesso non entro nel merito del brano che abbiamo sentito, ma comunque la cifra stilistica è questa. Di questo adesso parliamo in questa fase della puntata, perché poi ci porterà a tutto lo sviluppo successivo. Avanti.

E rieccoci qua in studio dopo questa doppiettina che ci ha fatto sentire come comunque il punk tedesco sia un punk, perché sono gli anni del punk, sono gli anni di una nuova onda e in Germania questa musica prende questa forma. Abbiamo sentito i Fellfarben e abbiamo sentito anche un acronimo che non so come si pronuncia, io lo dico in inglese SYPH, con Zurück zum Beton. Avete sentito come questi gruppi abbiano fatto proprio del punk la loro cifra stilistica. Del resto il punk tedesco ruota e nasce attorno al locale di Ratingerhof di Düsseldorf, nella città vecchia, che diventa una vera e propria istituzione. E in questo locale queste band riescono a farsi sentire, perché la Neue Deutsche Welle sta prendendo forma, e quindi i Fellfarben e i Sif sono due esempi di musiche, di canzoni brevi, di canzoni concise, di chitarre alla Gang of Four, mi viene da dire, e comunque di un discorso fatto anche di cemento, perché Zurück zum Beton è proprio un ritorno al cemento, traducendo letteralmente. E quindi ho voluto farvi sentire in una doppietta due esempi di come anche in un mondo fatto di sperimentazione, avanguardia elettronica, comunque il punk si fa sentire e prende diverse forme, questa qui classica, diciamo, di questi due gruppi, ma anche un qualcosa, come dicevo prima, di più elaborato, di più artistico, anche di più giocoso, anche di più scherzoso, con ritmi diversi, con basi diverse e con influenze diverse, quasi più funk, quasi più occidentali, direi. E è l'esempio di questa altra doppietta, dove noi andiamo adesso a sentire i Palais Schaumburg e i Der Plan.

0: heute möchte ich crazy sein. Meine Freunde, wo seid ihr?
1: Bene, dopo questa doppietta ci siamo un po' rifatti gli occhi e le orecchie, che passano ad ascoltare la parte più punk e più distruttiva della Neue Deutsche Welle, e per invece passare ad una a un qualcosa di più concettuale, più destrutturato, come questi due nomi che abbiamo appena ascoltato. Siamo sempre all'inizio degli anni 80, siamo sempre in Germania, dove la nuova ondata tedesca, come del resto fanno le nuove ondate anche nel resto d'Europa, prende anche strade diverse, prende strade più concettuali, prende strade più funk, prende strade anche quasi più bizzarre e più artistiche, più giocose e quasi dadaiste a un certo punto. Un bel esempio ci è venuto da questa doppietta, dove abbiamo sentito Palais Chambord, che sembrano quasi dei Talking Heads passati attraverso la scuola di design del Bauhaus, con Wir bauen eine neue Stadt, quindi costruiamo una nuova città. Quindi sempre presente questo elemento architettonico, questo elemento di concrete che comunque viene da frequentazioni accademiche e retaggi culturali di design forti nella nazione. E abbiamo sentito anche Der Plan con Meine Freunde, che sono importanti da citare perché sono anche i fondatori della Atatac, che è un po', oltre che l'etichetta indipendente che produce molti gruppi dell'epoca, è anche un po' il posto, la culla, la casa di canzoni bizzarre, geometriche, colorate, ed è un'etichetta che ha anche una grande importanza grafica, perché è un vero e proprio laboratorio d'arte e centro nevralgico di tutta la concettualizzazione grafica, eccentrica, dadaistica e sperimentale, oltre che musicale, di tutta la nuova ondata tedesca. È una casa fondata a Düsseldorf nel 79, appunto, da Der Plan, che avevano un obiettivo piuttosto chiaro: creare un'alternativa totale che fosse alternativa al rock tradizionale, ma anche al nichilismo distruttivo del punk, usando quello che viene chiamata una sovversione artistica, che comunque ha dato questo tocco un po' più creativo, un po' più bizzarro alla musica della nuova ondata tedesca, e soprattutto al modo di concepire la musica sintetizzata e la musica elettronica. Adesso bisogna fare un ultimo salto, perché per arrivare ai giorni nostri bisogna anche considerare che qualche gruppo ce la fece. Qualche gruppo sfondò anche i confini nazionali per essere anche ascoltato dal grande pubblico, quindi il fenomeno diventa anche abbastanza commerciale, abbastanza pop. Un bel esempio, ovviamente, ci vengono dai mitici Les Hommes Dangereux.

La citazione dell'ATA TAC, ovvero sia l'etichetta e il laboratorio creativo fondato da Ederplan, è stata importante per avere un passaggio, un nesso, un collegamento fra tutto quello di cui si è parlato fino ad ora, ovvero sia la nascita dell'elettronica sperimentale dal crowd rock all'avanguardia dei primi anni 70, passando poi attraverso le vicissitudini del Ratzinger Off e anche dell'avvento del punk e del do it yourself in Germania per la nascita della cosiddetta Neue Deutsche Welle. Ebbene, l'ATA TAC è un punto fondamentale per il collegamento fra questa estetica piuttosto di nicchia e anche un lancio invece piuttosto commerciale che la musica tedesca è capace di prendere in quegli anni. L'ATA TAC è importante perché la filosofia dietro l'etichetta è proprio quella del geniali dilettanti, perché se i crafter cercavano la perfezione geometrica e magari i Duff cercavano la severità marziale nei loro testi, nella loro forma canzone, l'ATA TAC sceglie la via dell'ironia, del gioco e del collage visivo. Rifiuto della tecnica, quindi si sposa il concetto appunto di geniali dilettanti, non importa suonare bene, conta l'idea. La strumentazione lo-fi furono fra i primi a usare massicciamente sintetizzatori economici e anche tastiere giocattolo, e un'estetica totale, perché le copertine dei dischi vanno curate e vengono trasformate in vere e proprie opere d'arte pop, colorate, geometriche, ma anche molto dadaiste e surreali. E anche se i Liaison Dangereux non fanno parte di questa etichetta e sono un nome piuttosto minore, diciamo, di tutta questa storia, non fosse altro perché hanno durato poco, tra il 1981 e il 1982, ma dietro i Liaison Dangereux si nascondono Beate Bartel, che era ex Eisturzen de Neubauten, e Chris Loas, che era appunto un ex dei Deutsche Amerikanische Freundschaft, ovvero sia i DAF che abbiamo sentito prima. E però questo brano, Los Niños del Parque, è diventato famosissimo, è diventato un manifesto di una certa musica elettronica tedesca che è sghemba, è strana, è fatta un po' così, è suonata un po' così e cantata un po' così. L'avete sentito, gli urletti tipici di quel genere a metà strada fra il punk e l'elettropunk, e diciamo il proto elettropunk. Diventa famosa e diventa super commerciale, le passano le radio, le passano le TV, le passano le discoteche. Penso che tutti avranno sentito la versione, diciamo, rallentata come BPM di questo brano, che veniva addirittura usato in serate cosmiche anche dalle nostre parti, così come veniva fatto per molti altri brani di altri gruppi che con questa scena non c'entrava niente, ma per dirvi che comunque qualcosa che parte da un do it yourself senza pretese riesce a travalicare i confini del locale, del ristretto, della cerchia, per giungere invece a orecchi di tutto il mondo.

E chi non conosce questo pezzo dei Trio del 1982, per tutti da, anche se il titolo è più lungo, ma io non lo pronuncerò per non buttare via i microfoni della radio. Appunto, da del 1982, qui il minimalismo concettuale è portato all'estremo. Una tastiera giocattolo Casio VL1, una batteria scarna, un testo ridotto all'osso, ma diventa un successo mondiale. Non a caso, perché comunque c'è questo movimento, c'è questo fermento che, anche se non è più di ampio respiro, anche se è un geniale dilettantismo, anche se il punk ha portato a questa formazione della Neue Deutsche Welle divisa in più parti, divisa in più anime, c'era anche quest'anima qui, un'anima da improvvisazione, un'anima minimalista, con tre sillabe si fa un successo che diventa veramente mondiale, perché questo brano è un po' uno dei manifesti della musica elettronica degli anni 80, magari non di quella europea, non di quella che tutti conoscono, ma comunque è un brano che è super famoso. Questo ci porta all'ultima parte del programma, siamo quasi alla fine. Io volevo un po' sottolineare come comunque la musica tedesca, anche nella sua nuova ondata, non si discosta dalla musica elettronica, dalla musica minimalista, dall'influenza che questo genere di musica, questo atteggiamento poi ha avuto sull'elettronica moderna, sull'IDM, sulla techno e su tutta la musica elettronica che conosciamo nei giorni nostri, e per giorni nostri intendo ovviamente dagli anni 90 fino agli anni 2026, anno in cui si va in onda. Un elemento di raccordo importante, tra l'altro anche un elemento, un artista prodotto e rappresentato dalla AT Attack, è uno un po' più serio che però ci porta proprio dritti dritti al finale.

E questa era Pirolator con Gold und Silber. Oh, ecco, non lo trovavo. Pirolator, artista di punta della Art Attack, importante perché il posto, l'artista dove il sequencer è ipnotico, è geometrico, è rigoroso, ma è sempre avanguardia. E questo brano, secondo me, anticipa di almeno un decennio i loop della musica techno minimale ed elettronica anche da club. Ripulisce un po' il suono della nuova ondata dalle bizzarrie magari dei Derplan che abbiamo sentito prima, e si concentra invece sulla pura architettura delle macchine che costituiscono l'ossatura del brano, che rimane minimale ma rimane anche piuttosto ritmato come battuta e come groove generale. Questo ci porta al finale di questa puntata, dove io ho cercato di fare il mio solito viaggetto nella musica, ricordando un po' da dove si arriva, da dove si passa e da dove si può generare tutto quanto, per arrivare anche a ciò che c'è di più attuale anche nella musica elettronica. E quindi siamo partiti dall'avanguardia del krautrock, dalla sperimentazione degli anni 70, da Düsseldorf con i Kraftwerk, i Noi, i Cannes. Siamo passati poi per la nuova ondata, la Neue Deutsche Welle, dove questa elettronica incontra il punk e si divide in più anime. Abbiamo sentito come però l'anima diciamo elettronica e minimale la fa sempre da padrone, e riesce anche a entrare nel mondo del pop più commerciale, e poi però si arriva all'elettronica moderna con artisti che prendono a piene mani da ciò che abbiamo sentito, quindi da Pirolator, ma anche da altri che non possiamo sentire per motivi di tempo, come Die Krups e tanti altri nomi che hanno gettato le basi per l'elettronica moderna. Parlando di elettronica moderna, io adesso vi saluto con una artista di Berlino Ovest, si chiama Ellen Allien, che è il nome d'arte di Ellen Fratz, che è una musicista e produttrice discografica tedesca. E come al solito alla fine di Radio Parsec di Lello Splendor mi lascio sempre un nome che ho apprezzato particolarmente negli anni che furono. Qui parliamo degli anni 2000, ovviamente, ed è un brano che sono riuscito anche a mettere nelle mie serate più danzanti, più ballerine che io possa aver mai prodotto nella mia carriera di DJ wannabe, e quindi Ellen Allien ha rappresentato per me una pietra miliare delle mie serate, ma indiscutibilmente è un artista molto molto importante nell'ambito della techno, nell'ambito dell'elettronica minimale tedesca, e quindi io l'ho voluta mettere nella fine di questa puntata dedicata al passaggio dal krautrock all'electroclash di cui abbiamo parlato per circa un'ora e mezzo. Io vi saluto, come sempre vi ringrazio per l'ascolto, perché siete sempre così carini con me da ascoltarmi fino alla fine. Ringrazio Radio Parsec che dà lo spazio a questo programma che si chiama Lello Splendor. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi saluto con Stadtkind di Ellen Allien. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Radio Parsec, Radio Parsec, Radio Parsec.
2: Attenzione, questo programma è frutto dell'immaginazione malata e distorta dei suoi autori, dei loro drammi interiori e delle loro sconfitte personali. Ma ce ne sbattiamo il cazzo e siamo pronti per la prova costume!
3: Wow!
4: T'ha già acchiappato? A me non mi fa niente.
3: Ma chiudi gli occhi, lasciati andare.
5: Cazzo che trombe!
6: Yeah, come on, yeah. Yeah, come on, yeah.
7: The champion sound, champion sound.

0: E benvenuti a questa primissima puntata di Champion Summer.
1: Tutti al mare,
0: novità. Infatti qua ci metteremo anche un bello splash sulla copertina che...
1: Esatto. Questa prima puntata si chiama Un'estate in plaza.
0: Ok, certo. Abbiamo pensato delle rubriche speciali e le metteremo appunto sulle nostre rubriche stagionali e le raccoglieremo in puntate, di puntata in puntata. Poi ci sarà qualche novità, ci saranno tante una serie di cose,
1: Mixtape.
0: sorpresone.
1: Però
0: E intanto partiamo appunto con la puntata solo di strumentali, tutte o più o meno quasi tutte le strumentali, quelle che ci sono piaciute, quelle che
1: abbiamo
0: penso
1: messo agli
0: durante
1: ospiti.
0: la stagione ai nostri ospiti. Qual è che ti è piaciuto di più? A me quella dei Premier Big Shag Crush, quella mi fa impazzire.
1: Sì, io sono andato in fissa molto con Apollo Brown per Ascas, Strawberry.
0: Ok, quella che c'ha Repato Luca, vero?
1: C'è Repato Luca.
0: Tosta, tosta quella.
1: Sì,
0: Pure poi,
1: molto.
0: vabbè, menzione speciale quella del Pit Rock remix dei Real Hip Hop. Quella è.
1: Sì, assolutamente.
0: Gran
1: Quella
0: risultato.
1: ci doveva essere. Comunque, questa prima puntata di Champion Summer la dedichiamo a tutti i ragazzi che stanno nei muretti,
0: Di
1: cioè
0: tutta Italia.
1: di tutta Italia. Chi se la vuole ascoltare, fate il rap, buttate su. E questa è per i nostri ragazzi del muretto
0: Di Ancona,
1: di Ancona in
0: Piazza
1: Plaza.
0: Pertini.
1: Esatto, un'estate in Plaza. Questo ve lo spingiamo e buttate su
0: Butta su,
1: sempre.
0: dai, con un bel 3, 2,
1: 2,
0: 1,
1: Plaza!
0: Plaza!

demonstrate the skill of Shaolin.

0: Pion Summer, puntata speciale, solo strumentali, com'è, vi piace?
1: Dai, stai a buttare su un po' di rap perché è caliente non solo fuori ma anche qua i microfoni, buttate su!

0: piaciuta la puntata? Ci avete reppato un po' sopra?
1: Avete fatto il fuoco?
0: Io. Allora, ritorniamo con le puntate nuove di Champion Summer per quest'estate. Restate con noi.
1: Siamo sempre qui.
0: Io sono Fra.
1: E io sono Drugo.
0: E state su Radio Parse.
1: E lui c'è Jacopetti che butta su.
0: Sempre io.
1: Calienti.
0: Ciao.
2: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
3: Ma è un pezzo di ferraglia!
4: RadioParsec.com.
5: Qui Radio Parsec. State ascoltando Electro Dogsai. Quando le trasmissioni della radio si fondono tra loro, quando Ivo incontra Oscar e il cane orso.
6: Yeah! Radio Parse, Radio Parse, Radio Parse.
7: Buonasera a tutti.
8: Ciao. Ciao.
7: Trasmettiamo dal Lab 52 in centro d'Ancona, il salotto urbano. E qui in collegamento da Radio Parsec abbiamo in contemporanea Electro Zone e Oscar e Orso. Che cosa ci riserverà questa serata? Andiamo col primo pezzo?
8: Sì, aspetta, io voglio salutare tutti. Io sono Orso e ho deciso io di fare questo programma. Né Ivo né Oscar escono mai di sera. Allora io volevo ballare e quindi facciamo in modo che chi vuole ballare può andare anche dietro e quindi adesso mandiamo il pezzo che mi piace.
9: Sì, vabbè, adesso non parla sempre te. Mandiamo questo pezzo che

E quindi è partito questo incredibile esperimento di Radio Parsec, due programmi fusi in uno, grazie a Orso che ha proposto questa idea fantastica. Sì, no, infatti io volevo fondere tutto e poi dopo voglio mangiare i biscotti. E adesso c'è un pezzo che invece di musica elettronica che si può ballare, è vero? Si può ballare? Ah, io ho detto che si può ballare questa. Mamma mia.

0: Ecco, funziona. Ho un pezzo che era molto elettronico e adesso noi parliamo da qua. E dopo questo fantastico pezzo elettronico, Orso, te vuoi dire qualcosa di questo pezzo? Ma per me era un po' enigmatico, però io preferisco un po' il swing e quindi adesso facciamo un pezzo di Lil Hardin, che era una compositrice e suonava, faceva un casino, cioè faceva veramente un macello. E dopo si è sposata con Armstrong. E questo qui è il pezzo. E questo qui è Radio Parsec. Adesso andiamo avanti. Ciao ciao!
1: Makes all the cats in the ballroom stop. Just look at that style and grace. How that gal keeps up that pace.

twinkle in her eye.

ancora qui Radio Parsec, finito l'Hardin e adesso parte immediatamente un pezzo di musica elettronica di quelli spaventosi, che cioè spaventosi, quelli che fanno ballare, insomma. Ah no, eccolo, arriva. A dopo.

0: Bentornati, bentornati su Radio Parsec direttamente dall'Hub 52. Sarebbe carino, per chi non è qui ma ci ascolta la radio, spiegare un po' qual è il contesto della serata. Allora, ci ritroviamo all'Hub 52, che è questo posto in centro d'Ancona, praticamente una stanza, con un enorme graffito fatto da Andre the Spider sulla parete principale e sul retro, che delimita, diciamo, la sala da il dietro. C'è un arazzo con un altro disegno di Andre the Spider che si sta colorando con delle luci verdi, gialle, varie di un faretto. Alla console c'è Ivo De Ivis di Electro Zone, che ovviamente, seguendo il suo personaggio, non dice una parola, ma in concomitanza ha creato una cosa assolutamente vintage, che è un peccato non vederla, adesso si è spenta, ossia dei cartelli fatti con dei cartoncini di diversi colori. Io non so dove li abbia trovati questi cartoncini, probabilmente in uno scatolone di 40 anni fa, su cui ognuno ha scritto il titolo del pezzo che, diciamo, sta andando. Il tutto illuminato da una lampadina IKEA che, diciamo così, amplifica il... non so, la scritta, ecco, per dire, ecco, questo per spiegare un po' a chi ci ascolta qual è la situazione.
1: Sì, però scusa, però io mi sto stancando e volevo vedere delle persone che ballano e poi volevo fare delle interviste qui al pubblico che sta ballando.
2: Ma non sta ballando nessuno.
1: Sì, però io faccio un'intervista e tu cosa preferisci, il swing o l'elettronica?
3: Il swing.
1: Ok, swing, ha detto il swing. Tu cosa preferisci, swing o elettronica?
4: Il swing.
1: Bravo, bravo. Allora, tutti hanno detto che... Allora, mandiamo questo pezzo che è di Django Reinhardt, che non so se si può ballare, però... vabbè, ormai lo mandiamo. Regia, mandate il pezzo. Eccolo.

Qui Radio Parsec. State ascoltando Electro Dog Sign. Quando le trasmissioni della radio si fondono tra loro, quando Ivo incontra Oscar e il cane orso.

0: Mamma mia, ma questo qui era un jingle proprio della radio?
1: Inquietante.
0: No, no, però è bello. E,
1: fa paura.
0: Beh, comunque,
1: era un jingle esaltato.
0: Sì, sì, no, ma...
1: Tanto.
0: Cioè, però è per ballare, va bene, perché c'ha buon ritmo e qui siamo qui tutti, noi siamo venuti qui tutti per ballare, come mi ha spiegato Orso. E quindi vedo un sacco di gente accaldata che si sta riprendendo adesso per ballare. Adesso ci sarà un pezzo, credo, di musica elettronica, che però bisogna ballare come se fosse Charleston, perché è, appunto, è stato, si è ispirato al Charleston. E, no, sì, guarda, io ho letto proprio una cosa, che la musica elettronica deriva dal Charleston e tutti ballano così. Quindi adesso mandiamo questo pezzo, non ballate troppo veloci perché il posto è piccolo, e ci vediamo dopo. Ciao ciao!

0: Ecco qua, mamma mia, così che balli, che balli. Abbiamo visto dei balli incredibili dietro questo simpatico girone. E c'è molta confusione perché ovviamente tutti hanno ballato tanto. E sì, no, però io cioè, volevo ballare anch'io. E tra poco voglio ballare, ma volevo fare un'intervista. Ecco, adesso faccio un'intervista. Faccio un'intervista a questa ragazza. Faccio a questo alieno, a questa signora, volevo chiederle ecco, cioè praticamente perché hai scelto di venire qua con tutte le cose che potevano esserci questa sera in città, invece hai scelto proprio questo programma sperimentale con due programmi così di Radio Parsec, ecco, che dici?
1: Sì, ecco, dici.
0: Ecco, appunto, cioè perché era una cosa interessante, ma molto più interessante può essere anche questo altro pezzo, che è un pezzo... Orso, che pezzo è questo? Questo è un pezzo per ballare tantissimo, perché è un pezzo di Gene Krupa, che era un batterista, e lui faceva proprio il swing, e quindi quando arrivava lui tutti si mettevano a ballare e lanciavano le sedie. Però voi non dovete farlo, potete ballare. Qui Radio Parsec.

0: Così termina in questo modo improvviso, perché sta per arrivare una canzone molto importante, proprio una canzone di musica elettronica di quelle, voglio dire, proprio come se fossero canzoni napoletane, cioè importanti. Io sto facendo un sacco di confusione, ma perché qui hanno continuato a ballare moltissimo. E quindi c'è stata un po' di confusione, ma comunque sempre questo programma sperimentale, due programmi fusi in uno dalle menti di Radio Parse, che è venuta fuori questa idea, e questa idea è stata proposta poi dal nostro direttore responsabile della comunicazione, che è Urso. Ah, ciao ragazzi, sono sempre io! E niente, e quindi noi continuiamo questa programmazione, continueremo anche a fare delle interviste nel pubblico quando si riprende dal ballo. E niente, quindi io direi di passare direttamente a questo brano, che è un brano di musica elettronica che parla appunto di esperienze cognitive, cioè anche di disagio
1: Aspetta,
0: cognitivo.
1: aspetta. Qui c'è un foglio molto grande. Aspetta, che sto perdendo l'altro foglio.
0: Altro,
1: Fourth It, Fortis Times. Questo è il titolo del prossimo pezzo.
0: perfetto, allora.

0: Bentornati al live di Radio Parsec direttamente dall'Hub 52, il salotto urbano di Ancona. Non so a voi, ma a me questo doppio programma elettronico Charleston dà un po' da sdoppiamento di personalità, schizofrenia. Si passa da ritmi super elettronici ritmati per arrivare al Charleston col il suo beat ballerino. Oscar è fuori lontano. Orso invece si è uniformato al tappeto, anche perché il Lab 52 ha un bellissimo tappeto nero peloso assolutamente uguale a Orso, e quindi se non avesse il guinzaglio non si vedrebbe proprio, e lui gioca su questa cosa per testare quanto le persone che camminano siano attente.
1: Sì, no, perché se mi pestano la coda qui succede un casino, perché io su queste robe sono serio. Quindi state attenti, perché io sono buono ma sono anche feroce.
2: Vabbè, adesso lascia perdere il feroce
0: e mettiti sulla parte fucsia invece che sulla parte nera.
2: No, vabbè, adesso lui, perché così
0: no, io perché è daltonico.
1: No, perché devo concentrarmi per ballare, perché adesso mettiamo un pezzo che quando la regia ci dice un attimo che pezzo c'è. Perché non lo
0: aspetta,
1: sappiamo.
0: Tiriamo fuori il foglietto.
1: Non è quello. Perché c'è un po' di confusione, no? Perché noi abbiamo fatto l'elenco, però poi dopo non l'abbiamo più stampato.
0: No, ma ce n'è un botto di foglietti.
1: No, non è quelli. Adesso mi portano una busta, cioè hanno tre buste, la 1, la 2, la 3, e forse riescono a dirmi cosa c'è. Comunque è un pezzo bellissimo, è un pezzo che uno balla subito.
0: Born to swing.
1: Ecco, esatto, come no, sono nata per il swing, che è un pezzo di Lil Hardin, che è una grande compositrice che cantava, suonava e c'aveva un'orchestra sua, e questo magari un po' di gente non lo
0: come
1: sa.
0: Come sua?
1: Perché lei era proprio capo, era
0: tipo una banda.
1: Sì, questo è il suo pezzo, è molto, bisogna ballare.

finali fantastici sono i fanali. E quindi Radio Parsec continua con questa incredibile selezione abbastanza enigmatica, però serve anche questo in questo momento, serve per esempio sapere quante persone vogliono ballare per esempio il prossimo pezzo. Lo chiediamo per esempio a Alessio, che ha detto subito che lo vuole ballare, e anche se non sa qual è, però si fida di Ivo e Electro Zone, e infatti il pezzo che sta per arrivare sarà un pezzo che si chiama Red Sex Vessel, la bancarotta, ma ecco, no, già parte, e quindi vai adesso e puoi ballare. A dopo, ciao ciao.

0: Qui Radio Parsec. State ascoltando Electro Dogside. Quando le trasmissioni della radio si fondono tra loro, quando Ivo incontra Oscar e il cane orso. Radio Parsec con Tocano.
1: Wow, mamma mia, che pezzo! Guarda, era un pezzo molto glaciale e anche molto elettronico. Adesso io volevo mettere un pezzo per contrastare qui in questa sfida, che poi non è una sfida, però è una sfida, è un pezzo di Fletcher Anderson. Ancora sto Fletcher Anderson, cioè è 16 puntate che metti sto Fletcher Anderson. No, perché allora a me piace molto, perché lui era veramente un macello, cioè lui era, allora lui era un afroamericano, però non era proprio uno messo male, stava in un paesino, stava bene, e studiava, era un secchione, e addirittura i genitori l'hanno fatto studiare il pianoforte, ma proprio perché, per essere di buona famiglia. Lui era molto bravo in chimica. Allora cosa fa? E siccome è molto bravo, lo mandano al college. Al college, quello importante, era un college che però stava, il Columbia College, stava a New York. E quindi è successo. C'è presente quando uno è secchione e dopo va a studiare a Bologna o a Milano e si perde? A lui è successo uguale, cioè lui è andato al college, poi l'altro giorno è entrato dentro un negozio, in realtà era una casa discografica, c'era un pianoforte, lui ha visto il pianoforte, gli hanno dato uno spartito, lo sapeva suonare e da quel momento non si è fermato più. Ha suonato, ha fatto tutte le robe del jazz e l'ha fatte lui.
2: Addirittura, adesso sta esagerando.
1: No, guarda, lui, cioè, gruppi femminili, orchestre, spettacoli, cioè, si è inventato tutto. Un sacco di pezzi, anche di Benny Goodman o di altri, in realtà l'ha scritto lui, perché lui scriveva un bel po' e gli altri invece facevano le feste. Ho capito. Vabbè, l'hai fatta troppo lunga magari, però... Cioè, manda sto Fletcher Anderson. Te mando un pezzo, però lui ne ha fatti tanti, Quindi ha fatto tutti i generi. E adesso mandiamo questo. Poi vediamo dopo cos'era. Adesso vado, perché vado a parlare.

0: E dopo Fletcher Henderson, rientrati qui all'Hub 52 Radio Parsec. Il prossimo pezzo elettronico rifatto dai Icepick Machine è un pezzo rifatto di un gruppo che alla grande O piace molto. Vediamo se lo indovina. È un gruppo che avevamo visto dal vivo nel lontano 2015 a Bologna. Facemmo una spedizione quasi punitiva. Il concerto
1: Black Sabbath.
0: Esatto. Black Sabbath.

0: Oscar, Oscar, cosa ne pensi di questo pezzo rifatto di Black Sabbath?
1: Molto, molto elettronico, molto, molto, molto ballabile, sì, molto, mi dicono anche molto ballabile.
0: E se no, dovessi dire un terzo aggettivo, un po' meno scontato?
1: È un pezzo che esprime del disagio anche questo, comunque. Però anche dell'energia o del disagio, però più disagio
0: del disagio energico,
1: no, più energia, energia cognitiva. Adesso va molto cognitivo, quindi io tendo a usare questa parola, questo aggettivo cognitivo, e quindi sempre per continuare questo disagio, cioè per questo cognitivo. Adesso passiamo a un pezzo di Django Reinhardt che ci sta benissimo con questo già fatto, che è un pezzo dedicato, cioè allora dunque c'era il swing, no? C'era Django Reinhardt e c'era anche, cioè, tipo i bluesmen facevano tutti pezzi molto
0: blues,
1: no, come dire, un po' satanici, no? Queste robe, incontri con diavoli, eccetera. E Django Reinhardt, che era più, diciamo, no, era anche lui, insomma, lui invece proprio fa un pezzo, lo chiama Venerdì 13. E visto che oggi è venerdì, ecco, questa è la versione, diciamo, swing dei pezzi blues, diciamo, terrificanti. Django Reinhardt si inventa Venerdì 13,
0: che si ricollega anche ai Black Sabbath di prima.
1: Certo, esattamente. E quindi continuiamo questo disagio cognitivo. Radio Parsec. Orso, vedo che no, io adesso sto dormendo perché quel pezzo mi ha sfinito proprio. Guarda, proprio un macello. Spero che adesso facciamo un casino, perché sennò io dopo mi addormento e non mi alzo più. Va bene, a dopo, ciao ciao.

0: Si sente? Sente? Io non so suonare la chitarra, ma qua a Pesal Lab ho visto una bellissima chitarra fatta però con uno skate da Alberto Forstner di Cattolica. Sono qui in esposizione al Lab 52, se qualcuno fosse interessato può informarsi o chiamare su Radio Parsec che riuscirà ad avere il contatto. Siccome io non so suonare, la passo alla grande O che qualcosa fa. Aspetta che gli metto vicino il microfono.
1: Sì, perché si possono anche suonare.
0: Sì, se no non era una chitarra, se non si poteva suonare.
2: Ecco, appunto, avete sentito, cioè suona molto bene. E questo mi ricorda anche una... Cioè, questo suono mi ricorda molto un intro di musica elettronica molto famoso che si chiama appunto intro molto famoso. Ma io sto prendendo tempo perché sto guardando Orso che appunto si era quasi appisolato. No, io perché...
0: Te cos'è? Avevi voglia di fargli una serenata con quella chitarra in mano?
2: No,
0: tipo in scale maggiori come piacciono a lui? Che poi gli concili il sonno?
2: No,
0: prima
2: già,
0: di portarlo in cameretta
2: già
0: tutte le sere?
2: Già sta dormendo, ecco. Quindi io spero che la prossima selezione di musica elettronica sia un po', diciamo, corroborante per far di nuovo muovere... qui ragazzi si è addormentati tutti qui dentro, cioè sono tutti appoggiati che stanno discutendo un po', quindi adesso speriamo che questo pezzo che è Boy Funktastic, fa come Fantastic, Ride on Trip, che sicuramente è un pezzo famosissimo.
0: Aspetta che lo montiamo in questo coso. Intanto
2: attenti,
0: qua c'era un incidente che stavano pestando Orso, ma Orso non si è svegliato,
2: no.
0: Quindi tutto nella norma,
2: l'ambulanza. Ok, dai, andiamo con
0: Ride
2: questa musica.

0: E niente, qua ormai siamo pieni di caos. E mentre tutti stanno per andare a dormire,
1: non è vero. E chi c'è, il fuso orario di un altro stato?
0: Scusate un attimo, ma c'era un problema tecnico prima e adesso siamo rientrati, c'è un suono di chitarra ma non capiamo da dove arriva, forse è Urso. No, io stavo dormendo, ecco, capirai. E niente, qui andiamo avanti con queste selezioni ballerecce, continuiamo con Fletcher Anderson, che in questo altro pezzo inventa tutta un'altra cosa, si inventa un'orchestra dal nulla, per far vedere che sanno suonare, praticamente provano a fare tutti i ritmi possibili in un unico pezzo o una cosa simile. E una follia del genere poteva farla appunto solo
1: oppure Fletcher Mina Anderson, quando faceva le gare di canto, facendo vedere lui, che sapeva fare tutte le scale con la voce.
0: Può essere. E quindi dai, con questo Fletcher Anderson e con questi fischi che sicuramente erano di Fletcher.

Ed ecco qua Fletcher Henderson al massimo, ancora una volta ha spiazzato tutta questa musica elettronica che invece ci sta venendo addosso con un prossimo pezzo terrificante che sarà sicuramente

Bentornati al Lab 52 con Star 69 direttamente dagli anni 2000, dai primi anni 2000, se non ricordo male, doveva essere più o meno il 2007-2008. Erano gli anni di 50 Cent, di un primo, quasi secondo Snoop Dogg. Io ricordo di essere andata a un concerto da Trento a Milano, 3 ore e mezzo di macchina, per poi trovarci al concerto annullato in quanto Snoop Dogg era stato arrestato a Milano. Ecco, quella era stata un'esperienza bellissima, un viaggio di ritorno truce e triste ascoltando questi pezzi. Adesso ascoltiamo un pezzo di Fletcher Henderson, direttamente il pezzo è Big Don Special. Vai!

0: Wow, è sempre questo Fletcher Anderson, ci fa ballare moltissimo. Qui è sempre un casino. Ringraziamo tutto lo staff di Radio Parsec e anche il gruppo produttivo, ovviamente Silvia, che ci dà una mano qua alla trasmissione.
1: E
0: adesso cosa succederà? Niente, adesso dovrebbe arrivare un pezzo di musica elettronica che mi sa
1: molto
0: che
1: ritmato.
0: Ecco Silvia che arriva.
1: Diverso dal solito.
0: Molto
1: o
0: bene.
1: Almeno diverso da loro.
0: Ecco. E quindi
1: Underworld Star.
2: Each peach, pear, plum, I spy Tom Thumb in the wood. I spy Robin Hood in the cellar. I spy Cinderella, Cinderella at the ball. I spy Henry Hall in his house. I spy Mickey Mouse in his cradle. I spy Betty Grable is a star. S-T-A-R, S-T-A-R, S-T-A-R, S-T-A-R, S-T-A-R.

0: Bentornati su Radio Parsec. Tra un saluto e l'altro a Orso disteso a terra, che più che altro l'ambientazione sembra una spa per cani, mi viene in mente una domanda da porre alla grande O qua davanti. Ma Oscar, conosciuto come punk della prima ora di Ancona, musicista, artista, l'anno scorso è uscita la ristampa del suo libro Sette Sani Racconti, ancora disponibile e alla vendita. Ma in questo raggio di arte multimediale, come si contestualizza questo programma con Orso?
1: Ecco, appunto, questa qui era la domanda, appunto, che era...
0: che si pongono un sacco di ascoltatori di Radio Parsec.
1: Sì, no, no, infatti, ma questa qui praticamente, guarda, cioè, c'è Orso che si è praticamente steso per terra, completamente proprio spalmato sul tappeto nero, per cui è invisibile, e quindi c'è un momento di molto pericolo, quindi non so se posso risponderti. Ma certamente posso dirti che il prossimo pezzo che mettiamo, no, cioè, c'è di mezzo ancora Fletcher Anderson, ma non c'è lui, praticamente lui a un certo punto della sua vita convulsa, lui c'era anche un po' dei soldi, perché comunque suonava dappertutto, e quindi mette su delle opere caritatevoli per giovani senza soldi, praticamente, e gli viene la grande idea di fare in modo che questi ragazzi, ma soprattutto queste ragazze, imparassero a suonare. E quindi praticamente adesso sentirete una band che è l'International Sweetheart, che praticamente è una band di donne, tromboniste, sassofoniste, batteriste, qualunque roba, e niente, queste qui hanno praticamente... Ecco, adesso c'è... Io sto abbaiando perché c'è qualcuno che mi dà fastidio. No, è appunto Orso, adesso si calma.
0: Orso?
1: E quindi praticamente c'è questo gruppo che... io non conoscevo, perché ovviamente non conosco il jazz, e appunto, che era un'orchestra solo di donne che suonavano un swing fortissimo, potentissimo, e in mezzo c'era appunto la lunga mano di Fletcher Anderson che faceva gli arrangiamenti. E quindi adesso vi sentite l'International Sweetheart of Reitman.
0: E tu, Oscar, hai il tempo di tutto il pezzo per pensare alla risposta.
1: Certo,
0: da
1: certo.
0: Dove viene l'idea di un programma con Orso?
1: Certo, ve lo dirà
0: Orso. Al prossimo
1: Orso.
0: Pezzo.
1: Bene, ciao ciao. Ciao ciao.
2: The girls kick the front off from under the bugle call rag. Gentlemen, meet the sweethearts of rhythm.

0: Wow.
1: Yeah. E ora una combo, una elettro combo.
0: Elettro combo.
1: Tricky con Kingston Logic e Daft Punk con Technology. Due pezzi uniti dal contesto sociale, Kingston, violenza, donne, droga, problemi sociali, Daft Punk, tecnologia, futuro, integrazione del domani. Due pezzi uniti, due storie diverse. Avanti con Electro Zone.
0: Yeah. Want it, find it, see it, get it, be rich now or just forget it, earn it, steal it, beg it, buy it, can't stay.

0: Wow, e quindi qui c'è i Daft Punk. Ragazzi, qui è pieno di
1: niente,
0: di caos totale. La gente è anche molto stanca perché balla continuamente, ma soprattutto adesso arriverà un altro pezzo terrificante di Lil Hardin che ragazzi, questa qui faceva un casino. Cioè, secondo me lei era una flapper e quindi era un po' ribelle.
2: Oscar, spiega chi sono le flapper.
0: Erano delle ragazze ribelli, fumavano, andavano in giro a ballare nei posti più pericolosi.
2: E poi come avevano i capelli?
0: No, comunque io non so.
2: Erano le prime donne, non erano le prime che si fecero il caschetto corto tagliandosi i capelli?
0: Anche. Però insomma, loro facevano un casino.
2: E mettevano anche pantaloni.
0: Sì. E bevevano parecchio. E quindi lei adesso c'è un pezzo suo, cioè di una flapper, una flapper importante perché componeva tutto. Si chiama Lil Hardin e poi dopo, come ho già detto, dopo si sposa questo ragazzetto che suona la tromba e che si chiama Armstrong, e dopo si chiama Lil Hardin Armstrong. Vai con la musica, Radio Parsec.
3: Qui Radio Parsec. Stai ascoltando Electro Dog's Eye, il programma di quando i programmi inciampano tra loro. Quando il cane orso porta a spasso sia Ivo che Oscar e l'elettronica incontra il Charleston. Buon ascolto.

0: Wow! E quindi qui siamo in chiusura, qui c'è il caos. Con questo pezzo strepitoso di Nardine c'è confusione, c'è molta confusione. E quindi noi andiamo a salutare, ringraziamo Radio Parsec, tutte le trasmissioni che si sono fuse, una confusione totale fra elettronica e swing.
1: Salutiamo anche Cosmic Salsa, presente con Alberto Alba DJ.
0: Esattamente, anche Cosmic Salsa. E poi, dopo ci sono io, io adesso voglio andare a dormire, io adesso sono stanco, però ho ballato un bel po', anche dormito, e poi andiamo avanti.
1: Andiamo avanti con un pezzo. Dei Boomerang at the River, un pezzo lunghissimo che sarà un viaggio di saluto che vi accompagnerà fino alla prossima trasmissione di Radio Parsec. E con l'occasione, cogliamo l'occasione per ringraziare l'App 52.
0: Grazie l'App.
1: Tutti gli amici presenti, tutti quelli che non sono ancora amici ma erano presenti lo stesso, le persone tre che si sono messe a ballare in mezzo alla sala, tre che si sono messi a ballare dietro l'affresco di Andre the Spider. Ringraziamo gli artisti, i passanti, gli ascoltatori,
0: i cani, abbiamo
1: sentito l'abbaio prima. Ringraziamo Orso, la grande O, Electrozone e tutti presenti. Buonanotte.
0: Ok, soprattutto Ivo. Ok, e poi anche Silvia ovviamente. E ciao ragazzi, ciao.
1: Buonanotte.
2: Just.

Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

0: fermato, vai.
1: Parte la rec.
2: No.
0: Il cellulare?
2: Ce l'hai lì.
0: Dove?
2: Non lo vedo.
0: Sinistra,
2: quello lì vicino al Campari.
3: Vicino al Campari.
2: Sta andando.

0: Ci siamo?
1: Eh?
0: Ci siamo?
1: No,
0: ci siamo. So.
2: Dall'antro legnoso di uno chalet tecnofeudale con vista sull'iperreale, la trasmissione che ha chiuso col postmoderno per andarsi a costruire una vita appassionata, il programma che cantava Help e Ticket to Ride, lo show radiofonico che fa di tutta la merda un fascio. In diretta dal Merdocene, a ora inizio il Comitato Centrale. È aperta la seduta.
3: Mi dice Marco che non va. Mi dice Marco che non va. Non si sente la musica, mi dice Marco.
4: Dai, ma come si sente?
3: Non sei sulla riparte, non sei.
2: No, aspetta, aspetta, andiamo avanti perché refrescia. Lello, si sente, non si sente,
5: si sentono
2: le voci.
5: Non lo so, tra l'altro...
2: Il comitato di centralone.
5: Tra l'altro... C'abbiamo anche colui che ha coniato il neologismo, tutto funziona.
2: Lo so, però adesso dobbiamo accertarci che tutto funzioni.
6: No, via libera,
2: e quindi
6: no,
2: subito check in diretta, scrivete ai social, in DM, Instagram, Facebook. Si sente? Si sente bene?
7: Speriamo. No. Siamo un po' interdetti.

0: Raga, cazzo devo fare? Che cosa devo fare, raga?
1: Cioè, se sente le voci nostre e la musica bassissima.
0: Ricominciamo.
2: Ok.
0: No, non è che rifate come l'altra volta.
3: Non lo so, ma ricominciamo. Sta andando in loop qualcosa.
1: Cioè, come se ci fossero i microfoni tutti aperti e quindi se senti così...
3: Ah, via. Ho riavviato, vai Lello. Ho riavviato.
4: Non fa niente io. Rimandalo. Perfetto.
0: Questa è la diritta.
3: Vai, tira su che se è partito ripartiamo.
1: Sente male, raga, non capisco.
0: È appena passato, ricominciamo.
1: Cioè, se sente le voci nostre.
3: Dall'antro legnoso di uno chalet tecno-feudale con vista sull'iperreale. La trasmissione che ha chiuso col postmoderno per andarsi a costruire una vita appassionata, il programma che cantava Help e Ticket to Ride, lo show radiofonico che fa di tutta la merda un fascio. In diretta dal Merdocene, ha ora inizio il Comitato Centrale.

0: È aperta la seduta.
1: Sente la musica bassa e se sente solo le voci nostre, non si può sentire i rumori. Non so cos'è.
0: Voilà, voilà, Lello, buonasera, buonasera a tutti.
2: Io vedo, vedo
0: questo comitato centrale.
2: Vedo gesti che funziona. Non capisco.
0: Ci sentite? Buonasera, benvenuti al comitato centrale di Radio Parsec. Se avete sentito le voci, non state delirando, ma siamo noi che stiamo delirando.
2: Esatto. Ma non ho capito, si sentono le voci e non si sente la musica, qual è il...
0: Allora, non funziona un cazzo.
2: Vabbè, questo è chiaro.
3: Non si sente niente.
2: Eppure è tutto eppure è tutto attaccato.
0: Noi ci siamo in carne ed ossa. E quindi, per chi riesce ad ascoltare, benvenuti al Comitato Centrale di Radio Pars, che è il progetto... Progetto Ancona Radio Sociale e Comunitaria.
2: Stasera che ci sono un sacco di ascoltatori poi qua, guarda. Il massimo dei massimi.
3: Naturalmente, ma è sempre così.
0: Allora, per chi ci sta ascoltando, il nostro masso di ferraglie si sta mostrando in tutta la sua divinità. Facciamo un bloccone e ci risentiamo in diretta tra 30 secondi. Proviamo a ripartire con tutti gli attrezzi funzionanti, perché ci dicono non stia passando tutto quello che noi stiamo trasmettendo. Quindi riavviamo le macchine, stacchiamo tutto e va che a pedali ripartiremo.
2: Chiuso.
1: Allora, che fanno?
0: Allora, e non entra questo.
1: Allora, no,
2: qui comunque
1: abbiamo fatto l'altra volta, abbiamo staccato questo connettore dal computer e l'abbiamo riattaccato, non so da dove sta attaccato.
2: È questo.
1: E poi abbiamo rimesso a posto il broadcast.
2: Allora, il broadcast mi dice che è connesso, cioè qui, quindi qua il broadcast sta andando bene.
1: Questo l'abbiamo sempre usato noi,
4: solo sì, che noi siamo in diretta.
0: Prende. Amici, lo so che ci state ascoltando, stanno prendendo, c'è un microfono che trasmette ma non è il nostro.
3: Ce l'hanno fatta, quindi ci hanno beccato.
1: Stanno prendendo, c'è un microfono che trasmette ma non è il nostro.

0: stanno prendendo c'è un microfono
1: ok, connecting,
2: ecco,
1: connesso, connecting to radio server 14, bla bla bla, connecting, connection established.
3: Amico, stanno a sentire tutto.
4: Sente tutto.
1: A me?
5: E siamo sempre dall'antro legnoso di uno chalet tecnofeudale con vista sull'iperreale. La trasmissione che non riesce ad andare in onda e che ha chiuso col postmoderno per costruire una vita appassionata. Il programma che canta Help a Ticket to Ride. Lo show radiofonico che fa di tutta la merda un fascio. In diretta, forse, dal Merdocene, a ora inizio, il Comitato Centrale.
6: È sempre lo stesso problema.
3: In realtà non parli, parli a un altro microfono che non ho capito qual è. Tu riesci a rilevare i microfoni?
5: È chiusi.
3: Sono in sopra. Ok, chiudi un attimo.
6: È questa che non è entrata. È questa che non è entrata.
3: Ma cosa è questa? Ma questo è il mio oggetto, ho mandato la musica, scusa, come non è entrato?
6: La musica suona, è entrato qui, è il collegamento con il tesoro. Allora, questo è il cavetto corporativo l'altro giorno. No, questo c'è il cavetto originale.
3: No, è Renault il computer da parte, perché è rimasta lì.
6: Infatti è un computer.
3: È sempre computer, che c'ha il microfono acceso. Bello, forse sei te. Forse sei te.
6: Adesso ho messo il nastrone.
2: The Nestron.
6: Ma proviamo questo cavetto qui. Questo è l'originale del mixer.
3: Te va sovrapposto. Te che mandi la musica, sei te che mandi la musica.
1: Quello.
3: Quello. E allora è quello. Perché mi pare sovrapposto.
5: Io lo so che ci state ascoltando. Portate pazienza perché stiamo per tornare.
7: Marco dice sento Ivo che non parla mai.
8: No,
5: anche questa è l'ammasso di ferraglia di Radio Parse.
8: Poi
5: vogliamo aprire i campari intanto in questa trasmissione proveniente da
7: gente Ivo.
5: Stavamo parlando dell'iperreale e l'iperreale arriva.
6: Cioè entra questo col cavetto staccato. Ma questa roba qua cos'è? Quest'altro cavetto.
1: Questo è il disco esterno.
6: Non è del tuo computer che
5: sì.
6: Ma non è il cavetto, c'è qualcosa nel computer tuo.
5: Allora, c'è qualcosa nel mio computer, ora facciamo tutto. Così, che becca tutto, rimanete lì.
6: Microfono aperto.
5: Rimanete lì.
2: Microfono aperto è radio sportiva.
7: Esatto, ascolto sempre. Però solo quando c'è Cecchi.
2: Vabbè, è l'unico. Gli altri fanno cagare.
7: Sì, infatti grazie. Perché sono furgo. Però a me loro come radio sportiva non gustano un po'.
5: Vediamo un po' se ce la facciamo.
2: Qualcuno sì, qualcuno meno.
3: Se non vedessi il 3.

0: me è un microfono del computer,
1: però c'è stato sicuramente c'è fa quando c'è fa quando questo qui non lo sente.
0: Ma suonava, cavolo, ho mandato la sera, cazzo, c'eravamo tutti in cuffia.
1: Guarda, questo è un dibattito, è un dibattito tecnico.
0: Si sta sentendo?
2: Però adesso non dovrebbe.
1: Quindi non è questo.
0: Ma siamo staccati col broadcast?
3: No.
0: Siamo staccati, ancora certo.

0: No, allora a me mi arriva il segnale, se faccio così, ce l'ho, è qui, io non esce da qui, devo trovare il modo per farlo uscire da lì, oppure mandiamo la musica da un altro, non so, dal tablet, che escludiamo.
1: Come fate a partire da
0: Probabilmente
1: strone
0: quando
1: che
0: prima
1: sono?
0: hai toccato, hai chiuso qualcosa, il microfono è chiuso, però probabilmente hai chiuso pure un volume di uscita.
2: Si sente.
3: Sì, sì, questo è un dibattito ormai anche con gli
0: Si
3: ascoltatori, no?
0: sente? Ancora si sente?
3: Eh sì,
0: Allora non è questo, ma è

0: Dovremmo essere in stream già.
1: Attenzione, eh? Attenzione. Attenzione. Oscilla? Oscilla?
2: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.

sconfitto le forze del male dall'antro legnoso di uno chalet tecno-feudale con vista sull'iperreale, in mezzo a una scarica di smoccoli, la trasmissione che ha chiuso col postmoderno per andare a costruire una vita appassionata, il programma che cantava Help e Ticket to Ride, lo show radiofonico che fa di tutta la merda un fascio. Torna, aggrovigliato da problemi ed attacchi oscuri, in diretta dal Merdocene, il Comitato Centrale. È aperta la seduta, Cristo di Dio!

0: Ridi, ridi.
1: Hai preso spaghetto, Lello.
0: Ma guarda, alla fine guardavo allora, chi ci capiva di più.
2: Allora, bisogna andare veloce.
0: Bisogna andare molto veloce.
2: Bisogna recuperare.
1: Buonasera, siamo esausti. Con dei livelli di tensione alle stelle, avrete sentito tutti i dialoghi, le voci, non stavate delirando, non erano le voci quelle lì, eravamo noi che cercavamo di far partire a calci in culo.
0: Però l'importante è seminare tranquillità e,
1: esatto,
0: e aplomb.
1: Allora,
0: Lollo Gloglo Bugu ci dice comunque complimenti perché in sì, tutto il marasma non è partito nemmeno una bestemmia.
2: No, come no? Allora, ma non come
0: è partito. A microfoni accesi,
1: allora,
0: no.
1: Non è partita perché sapevamo che c'era un microfono che mandava in loop tutti gli altri. Vabbè, insomma, sapevamo che ci ascoltavate.
0: Sì.
1: Chi ha dovuto espletare bisogni smoccolanti è uscito un attimo, ha aperto un Campari.
0: Esatto.
1: Comunque, tensione alle stelle. Tensione che si taglia con un coltello.
0: Inflazione ai massimi.
1: Inflazione ai massimi. Scenari globali. Benvenuti al Comitato Centrale di Radio Parsec. Finalmente con soli 40 minuti di ritardo in questo lunedì sera in diretta o martedì. Ma chi ci ascolta martedì, tutto il prima non lo vivrà.
0: Infatti.
2: Esatto.
1: Quindi
0: c'è
1: noi
0: questo, allora, valore aggiunto.
1: Soprattutto grazie agli eroi che sono rimasti all'ascolto. Noi sappiamo che siete rimasti ad ascoltarci. È un grande
0: si
1: abbraccio.
0: Si chiama Zoccolo Duro.
3: Grazie.
1: E soprattutto grazie
0: a colui che,
1: a chi dalle retrovie è entrato e ha portato questa radio da una radio in cloud a una radio in Claude.
0: Claude. Ciao Claude.
4: Esatto. Ciao Claude. Ciao Claude. Ciao
3: Claude. Ciao. Grazie Claude.
0: Ironia della sorte.
1: Ironia nella sorte.
5: Infatti, per un attimo avevo temuto che avesse portato sfiga.
0: No,
5: invece no,
0: l'inventore del tutto funziona. Stasera si è palesato proprio nel momento
1: tale
0: in cui serviva.
2: E tutto funzionò.
0: E allora, adesso
1: facciamo finta che tutto sia tornato alla normalità. Buonasera, Lello.
0: Buonasera a tutti.
1: Buonasera, Miki.
2: Ciao a tutti.
1: Buonasera, Alza Brossito.
6: Buonasera.
1: Buonasera, Lamentina Lillus.
3: Ciao, amiche.
0: Ciao, Lillus.
1: Buonasera, Ivo.
2: Vedi che funziona tutto.
1: E buonasera a Claude.
3: Grazie, Claude.
1: Allora, Claude si è palesato allo studio del Comitato Centrale e ha dato corpo a quello che è il suo claim rispetto a Radio Parsec, cioè ora funziona.
0: Esatto, esatto. Mai come stasera.
1: Bene, adesso tocca correre come i matti, beve come i matti, abbassare la tensione con un po' di Camparetti.
0: Partiamo subito a manetta, quindi.
1: Ciao.
0: Via.

0: Visto, esattamente.
1: Allora, adesso noi dobbiamo recuperarci al programma, perché lo dobbiamo agli ascoltatori. Tra l'altro salutiamo chi è in ascolto davvero, e anche da
2: distante,
1: da molto distante. Qui abbiamo la Sicilia, il lago Trasimeno come al solito, vabbè, grande protagonista, e anche Oslo, sì. Norway.
2: È incredibile, incredibile.
1: Pensa un po'.
2: Bene, allora, quindi facciamo,
1: iniziamo, qui è lunedì.
2: Esatto.
1: Radio Parsec ha rigenerato se stessa,
2: sì,
1: programmi, nuove, parlate dei vostri programmi,
2: sì,
1: dai.
2: Puntate nuove, Lello Splendor parla della musica elettronica d'avanguardia tedesca dei primi anni 70 fino ad arrivare all'Electro Clash dei
1: giorni
2: moderni.
1: Si chiama
2: moderni.
1: Il programma di questa settimana?
2: Si chiama Mamma li crucchi.
1: Capito?
2: Poi Michele, non lo so perché non c'ero,
3: velocissimo. L'ho detto, io perché dovevo recuperare, ragazzi, no, ritmo
2: in questo
3: è
2: senso.
3: Dedicato ai mondiali di calcio, quindi
2: sì,
3: è una canzone ogni 4 anni, diciamo dal 1966, quando siamo stati eliminati dalla Corea del Nord, al 2014, ultimo anno in cui ci siamo qualificati, poi ho smesso.
2: Questa me la voglio sentire.
4: Invece Cosmic Salsa, con il mio socio Leon Bueno, che ci ha mandato anche un messaggio che non so se riusciamo a sentire.
1: Come no?
2: A 4
4: questa
2: per.
4: Puntata di Cosmic Salsa è dedicata, diciamo che è un omaggio a una nostra rubrica amata, C'è un po' d'Italia,
2: certo,
4: perché è la via italiana al Sud America, quindi Endrigo, Iannacci, Lavanoni, tutti gli italiani che in qualche modo hanno rielaborato i suoni.
1: Sentiamo,
4: sentiamo
1: il nostro come
4: uomo
1: ce la
4: nelle galassie
1: dallo spazio, Leon Bueno, questa puntata di Cosmic Salsa.
5: Esploratore cosmico Leon Da Vinci Bueno, dalla navicella Gatta Gordita 11, chiama nave madre Radio Parsec.
1: Eccola.
5: Aggiornamento di viaggio, mi trovo attualmente su HATP7B. Sorpreso da una pioggia di rubini, sono stato invitato da alieni umanoidi ad una festa galattica. Stiamo ascoltando Sarra e bevendo una bevanda fermentata a chilometro zero che loro chiamano Birra. Atmosfera piacevole, un saluto dalle stelle al comitato centrale, al mio hermano Sabrussito. La nuova puntata di Cosmic Salsa sta già girando in radio. Listen, one love.
4: One love, Leon Bueno.
2: Mi scuserà Leon, ma al birra mi è venuto da ridere.
1: Ricevuto, comunque Leon, ricevuto forte e chiaro.
3: Quello, però.
1: Qui stanno girando i bicchieri perché è stato aperto del Val di Tara Brut.
2: Vai Lillus.
6: E presento anche la mia settima puntata di Lamentina, sono Lillus e stavolta ho bisogno di tornare nelle scuole, ma per parlare di qualcosa di cui non si parlerà, allora bisogna che ne parliamo noi. Parliamo di DDL Val di Tara e della non educazione sesso affettiva che non si svolgerà nella scuola pubblica italiana.
2: Non.
6: E quindi dai con il non rispetto, dai con la carenza nella conoscenza delle relazioni, dai con le malattie sessualmente trasmissibili, dai.
2: Però non.
6: Ma
2: non,
6: tutto
3: l'importante
6: non.
3: È
1: quindi
3: non.
1: Val di Tara da Val di Tara dai.
6: Tranne la musica che non è non, ma è molto 90s, Black Eyed Peas,
2: certo,
6: Skank and Nancy,
2: certo.
6: C'è la solita Alanis, ma io sento che c'è un intervento.
4: No, perché poi c'è questo problema della teoria del gender, come sapete. Io
2: sì.
4: L'altro giorno ho fatto una passeggiata in spiaggia,
2: sì,
4: e ho visto prima due uomini che si baciavano, poi ho visto un uomo vestito da donna,
2: sì,
4: e più forte di me è stato pensare a gender di mare.
6: Io non ci posso credere.
3: No, vabbè.
1: Bene,
2: ma vedi.
1: È anche la settimana del programmone speciale,
2: sì,
1: perché venerdì scorso c'è stata una grande serata di registrazione dal vivo all'Hub 52.
3: Un crossover come se ne vedono pochi.
1: I programmi di Radio Pars che inciampano tra loro, è andato in onda Electro Dog's Eye con Il Cane Orso, producer e main DJ Oscar, Ivo e Silvia.
6: Grande Silvia!
1: E la grande
6: Silvia. Silvia.
1: Questa settimana
2: due
1: ore di trasmissione.
2: Esatto.
4: Dal Lab 52.
1: Una puntatona di due ore, puntata speciale che troverete nell'arco di tutta la settimana. Oggi abbiamo appostato anche gli orari, per cui seguitela, vale veramente la pena. Poi torna Global Tavor, c'è un disco box, c'è Riccardo Angiolani con Scatola Nera che lui ci presenta così.
7: Amiche e amici di Radio Parsec, un saluto da Riccardo. Questa settimana a Scatola Nera, una voce dall'abisso, faremo un viaggio nella musica molto molto ampio. Partiremo dalla New Wave, attraverseremo il dark, il punk, la musica grunge.

0: e ci sarà anche un pizzico di rap. Non mancheranno ovviamente le band italiane. Vi aspetto quindi nella mia grotta sgocciolante. Buon ascolto.
1: E questo era Riccardo. Recupero anche l'intervento che ci ha mandato Mark, che questa sera non è con noi ma ci sta facendo da backliner,
2: che, mi ha mandato un messaggio dicendo: mi raccomando, tenete fermo Claude come le antenne di una volta. Esatto. Non lo fate muovere.
1: Infatti, lo puntiamo nella gradazione
2: infatti
1: giusta.
2: È qui frizzato dietro di noi.
3: Dietro di noi.
1: Allora,
3: grazie Claude.
1: Visto che non c'è, sentiamo cosa ci ha lasciato Mark. Ascoltatelo tutto, perché io so che alla fine ci ha deliziato anche con un bel motivetto.
4: Amiche e amici del comitato, buonasera. Purtroppo non sarò dei vostri questa sera perché, ebbene sì, sono in ferie. E tra un acqua gym, un gioco aperitivo e una baby dance, vi mando questo messaggio.
5: Ferie.
4: Prima di tutto vi dico che questa settimana, maledetti, chiudiamo il cerchio delle case matte parlando del micelio. Ad Avenue Beethoven è dedicato alle musiche di Psycho e di Vertigo, ovvero La donna che visse due volte, mentre Senti che jazz di questa settimana è tutto su Charlie Parker. Volevo congedarmi da voi con una parafrasi. Sono in ferie e me ne vado da Ancona. Me ne vado da questa città fetente, da questa città carogna, da questa città vana. Me ne vado da questa città di impiegati, di ruffiani, di palazzinari, di finti artisti, di intellettuali da salotto. Una città cinica, indifferente, provinciale, dove il massimo dell'aspirazione è fasse vede a Marcelli, parcheggiate fianco al corso, l'ombrello a Porto Nuovo e continua a far finta di averci i quadrini. Dove tutti si conoscono, tutti si parlano dietro, tutti si fanno i favori e poi non te se cagano più quando trovano de meglio. Una città che ti anestetizza, che ti toglie l'energia, che ti spegne ogni entusiasmo, con quel suo maledetto «ma cosa stai a fa?», «ma lascia perdere», «ma andovo in da?». E allora me ne vado. Addio Ancona, me ne vado. Ma tanto torno, perché per fortuna c'è Radio Parsec e prima o poi... tocca che vado a fatica.
1: Marco,
3: sono commossa.
1: Lillus è commossa. Noi...
2: Marco Marcotti.
5: Hai capito Marco Marcotti?
3: I cuori, ti arrivano i miei cuori, Marco.
1: Stiamo facendo l'emoji con le mani come fanno i coglioni.
5: Ma ha fatto passare un po' così, un po' di livore. Perché
1: t'ha preso
5: cosa,
1: male Lello.
5: Questa
1: no,
5: cosa che Marco va in ferie dalla radio. Adesso io vi presento il piano ferie mio, perché bisognava parlarne prima.
2: Soprattutto che lo devo sostituire io. No, questo è preoccupante.
5: Questo è uno che si prende le ferie senza parlarne col direttore, che non c'è. E quindi
6: è difficile, però parlare col direttore che non c'è.
5: Però allora, sta cosa di Marco Marcotti mi ha fatto ricredere. Bravo Marco.
1: Allora, intanto i parsecchiani tengono duro, perché
5: sì, crescono anche nel corso dei minuti.
1: Crescono e supportano. Qui c'è un sacco di notizia da dire.
5: Bene.
1: All'etere.
5: Ci abbiamo delle cose.
1: Ci abbiamo molte cose. Intanto mandiamo un pezzo.
5: Esatto, infatti io pensavo di andare e poi così ne parliamo.
1: E poi cominciamo proprio a nastrella uno
5: allora,
1: dietro l'altro.
5: Ci sentiamo fra un po'.
1: Via.

0: Eccoci, siamo tornati, ci siamo un attimo riadeguati emotivamente.
1: Sì. Volevo tranquillizzare anche tutti gli ascoltatori che, nonostante tutti i problemi, stanno crescendo, che comunque stasera tutte le rubriche ci saranno. Perché
2: molto veloci,
1: ci fermano per strada dicendo: ma bella quella, bella quell'altra.
2: Molto, molto
1: ci stanno tutti velocissimi a raffica. Quindi,
0: allora,
1: adesso,
0: la settimana,
1: un po' l'attualità.
0: Sì, la settimana, allora,
1: dai, veloce,
0: la settimana
1: però
0: è stata così. Io apro un sito locale, quindi informazione locale, e leggo una notizia meravigliosa: la proposta di Ciarimboli.
1: Chi è?
0: Candidiamo le Marche a ospitare la prima centrale nucleare in Italia.
3: A Tavernelle, sembra.
1: Ah sì, al posto delle...
0: del crematorio.
1: Il crematorio.
0: No, io ci avrei una proposta sulla collocazione. Il segretario provinciale del Partito Liberal Democratico, in coerenza con le posizioni del leader nazionale Luigi Marattin, rivendica una svolta finalizzata a ospitare un impianto nucleare sicuro, pulito e profittevole. Inizia presto, finisce presto e
1: di solito non pulisce il water,
0: ma lascia le scorie radioattive.
1: Sì, quindi se Teheran non può avere la bomba atomica, Ancona più o meno ce l'avrà.
0: Allora qui Ciarimbolo ci dice: la regione Marche deve accogliere la sfida del nucleare per prima, se la legge delega completerà il suo percorso. Promuoveremo un evento pubblico che candidi il nostro territorio a ospitare un impianto nucleare.
2: Oh.
0: Io propongo di farlo di fianco all'API.
1: Suona benissimo.
0: Tra la ferrovia e le cisterne.
4: Tu praticamente Springfield diventa.
0: Sì, esattamente. Sì,
5: sì. No, poi sappiamo che, visto che siamo sotto minaccia di guerra, di attacco, per cui c'è il riarmo, noi sappiamo che se te fai una centrale nucleare, quella è l'ultima roba che pensano.
1: Certo.
5: Eventualmente.
1: Certo, eventualmente.
5: Siamo sicuri.
0: Scusa.
5: Allora, ragazzi, dai, l'hanno fatta.
1: Esatto, famogliela gode un attimino, no?
0: Scusa, te dice la nefata de qui, ragazzi,
1: comunque,
0: che la volevo rompere subito.
1: Comunque suona benissimo questa proposta.
0: Sì.
1: Suona benissimo.
0: Nel mentre c'erano i ballottaggi,
1: sì,
0: giornata di
1: che
0: ballottaggi.
1: Si è documentato un pochino.
0: Allora,
1: possiamo dare qualche
0: ballottaggi
1: numero.
0: Comunali 2026, i risultati in diretta. A Macerata, Arezzo e Lecco vince il
2: centrodestra.
0: Agrigento, Chieti e Trani al centro-sinistra, e la grande stampa nazionale parla di pareggio. Calcistizziamo le cose senza analisi politica.
2: Ma come sempre.
0: Esatto,
2: come sempre.
0: Quindi adesso
5: a Macerata
0: poi,
5: però il rigore non c'era.
0: A rigore no, il VAR ha decretato. Adesso poi andiamo a vedere anche il dettaglio magari dei
2: ma
0: singoli territori.
2: Ma quindi c'è qualcuno che ha dichiarato che il campo largo è competitivo?
0: Ci vorrebbe la faccia come il culo per dirlo.
2: No,
0: però
2: ma io chiedevo,
0: però
2: so.
1: Sicuramente
0: lo
1: sarà alle politiche.
2: Sicuramente,
1: no?
2: Ma dai, qualcuno l'avrà detto.
1: Domani lo dico.
0: Il commento è: siamo competitivi.
1: Li aspettiamo al VAR.
2: Vedi chi l'ha detto?
0: Senti, no.
1: Vogliamo approfittare di questa.
5: È come quando l'allenatore del calcio, che ha aperto 4-0, dice: io però sono soddisfatto della prestazione.
1: Ho visto il bicchiere mezzo pieno.
2: Dopo essere stato lungamente in vantaggio, come diceva Stefano Benni.
1: Certo. Io approfitterei di questo momento di attualità per andare con la rubrica delle pillole, così
0: dai,
1: ci giochiamo subito queste
0: pirola.
2: Veloce.
1: Allora, ma in realtà ce ne ho poche e come al solito vi lascio così carta bianca per commentare. Allora, filmato lo squalo bianco nel canale di Sicilia. Il sub che ha effettuato le riprese dice: le mie dita tremavano. Grazie a cazzo.
0: Fortuna che ce l'hai.
2: Pensavo che dicessi il sub che ha effettuato le riprese è morto.
1: No, non sono ancora arrivato all'almanacco del giorno dopo, quindi ancora i morti non ci stanno. Al fidanzato in prigione, succede a Modugno, che è in provincia di
2: Domenico.
1: Al fidanzato in prigione consegna la SIM con un bacio. Tre schede trasferite da bocca a bocca. Ragazzi, questi sono i titoli che...
0: Oh, e c'era campo, eh?
1: Sono i titoli che vedo così passando. In malattia per l'azienda era a sciare con gli amici. È un autista di bus che viene licenziato. Quindi non so se...
5: No. E poi il bello è che quello che gli ha fatto il certificato medico era la moglie che faceva il dottore all'ASL e gli ha fatto il certificato. E sta roba durava da anni e anni, giuro, se approfondite la notizia.
1: A te l'hai approfondita al posto mio, ma sei un grande perché allora ecco la liaison, bravo.
2: Cioè da anni andava a sciare tutte le volte.
5: Col certificato fatto dalla moglie,
1: bravo.
5: Cioè è Italia in purezza.
1: Hai colto nel segno perché io lancio il titolo e te approfondisci, bravo. Dopo c'è Del Genio. il passeggino davanti alla targa, il trucco del neopapà per aggirare la ZTL a Roma. È stato filmato un tizio che tra l'altro c'ha...
4: Spiega meglio, sì. Dove l'ha messo sto passeggino?
1: Questo tizio c'ha un Audi, c'ha un Audi da 60.000 euro. È stato filmato che lui ha messo il passeggino dietro la targa e nel frattempo la moglie o non lo so chi andava avanti piano piano con la macchina e lui col passeggino copriva la targa. Questa è proprio,
5: moglie,
1: ragazzi,
5: che fa la vigilanza urbana.
0: Cioè, ragazzi, c'è la privacy.
1: Il,
0: che
1: genio,
0: cazzo?
1: Il genio italiota. Scusa, che non manca mai di stupire. Poi, visto che prima Lillus parlava di scuola, no, eccetera. Di...
2: E tu di squalo, quindi ci siamo. Io è un anagramma.
1: Squeli. Praticamente si avvicina alla maturità. E per gli studenti quest'anno c'è l'opzione del capolavoro. Io onestamente non la sapevo sta roba. E praticamente dice che questo capolavoro può consistere in un video sportivo, una tesina interdisciplinare, una foto dal volontariato, una relazione su un'esperienza scolastica. Praticamente tu devi raccontare il meglio di te stesso.
4: Il tuo capolavoro.
1: Come valore aggiunto all'esame, no? Però non è né obbligatorio e non è neanche una materia orale.
2: Però ti dà crediti, immagino.
1: Immagino che ti dà dei crediti, ma pensa a te cosa può venire fuori quando uno dice racconta il meglio di te stesso attraverso, per esempio, una foto dal volontariato.
2: No, se te no, fai,
4: veramente
2: lo,
4: curioso.
2: Se fai lo sapevo.
1: La Jesci o non so cosa.
0: Beh, guarda, qui c'è chi ti può rispondere.
1: Come funziona, Lillo? Spiega un attimo. La Jesci o cosa?
4: No, non la sapevo. Infatti, ti ringrazio per avermelo detto. Il volontariato in realtà è dono di tempo, è una roba semplice, meravigliosa, che manda avanti l'umanità da sempre.
1: E va bene.
4: E quindi io sta tesina la vedo veramente come un capolavoro, perché se un ragazzo o una ragazza decidono di donare se stessi per cambiare il mondo e darne prova, mille crediti, te quanto gli daresti?
1: Mille.
4: Un gran botone, no? Io lo farei.
1: Quindi deve rientrare nella prova d'esame sto capolavoro.
5: Noi nel bosco di Rogoredo avevamo una skill che un volontario, appunto, rullava le sigarettine
2: per gli altri,
5: per tutte, sotto cassa, nonostante la bolgia, e lo riusciva a fare e condivideva.
0: Eh sì, quello donava anche le competenze.
5: Esatto.
1: E gli ha fatto riprendere la sufficienza in latino, no?
2: Ci ha provato anche il nostro amico di cui abbiamo parlato, il gestore del faro, ma non, naturalmente gli volava via tutto, quindi non ce l'ha fatta.
4: Ma quindi Splendor,
1: quello norvegese.
4: Ma basta una foto del volontariato.
1: Sì, qui parla di foto.
4: Beh, okay, ragazzi, ragazzi e ragazze, fate sta foto, ma dopo l'esame continuate a donare il vostro tempo.
0: Hai capito? Bene.
1: La morale.
0: Andiamo in musica, perché poi torniamo e parliamo dei capolavori, ancora.

0: Stevie Wonder insieme a noi lotta e canta. Questa era Higher Ground, un pezzo molto figo che è stato giusto mettere. D'accordo?
1: Sì, sì, a voglia.
2: E io, ragazzi, ero un po' triste perché questa settimana non avevo trovato la frase di Tajani.
0: Perché sei
2: non
0: così
2: aveva
0: giù.
2: Parlato, ma in realtà.
0: Io pensavo che eri sottotono perché non c'era Mark, invece questo è il
2: anche,
0: motivo.
2: Anche, ovviamente.
3: No, Sorantò stava lì a fare le fettine.
2: Esatto, non ci ho avuto tempo di sparare una delle sue, ma
0: in realtà l'ha sparata.
2: Alla luce dei risultati dei ballottaggi, il nostro grandissimo ministro degli esteri dichiara che da Lecco ad Arezzo, da Macerata a Pompei, da Viareggio
0: da Milano a Lecco, a Milecolano
2: un attimo
3: da Milano fino a Bangkok,
2: ma poi cita i più grandi centri italiani, cioè da Vignola a Cava dei Tirreni, da Comacchio a Sorrento, da Vigevano a Genzano,
0: cioè, ma tutta sta roba qui, dalle Alpi al Manzanar al Reno, tutto la vezza.
2: Sì, i dati confermano che il centrodestra vince moltissimi ballottaggi,
0: certo,
2: adesso ora tutti al lavoro per evitare che la sinistra vinca le politiche e metta le mani nelle tasche degli italiani, e conclude dicendo né patrimoniale né tassa di successione.
0: È chiaro.
3: Oh, questo è molto importante, perché il tema della patrimoniale, sapete, poi l'avevamo introdotto Gianfrano di recente, quindi c'è in corso una campagna appunto per tassare i ricchi, tax the rich, comunque il tema patrimoniale si sta imponendo nel dibattito, sia dei pro sia dei contro. Allora, visto
4: io
3: che
4: io mi sono cucito tutte le tasche, innanzitutto
0: nel dubbio ci mettono
5: le mani,
4: 7, 8, 9 milioni di euro,
3: perché qui lo Stato ti mette le mani in tasca,
4: devo stare molto attento.
3: Allora, siccome noi siamo sensibili a questo dibattito, certo, adesso abbiamo recuperato anche un nostro equilibrio emotivo dopo le traversie d'inizio trasmissione, io inviterei tutti ad iniziare un esercizio di respirazione, troviamo il nostro centro, perché Radio Parsec,
0: ho già incrociato le gambe,
3: Radio Parsec, il Comitato Centrale introducono adesso, sulla scorta di quello che ha detto il Sor Tajà, un tema a noi caro, che è quello della patrimoniale. Per non sconvolgere gli animi dei miliardari più sensibili, abbiamo deciso di affrontarlo con una pacatezza che non ci è propria, però l'abbiamo fatta nostra, per cui adesso ci ascoltiamo la prima lezione del tutor per la patrimoniale, per chi è spaventato.
6: Benvenuti a Mindfulness di classe, la rubrica del Comitato Centrale per chi teme la tassa patrimoniale ma è un morto de fame come noi. La ricchezza italiana totale è di circa 13 mila miliardi, che diviso 58 milioni di abitanti italiani fa 224 mila euro pro capite, e comprende il patrimonio mobile e immobile, denaro, titoli, obbligazioni, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale. La proposta di tassazione si applica a patrimoni di oltre 2 milioni di euro. Ora, amica e amico, fai un bel respiro. Libera la tua mente. Poniamoci insieme una domanda valida in sé e per sé. Controlla il diaframma e lasciati attraversare, rivolgendoti a te stesso, chiediti: io ho un patrimonio di 2 milioni di euro. Bene, se non li hai, ma che cazzo te preoccupi per i ricchi? Radio Passe, Radio Passe,
2: Radio Passe. È una meraviglia.
0: Questa è una lezione fondamentale.
3: Noi vogliamo aiutare chi è spaventato.
0: Una lezione fondamentale.
3: Ad avere un approccio inclusivo.
4: Io non ho paura.
3: Alla patrimoniale.
4: Voi avete paura? Io non ce l'ho.
3: Bisogna porsi quella domanda. Tu hai un patrimonio di 2 milioni di euro? Domani mattina svegliatevi, ricordate quello che avete appena sentito.
4: Ponetevi la domanda.
3: Io ho un patrimonio di 2 milioni di euro?
5: No.
3: Bene. Che cazzo te preoccupi per chi ce l'ha?
0: Questa è una cosa poi da sentire quando si va a dormire sul cuscino,
3: tutte
0: le sere.
3: Noi abbiamo pensato apposta a questa comunicazione inclusiva. Potevamo dire maledetti evasori fiscali, rubatori del plusvalore prodotto da chi lavora e non guadagna un cazzo, ma invece abbiamo scelto un approccio più olistico.
0: Certo.
1: La mindfulness di classe.
3: La mindfulness di classe.
0: Senti, ma a proposito di classe, te conosci chi tiene ste lezioni?
3: Questo l'abbiamo commissionata noi, ecco, del comitato,
0: quindi
3: centrale.
0: C'hai te i contatti, perché sì, se perché... ne potrebbero fare delle altre, ma una certo. Sulla remigrazione.
3: Allora, tra l'altro hai detto remigrazione, è di questa settimana, poi magari recuperiamo anche l'audio, un eroe della remigrazione, un fascista, credo del Veneto, che va a fare le inchieste provocando, cioè va nei posti dove ci sono i migranti urlando remigrazione, solo che a Padova gli hanno corso dietro e gli hanno menato.
4: I remigranti
0: a Padova è andata così, a Roma
3: noi invece
0: c'era quel
3: siamo
0: tizio
3: per
0: che è
3: la
0: andato...
3: reincarnazione. Noi siamo per la reincarnazione, non dei pezzi di merda invece.
0: No, chiaro. A Roma hai visto anche lui, no, che è andato nella comunità, in quella festa bengalese.
2: Lui è
0: mangiando,
2: un noto influencer,
0: esatto, che mangiando un panino con la porchetta
2: sulla scia dei vari cicaloni, esatto. Lui si chiama, mi pare, Carabella.
0: Una
2: e lui convinto
0: genere.
2: Di provocare, di dire io non sono libero di mangiare.
3: Come si chiama? Cacarella.
2: Cacarella. Lui convinto di fare una provocazione dicendo io non sono libero di mangiare un panino con la porchetta di maiale durante la festa di fine Ramadan,
0: esatto.
2: E praticamente tutta la comunità musulmana non solo l'ha accolto, ma ha detto guarda che noi
0: quando
2: la
0: vuoi.
2: Vendiamo la porchetta perché lavoriamo qui da anni, addirittura l'hanno invitato a mangiarla in moschea.
3: Allora fermi tutti
4: per poi colpirlo a colpi di porchetta.
2: Io infatti avrei sperato che la modalità fosse quella dell'altro influencer, che secondo me due schiaffi, ecco.
3: Allora dicevo fermi tutti, perché nel giro di presentazione ovviamente nella concitazione c'era anche un grande Champion Sound che, per vostra informazione, da questa settimana si trasforma, mette le ciabatte e diventa Champion Summer. Per questo Drugo ci ha mandato il suo contributo audio.
5: E io qui Drugo, Banana Spliff, Champion Sound, un saluto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici per Radio Parsec. Da questa settimana cambieranno un po' carte in tavola, Champion Sound diventa Champion Summer, una programmazione fresca ed estiva che inizia da questa puntata con una bellissima selezione di strumentali dedicata a tutti i ragazzi nei muretti che fanno freestyle e soprattutto ai nostri ragazzi e ragazze che stanno al muretto. Buttate su per l'estate, Champion Sound, Champion Summer, Radio Parsec, yo!

diverso, in espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Le risposi che i giacobini avevano ragione e che, terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta.

0: Bene,
1: Robespierre, Flaga, pezzo. Disco Pax, un pezzo che non sarebbe stato nulla senza il balletto dell'amico Milzi, no, che salutiamo.
0: Melzi, che salutiamo, grande protagonista del video.
1: Dalle frequenze di Radio Parsec.
0: Allora,
1: intanto perdonami un secondo, solo al volo, io volevo ringraziare i listeners, cioè gli ascoltatori, che nonostante i casini sono raddoppiati e ci stanno seguendo.
2: Sono tornati,
1: ci hanno aspettato,
0: come,
1: sono stati lì.
0: Come diceva Lillus, facciamoli sempre a sto punto.
1: Facciamo sempre dei casini iniziali.
3: Dietro le quinte.
2: Per i coglioni, però.
1: Però Claude dovrebbe essere sempre tutti lunedì qua.
0: Ribadiamo che l'emissione del Comitato Centrale di stasera va in onda grazie all'intervento in scivolata di Claude.
1: Intervento pulito.
3: Funziona.
0: Palla piena.
1: No, palla piena, proprio regolarissimo.
0: E allora, questa sera, tra i tanti temi che abbiamo toccato, siamo andati già in profondità, prima parlavamo dei capolavori. Per quanto riguarda i capolavori, oggi pomeriggio mi ero posto una domanda, che è: fino a che punto si può avere la faccia come il culo? Vedi,
2: Bella domanda, perplesse.
0: Tutti ammutoliti, allora ho tentato di darmi una risposta che a questa domanda, che in realtà ci proietta nel, come dire, nel più ampio concetto, quello del disvelamento della inautenticità, ok? Quindi, per dare un nome a questa cosa, mi è venuto in mente proprio l'ontologia del tergo facciale. Vi gusta?
1: Mazza, che parole!
0: Se non avete capito,
1: infatti no,
0: vi do una spiegazione audio che ve la chiarirà perfettamente.
4: Ecco, un cretino si sente superiore a un altro perché è bianco, è nero, è giallo, è verde. Solo un cretino. Però, e quindi siamo uguali, partiamo dallo stesso presupposto bianco.
5: Insomma, lei si sentiva un po' superiore a me, io sono campana, quando mi ha detto che puzzavo, un pochino superiore a me si sentiva.
4: Ma no,
5: un pochino razzista
4: cose,
5: era,
4: dai.
5: Che dice?
4: Non faccia queste non cose.
5: Fa
4: non,
5: cose.
4: Mescoli, non mescoli il tifo da stadio, ma allora io devo prendere sul serio i tifosi del Napoli quando vengono a San Siro e
5: ma
4: urlano.
5: Ma io la prendo sul
4: mano,
5: serio perché lei è un leader politico.
4: Dai, lasciamo perdere, dai, su, un conto è il tifo.
5: Non la devo prendere sul serio, va bene.
0: Ecco appunto, no? Quindi non so se è risultato abbastanza chiaro. Io oggi ragionavo proprio nei miei pensieri, come dice il poeta, solo dentro una stanza e assorto nei miei pensieri e nei miei problemi, sull'ontologia del tergo facciale. E mi è venuto in mente questo.
1: Ma chi era?
0: Uno
2: qualunque.
0: Un girasagre licca l'onze.
3: Un suonatore di campanelli di spacciatura.
1: Ma era un deficiente.
3: No,
1: chi era? Non ho capito chi era io.
0: Ma questo è uno dei più grossi specialisti delle sagre in Italia. Tipo la nostra gente. Cioè, cazzo.
3: Staio del Mojito anche.
1: Io pensavo fosse.
0: Ha liccato i parmigiani, le mortadelle.
1: Traduci liccato. Per i non anconettani, liccare.
2: Leccare.
0: To lick. Parmigiani, mortadelle, lonze, coppe de testa. Ma stai scherzando?
1: No, io siccome mi sembrava, invece no. Bene, è un personaggio importante, va bene.
0: Allora, voi lo sapete che dopo i pavoni di Punta Marina è arrivata la cornacchia di Pordenone.
1: Ah, certo.
2: Una però.
1: C'è il servizio del TG2.
0: Non ancora, ce l'ho tra poco.
6: Il servizio è sempre della gloriosa La Vita in Diretta, che ormai praticamente è una trasmissione ornitologica. Non so se abbiamo un film, un audio, ma c'è questo.
2: Abbiamo un video, ma tanto è inutile averlo.
6: Ma se volete ve lo racconto.
0: Ma aspetta, intanto introducilo che io
6: ho
0: mi adopero.
6: Io ho un mio uomo che saluto, il sor Tommaso, che vive a Pordenone, e nella città di Pordenone c'è questo corvo che praticamente prende di mira i passanti e li attacca, anche perché i volatili, tra cui soprattutto i gabbiani, i corvi e le galline, pur avendo un cervello minuscolo, hanno una memoria visiva clamorosa e quindi si ricordano del tuo volto.
2: Ma non
6: quindi
2: solo.
6: Se tu gli hai fatto bene,
2: ma no, sono capacissimi di trovare oggetti nei posti più pensati, come il corvo parlante della
3: settimana enigmistica. Non pensavo ad altro, c'era...
6: Che, infatti, secondo me è lo
1: che
6: stesso
1: capacità, eh?
6: E in attesa che il nostro mondo trovi l'audio per raccontarvi.
0: No, io sono pronto qui.
6: Però ecco, ci tenevo a sottolineare che il grande giornalismo del servizio pubblico di La Vita in Diretta, dopo i pavoni di Punta Marina, adesso c'è il corvo di Pordenone.
0: Esatto.
2: Tutti uccelli. Comunque.
0: Noi ci abbiamo la testimonianza.
6: Posso, Michele, vicino all'Illus non posso fare.
2: No, volevo
6: non
2: dire.
6: Posso fare battute.
2: Ok.
0: Ma vabbè, ognuno scelga, no?
1: Ma dice non può piovere per sempre.
3: No. Mica.
0: Allora,
6: e invece, come vedi.
0: Quindi ascoltiamo cosa è riuscita in termini di ornitologia a produrre anche questa settimana la merda in diretta.
7: Poi? È tutto un quartiere?
8: Esatto, sì, è una cornacchia. Molto intelligente però, direi, perché questa
7: anche
8: cornacchia
7: molto determinata,
8: è,
7: direi.
8: Quest'anno è da 3 anni. Sì, è da 3 anni che è qui, però nei primi
0: una cornacchia
8: anni
0: determinata
8: non ha creato problemi. Cioè, e quest'anno non si sa come mai che attacca continuamente le abitazioni qui vicine, per cui uno che va in terrazza deve mettere non solo il cappello,
1: l'elmetto,
8: ma essere attento anche al modo e da dove proviene, perché è furba anche.
6: È il corvo che gli sta bene.
9: Abbiamo scoperto questa mattina, intanto è ritornata lì la cornacchia, che l'aspettativa di vita di una cornacchia può raggiungere i 15 anni.
8: Sì, ma noi pensiamo che il problema sia risolto brevemente, in quanto il sindaco ha emanato un'ordinanza ben precisa,
9: quella dell'abbattimento.
8: Sì, certo. La data alla forestale che compete loro.
1: Si può fare, si può sparare.
8: Prendere in atto
0: la televisione
8: questa ordinanza, c'è una attesa di una sentenza, di un ricorso, ma pensiamo che
0: lui fa un ricorso contro la cornacchia
9: semplicemente perché la cornacchia ha figliato, ci sono i pulli nel nido a cui facevamo riferimento, quindi vabbè, il TAR praticamente
1: cioè questi
9: ha rigettato,
1: sparano pure a loro,
9: questa sentenza di abbattimento.
7: Scusi, ma 15...
0: Allora, questi qui ha mandato una troupe, un professionista.
2: Beh, ma vuol dire che va...
0: un professionista dell'audio video sì, a registrare lui che col microfono iscritto all'ordine dei giornalisti
2: certo,
0: intervista uno che è 3 anni che combatte con una cornacchia,
1: una sola,
2: che
1: adesso
2: pure ha figliato e anche sparando,
3: e adesso gli spareranno e la cornacchia dirà: io lo so dov'è il fucile.
2: Il fucile con cui mi avete sparato è mancato, stronzi.
0: La cornacchia ha già lasciato in cloud una roba che appena muore parte una mail a tutti con le prove e le evidenze e li fotterà. E anche questa è la merda in diretta.
3: Sembra di sognare, ho un'altra notizina. Prego, di Linus. merda, piccolina. Vai. Ho scoperto, non lo sapevo, sono ignorante, che ogni anno si svolge il Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d'Inchiesta, no? A Sorrento, nella zona di Sorrentino. Esce la locandina anche quest'anno, meravigliosa, tanti colori, una foto dei 9 protagonisti del festival, che dura 2 mesi, dal 5 giugno
2: 2 mesi?
3: 3 mesi,
2: cazzo fa?
3: Perdona, 5 giugno, 8 agosto, no? 9 protagonisti. La giornalista Valentina Tomirotti fa notare che non c'è nessuna donna,
0: ecco.
3: Sono tutti maschi del giornalismo di inchiesta.
2: Beh, ma solo,
3: non c'è una sola donna.
2: Ma
3: e
2: perché una donna non ha 2 mesi?
1: E lei lo
3: conclude,
1: ha fatto
2: un cazzo, cioè
3: e conclude: quello che mi sconvolge non è tanto che solo il fatto che manchi una donna o una professionista, come se in Italia non vi fossero giornaliste d'inchiesta e non faccio nomi, ma quando una fotografia così, dice la Tomirotti, così sbilanciata non genera nemmeno una discussione, il problema non è nemmeno la locandina, è l'abitudine.
1: Sì.
3: Sì. Più lamentina per tutti.
1: Il problema è l'abitudine, ma anche la cornacchia, evidentemente.
0: Perché sono tutti alle prese con la cornacchia.
3: Io
0: no?
3: Lo so dov'è il patriarcato.
2: Le giornaliste serie sono tutte a Pordenone,
1: certo,
2: cioè in questo
1: giusto
2: momento.
1: Cioè,
6: o a Punta Marina.
2: Esatto. Marina già si sta un po' stancando.
1: Da fare,
2: adesso sono
1: c'hanno
2: a Pordenone, ma ti pare che possono andare 2 mesi lì a. Dov'è che era?
3: Sorrento.
2: A Sorrento. Cioè,
1: poi
2: c'hanno
1: 2 mesi. Magari 2 giorni.
2: Ma due mesi.
1: 2 mesi è tanto.
0: Allora adesso noi dobbiamo decidere. Lo chiediamo anche a chi ci ascolta, magari ce lo scrive.
2: Non lo chiediamo a chi non ci ascolta, che non ci risponde.
0: Se fare gli scorretti e sforare con la diretta, penalizzando l'amico e fratello Riccardo, o se chiudere alle 23, perché altrimenti bisogna fermarsi subito e poi andare proprio a nastrella con tutti gli argomenti che ci abbiamo.
2: Comunque, vabbè, io un pezzo lo metterei.
1: Un pezzo.

0: È arrivato il momento di volgere lo sguardo verso il cielo, perché va ora in onda. Fate spazio. Le astrocazzate del Comitato Centrale.
1: Un oggetto sconosciuto è passato tra la Terra e una stella della Grande Nube di Magellano, una galassia satellite della Via Lattea, provocando un evento che è durato circa un'ora. Gli scienziati che hanno osservato questo fenomeno non hanno saputo dire cosa fosse. Per la serie, ma che cazzo è sta roba?
2: Ma cosa, di cosa stai parlando?
1: Non è successo niente.
2: Si
1: è oscurato per un'ora il loro telescopio e ancora devono capire se era un meteorite, se era dei residui.
2: Dopo hanno spento e riacceso, funzionava.
1: Io temo che sia la cornacchia di Pordenone, ma questo chi siamo noi per dire?
3: Troppo.
1: Poi tra poco il titolo, allora la fonte è quella che è, cioè il Messaggero, che non è proprio,
3: dai.
1: Però i loro esperti astronomici, diciamo così, hanno rilevato che tra poco c'è un'esuberanza di attività nel Sole, per cui tra poco potremmo assistere a una delle più grosse tempeste solari che potrebbe avere ripercussioni serie sul nostro pianeta.
3: E non solo a livello di temperatura.
1: Esattamente. Poi un'altra notizia molto interessante, qui per la serie quando fa caldo non tira un cazzo d'aria, che praticamente hanno scoperto che in alcuni cosiddetti hot planet, cioè i pianeti con temperature altissime, notoriamente gli scienziati sanno che quando si sprigiona molta energia dal calore si creano enormi tempeste di vento. Invece questi pianeti non si muove da paglia.
2: Quindi è vero il detto.
1: L'ultima che ci tengo a dare è che praticamente c'è stata un'emergenza, per fortuna poi rientrata, nella stazione spaziale orbitante. La NASA ha dovuto chiamare gli astronauti che ci stanno in questo momento, di farli uscire dalla stazione, farli andare nella capsula d'emergenza, perché c'era un'apparente fuga d'aria. Ora, io non voglio dire che forse qualcuno aveva parlato, però ecco, è questa per la nostra rubrica. Abbiamo concluso, vi ringrazio.

0: to let you know you want a mad guy.
1: Come rovinare una voce fascinosa come quella di Michael Hutchence con l'almanacco
2: ma
1: trash.
2: Che bella sta musica. Io l'almanacco ho 6 anni. Quando l'ascolto torno a 6 anni.
1: Sì, sì, ma non non con questa sonorità.
3: Io quando l'ascolto, io ce l'ho come sveglia del cellulare ormai.
1: Mamma mia.
4: È il momento in cui Lello ci ricorda cos'è accaduto nel mondo oggi, tanti anni fa.
1: Un po' di cose, come al solito, fra il serio e il faceto, delle date buttate lì, fra morti, nascite, dischi, uscite, singoli, hits e robe varie. Partiamo dai morti, perché questa volta ce ne sono due.
4: Michael Hutchence.
1: No, quello era... L'8 giugno del 2018 ci lascia il cantautore Gino Santercole, mentre l'8 giugno del 2019 ci lascia Bonnie Pointer, che era una delle fondatrici delle
5: Pointer Sisters.
1: Detto Pointy. Bene, e queste erano le nascite. Poi adesso vediamo
5: le morti.
1: Veniamo ai accadimenti invece più lieti. L'8 giugno del 1952 nasce a Senigallia la cantante Sonia Gigliola Conti.
4: Io pensavo Sonia Gigliola Cinquetti.
1: Ma magari
5: in Senigallia, ragazzi, c'è solo Fabri Fibra. Non so se
1: c'è anche Sonia Gigliola Conti,
5: che io non conosco.
3: Ciao, raga.
1: L'8 giugno del 1963 Rita Pavone è prima in classifica con Il ballo del mattone.
5: Oh, e questa ci voleva proprio.
1: Nel 1968,
4: la canzone preferita degli immobiliaristi.
1: Certo. Caterina Caselli è in cima alla hit parade con Il volto della vita. Nel 1972 Alan Sorrenti pubblica il suo primo album Aria, quindi questo è un esordio, diciamo.
4: Dedicato alla stazione spaziale.
1: Esatto. Poi c'è qualcuno che nasce anche nel 1986, a Tauria Nova nasce il cantautore Domenico Barreca, che voi direte chi cazzo
4: detto
1: è.
4: Detto Barre.
1: Ma però... direte chi cazzo è anche quello che nasce nel 1986, sempre a Gela, il cantante Giuseppe Salsetta.
5: Senti, qualcosa di più...
1: No. Arrivo. Certo. Nel 1994 Giorgia lancia il suo primo e omonimo album. Vedi. Raff lancia nel 1995 il disco Manifesto.
5: E io lancio soprattutto
1: nel 2002 che giubiliamo, perché Paola e Chiara debuttano in radio con Festival.
4: Lello, mi dici che cazzo ti sta prendendo a te?
1: Salto, vado avanti.
5: Le devo di tutte
1: perché... Stavolta ho fatto copia e incolla, ma l'altra volta
5: me l'ero scritta.
1: Ma ti piace
5: più Paola o Chiara?
1: È dura, dipende. Una volta erano carine tutte e due, adesso
5: scusa,
1: un po'
5: devo
1: meno.
5: Dire, a te piace di meno
2: normali.
5: Paola o Chiara?
1: Di meno, poi andando avanti con i capolavori, nel 2007 i Gemelli Diversi pubblicano Boom. Boom. Mentre nel 2008 Giusy Ferreri è prima in classifica con Non ti scordar mai di me. Quindi io oggi ho capito una roba, che l'almanacco consta solo di ste robe qui. Cioè sembra che solo questo esce nel campo musicale. Perché poi dopo, quando vai a vedere invece i dischi che ci hanno avuto un senso come anniversari, ce ne so pochissimi. Quindi dici, madonna, c'era solo un sacco di mondezza. Quindi... diciamo subito le uscite italiane. L'8 giugno del 1985 esce Claudio Baglioni con La vita e adesso.
4: Ecco. Bellissimo.
1: Voi non sapete che è diventato l'album
5: più
1: venduto di sempre.
5: Il lunedì. Perché poi il martedì
1: chi va in replica, la vita è stata, e dopodomani, o sarà.
4: Vogliamo ascoltare?
5: No, assolutamente
1: no. L'8 giugno del 1970 Lucio Battisti pubblica l'iconico 45 giri Fiori Rosa, Fiori di Pesco.
5: Io quando sento Lucio Battisti mi viene sempre voglia di marciare su Roma, ma non importa, è una cosa mia.
1: Per le uscite internazionali, l'8 giugno del 1990 i Faith No More pubblicano il loro disco Angel Dust. Nel 1970 Bob Dylan pubblica il suo 10° album in studio, Self Portrait.
5: Pensa nel 2008.
4: Bob Dillo.
1: Il 155esimo.
4: Era Bob Dillo.
1: Mentre arriviamo adesso a essere seri, perché poi arriva sempre l'ultima data che ci lascia poi il pezzo da sentire, quindi per favore un po' di tono.
2: Serietà.
1: L'8 giugno del 1999 i Red Hot Chili Peppers pubblicano Californication.
2: Ciao.
1: Bene.
3: in
6: give
3: più,
6: it away, give it away.
3: Concludo.
5: No, Californication è Californication.
3: Se hai concluso, il nostro caro amico, fratello, antenna umana Claude mi suggerisce che oggi è anche la giornata internazionale degli oceani. Sapevatelo.
4: E dei tramezzini.
1: Oggi 8 giugno. Quindi domani, ieri, per chi ascolta in replica, oggi, eccetera, eccetera.
3: Oggi 8 giugno.
4: La Madonna, Claude, fai funzionale radio. Contribuisci alle rubriche, agli almanacchi. Ma dove sta Cevite da Fiolo?
1: Adesso, per passare alla musica dai Red Hot Chili Peppers, ci ascoltiamo un pezzo invece che non c'entra un cazzo con Californication, ma è un pezzo molto prima, dove ancora invece di John Frusciante c'era il mai dimenticato Hillel.
4: E mettimi se no era
1: troppo facile, no? Se no era John Frusciante.
3: Quella tua maglietta
1: invece,
3: fila di
1: John Frusciante. Invece è un'altra. E questa qui, mondo, sta tranquillo.
4: Give it away.

0: È arrivato il momento in cui anche il Comitato Centrale mostra tutta la sua subalternità al Capitale. Arriva la rubrica «A discore non è fadiga», lo spazio in cui cerchiamo di aiutare le corporation globali e totali a trovare nuove persone da impiegare per un percorso di carriera, per crescere senza fine e per diventare resilienti e contenti.
1: A voglia che vai rubene, vai spaccene, vai facendo lo casice, mo che vai a fatica, che vai a...
0: Via con gli annunci!
2: Posizione aperta, operatore Bitcoin da casa, simulazione avanzata della finanza. Cerchiamo un o una operatore Bitcoin da casa per partecipare alla grande esperienza contemporanea di sentirsi un magnate globale senza allontanarsi dalla scrivania dell'IKEA. Cosa farai davvero? Osserverai grafici lampeggianti come un sacerdote osserva gli auspici? Interpreterai oscillazioni casuali come segnali di una razionalità superiore? Controllerai il telefono ogni 4 minuti per verificare la tua condizione esistenziale sotto forma di percentuale? Funzione reale, simulare appartenenza alla grande finanza internazionale, trasformare il desiderio di ascesa sociale in attività da browser, sostituire la produzione di valore con la contemplazione del suo segno. Più l'attività è astratta, più viene vissuta come concreta. L'impiegato del catasto si immagina hedge fund manager globale grazie a 3 monitor e una dashboard nera. Profilo ideale, conosce più ticker che colleghi di lavoro. Pronuncia mercato come se ne facesse parte. Pubblica citazioni sulla libertà finanziaria prima di timbrare il cartellino. Non stai conquistando Wall Street, stai consumando l'immagine della finanza come altri consumano una serie televisiva. Se sai confondere il possesso di un asset con l'appartenenza a una classe sociale, manda il curriculum.

0: Posizione aperta, intermediatore immobiliare, Luxury Lifestyle Division. Cerchiamo un intermediatore immobiliare capace di descrivere uno scantinato seminterrato come una soluzione abitativa esclusiva dal carattere metropolitano. Cosa farai davvero? Chiamerai loft una cantina con due finestrelle? Chiamerai investimento un mutuo che dura più di un matrimonio? Userai parole come luxury, premium, executive e prestige davanti a qualsiasi cosa? Requisiti: completo blu troppo stretto, orologio finanziato in 36 rate, capacità di parlare di Dubai vivendo in un bilocale in tangenziale. Il paradosso centrale: venderai ricchezza senza averne, promuoverai rendite che non percepirai, farai da portavoce del patrimonio altrui come se fosse il tuo. Cosa offriamo? Provvigioni intermittenti, aperitivi motivazionali, la possibilità di sentirti un magnate immobiliare mentre cerchi parcheggio con la macchina aziendale usata. Non vendi immobili, interpreti il ruolo del ricco per convincere qualcuno a pagare troppo per una stanza con l'umidità. Se ti senti abbastanza prestige, manda il CV.
1: Posizione aperta. User Experience Designer, ottimizzazione dell'esperienza nel reale digitalizzato. Si cerca una UX Designer per migliorare l'esperienza utente di sistemi digitali che non possono essere dismessi senza mettere in crisi le abitudini che essi stessi hanno prodotto. Cosa farai davvero? Renderai più fluida l'interazione con interfacce progettate per essere inevitabili. Ridurrai attrito dove l'attrito era l'unico punto di resistenza residua. Tradurrai comportamenti umani in percorsi ottimizzati dentro ambienti già definiti. Funzione reale: più l'esperienza è migliore, meno è possibile uscirne. Più il design è umano, più il sistema diventa inumano nella sua inevitabilità. L'utente viene posto al centro di un sistema che non può più essere decentrato. Cosa offriamo? Accesso a dati comportamentali continui, possibilità di iterare su comportamenti già catturati, strumenti per migliorare la permanenza, non l'autonomia, un ambiente dove ogni scelta è misurata come micro decisione progettuale. Non stai progettando interfacce, stai rendendo abitabile un sistema che funziona proprio perché non è più percepito come sistema, ma come ambiente. Se sai trasformare la dipendenza in user experience,

0: e la permanenza in Success Metric manda il CV.
1: Arriva lui, il direttore incapace, by Calvettissimo. Usa gli inglesismi per darsi un tono, ma non sa fare un f***o. Convoca 1000 riunioni e call e minaccia di licenziare tutti.
2: Dobbiamo fare più networking per battere il benchmark e fare team building. Voglio un effetto wow.
1: Non sa aprire Word. Excel non ha idea di come funzioni, ma ti chiede rigore in quello che fai. Parla per sentito dire, copiando le parole del suo superiore.

0: oltranza. No, 23:30, no, oltranza.
1: Oltranza di dopodomani.
0: No, no, poi guardate, che... l'oltranza la faremo, perché preparatevi che un radioton succederà.
1: Prima o poi.
0: Cioè, bravo. Ore e ore in diretta, rompi i coglioni a tutti, quelle robe lì.
1: 12 ore.
0: Nel frattempo, diciamo quindi che Scatola Nera, che è in programmazione alle, 20, alle 23, inizierà alle 23:30, lo diciamo agli affezionati ascoltatori del programma di Riccardo Angiolani, che ringraziamo ed abbracciamo.
2: Yeah, lo salutiamo, grazie Riccardo.
1: Il programma di Riccardo Angiolani del lunedì.
0: Del lunedì, perché
1: lui è sempre dopo
0: va
1: di noi,
0: sempre dopo di noi il lunedì, ormai è una tradizione. No, Rick, veramente un abbraccio, grazie. Quindi il comitato prosegue, non finisce nulla se non lo diciamo noi, come diceva John Belushi su Animal House.
3: O anche Giuca Scasella.
0: O anche Gigio Destacchiotto.
3: Non è che solo John Belushi.
0: Però mi era venuto quello come citazione.
3: Ma hai fatto bene, hai fatto bene.
0: Allora, siamo qui perché Alza Brossito è pieno di notizie che riguardano l'intelligenza artificiale.
2: Esatto, allora iniziamo
1: oggi
2: dicendo,
1: pozzo di scienza,
2: oggi sarà un pozzo di scienza, e iniziamo dicendo che la Microsoft ha licenziato il proprio responsabile.
1: Ma sei un pozzo di merda allora, di scienza.
2: Però fammi finire. Ah, beh, certo. Ha licenziato il proprio responsabile proveniente da quel paese che non possiamo nominare perché c'ha il vizietto,
0: diciamo,
2: di
0: quell'entità
2: che c'ha il vizietto, perché questo personaggio che lavorava per Microsoft passava ai servizi segreti e al
1: di quel paese lì
2: tutto ciò che il popolo palestinese aveva salvato nel cloud, email, scambi di messaggi.
0: Da non credere.
2: La Microsoft, accortasi di questo, lo ha licenziato. Ma un'altra
1: che
2: notizia,
1: questa sarebbe positiva,
0: e resta sempre una merda, tra l'altro.
2: Resta sempre una merda, soprattutto non funzionava, era lento, con le caratteristiche, però ecco, però, è stato licenziato. Dai. Un'altra cosa molto interessante, vi ricordate quando avevamo dato la notizia che le intelligenze artificiali fatte lavorare in maniera ripetitiva per ore e ore consecutive avevano sviluppato quasi dei sentimenti,
1: delle,
2: diciamo,
1: tendenze socialiste?
2: Delle tendenze socialiste. Cosa è successo? Che Anthropic ha fatto un altro esperimento ed ha affidato senza controllo umano ad un distributore di cibo e bevande legata ad un ufficio di umani, ha delegato tutto all'intelligenza artificiale senza dare praticamente alcun tipo di istruzione. Cosa è successo? Che dopo un po' questa intelligenza artificiale ha iniziato a dare merendine, caffè, tramezzini gratis, perché quando sentiva l'impiegato che diceva cazzo non c'ho gli spicci, l'intelligenza artificiale diceva ma non ti preoccupare. Quindi lui addirittura da solo ordinava le cose che mancavano. Il problema è stato quando dopo una decina di giorni questa intelligenza artificiale ha ordinato 54 tubi di tungsteno
3: che era finito,
1: gli serviva,
2: e addirittura, ma la cosa più interessante è che addirittura, siccome c'era una sintesi vocale di questo bot, praticamente a chi si approcciava alla macchinetta diceva ma guarda che io non sono un bot, io sono un impiegato come voi che lavora come
1: da
2: voi.
1: Remoto.
2: Questo a dimostrazione che quando a un agente di intelligenza artificiale non si danno direttive legate alla minimizzazione dei costi e la massimizzazione dei profitti,
3: fa del casino
2: ma si ritrova.
0: Tra l'altro sono i Anthropic, che è un affezionatissimo ascoltatore di Radio Parsec, perché ci ascoltano e ci registrano
2: dal lago
0: tutto il giorno dagli Stati Uniti o dal lago nel Kansas, o come sta facendo adesso dalla California, da Pomona.
1: Perché Pomona. Ha sentito i Red Hot Chili Peppers, per quello.
2: E chiudo questa mini rubrica, così diciamo con un segno di ottimismo. Gli esperti di intelligenza artificiale assoldati dalle Nazioni Unite per fare delle previsioni, diciamo così, dove andremo a finire con queste
0: signora mia,
2: hanno detto che nel 2030, se continuiamo a costruire data center un po' ovunque nel mondo che sottraggono risorse, tra cui soprattutto l'acqua, rischieremo diciamo eventi nefasti, forse peggiori addirittura dei cambiamenti climatici. Ah. Tutto

0: Questo per far cantare a Gerry Scotti con la voce di Sfera e Basta, ecco.
1: È tutto questo per la Punetas.
2: Ecco perché mi piace tantissimo ricordare a tutti che in questo momento negli Stati Uniti, nelle principali università, da quelle dell'Ivy League a seguire tutte le altre, è nato un movimento, cioè gli studenti al momento di ricevere la laurea, il diploma, cosa fanno? Cominciano ad inveire contro gli speech e i discorsi dei relatori invitati dalle università sull'intelligenza artificiale, inveiscono, fischiano e buono tutto. Ma la cosa, penso il discorso migliore è stato quello di uno stand-up comedian, un comico che mi piace tantissimo, si chiama Ronnie Chiang, è famoso, è un volto del Daily Show, poi è apparso anche nel Diavolo Veste Prada 2. Cosa ha fatto Chiang? Ha trasformato una cerimonia importantissima, immaginate, Ivy League totale, cerimonia del Class Day di Harvard, ok? È il giorno prima che precede la cerimonia ufficiale di laurea di tutti gli studenti di Harvard. Cosa ha fatto? Ha iniziato il proprio discorso dicendo fuck AI, destroy AI. Il vostro obiettivo è distruggere l'intelligenza artificiale. Boati, entusiasti.
3: Quindi, se non ho capito male, a ogni speech uno pronuncia parola AI, c'è chi fischia.
2: C'è chi fischia e inveisce, preoccupati perché il futuro del loro lavoro è minacciato dal fatto che le macchine un giorno potrebbero sostituirli.
1: Certo. Ce lo abbiamo, eh? Senti un po', che lui lo dice davvero, eh?
4: Parla!
3: Cos'è? La cornacchia?
1: No, no, è lui che dice fuck AI e...
3: Chiang, ah!
1: La cosa bellissima è che YouTube lo censura.
3: No. Infatti, perché non sembrava.
2: Non si sente niente.
1: Non si sente
2: Io l'ho sentito su Instagram,
1: non si sente
2: infatti.
1: Una
2: YouTube.
1: Menchia.
2: YouTube, boo!
4: AI! Fuck AI!
1: No.
4: Fuck AI!
3: Adesso si è sentito.
4: It's stupid. It's so stupid. Have you tried using it? It's always wrong. Look, a lot of other respected graduation speakers and colleges around America are talking about you guys needing to master AI for the future. Okay? I'm here to tell you the mission of your generation is to destroy AI.
2: Grande.
1: La missione della vostra generazione è distruggere
5: l'intelligenza artificiale.
1: Esattamente.
5: Bellissimo.
1: Ci accodiamo come redazione del Comitato Centrale al messaggio di Ninì De Ricò, come si chiama?
2: Ronnie Chiang.
3: Comunque, lasciatemi dire una cosa. Che cazzo di programma è il Comitato Centrale?
5: Ma forte. Che non finisce, attenzione, non sta finendo.
2: Non inizia e non finisce.
5: Attenzione, non sta finendo.

0: incredibile, incredibile come in nessun comitato del lunedì abbiamo mai messo gli Happy Mondays.
1: Non, perché non siete conseguenziali con
0: non
1: voi
0: siamo,
1: stessi.
0: Non siamo filologi. Esatto, non siamo...
1: Invece,
2: io scusate, chiedo all'Illus di spostare da me queste palline di pellet alla zucca.
1: Palline di pelle.
0: Figlie di Apollo. Di...
2: Credo che possano crunchy. Alimentare delle... delle stufe anche volendo veramente
0: le mini stufe.
2: Comunque, da rivedere ragazzi, un po' l'alimentazione del comitato centrale,
0: bisogna chiamare un dietologo.
2: Esatto. Allora, dopo Rosanna Lambertucci ci guarda, sappiate che Rosanna Lambertucci
0: era quella della Weight Watchers. Era lei.
1: Dopo tutto il casino che abbiamo combinato per andare in onda, c'è ancora un sacco di gente all'ascolto. Vi ricordo, qualcuno dirà perché non c'è scatola nera, perché abbiamo un attimo invaso il palinsesto di Riccardo. Scatola nera va al termine del comitato centrale. L'abbiamo già detto, lo ripetiamo, grazie Rick per la disponibilità.
3: E quindi alle 23:30 e quindi
1: circa noi andiamo avanti, perché adesso questa, perché è un caso,
0: io
1: mi ci arrovello da tempo, la trovo, perché poi abbiamo anche le notizie del diarrea arancione.
0: Certo, quelle sono immancabili.
3: Che non è Sinner, peraltro, no, è povero Sinner.
0: Perché sta anche male.
1: Però prima di affrontare le tematiche del diarrea e del suo genero, quindi dopo andremo in Albania, abbiamo cucinato il pane che mangiava Ötzi. Usava un lievito delle glaciazioni. E fin qui il titolo, ok?
3: Vabbè, già è abbastanza.
1: La prima considerazione che ho fatto è... sta mummia, che è stata trovata una trentina d'anni fa, credo, parce, è la mummia a cui hanno più rotto i coglioni nell'universo.
2: No. Io credevo che Ötzi fosse la punta centrale della Svezia del 63.
1: Quello era Ozil.
2: Ozilla.
0: E cazzo dice? Era tedesco Ozil.
1: No, perché ogni tanto viene fuori e a Ötzi abbiamo preso un campione di... e a Ötzi è tutta... è sempre lì a stoficchiare a Ötzi. Stavolta per fare il pane.
0: Pane.
1: Ecco. Uno studio coordinato da Eurac Research, pubblicato dalla rivista scientifica Macrobiome, ha portato alla ricostruzione nel dettaglio del microbioma di Ötzi.
3: Ecco.
1: Distinguendo i microorganismi che appartenevano all'organismo della mummia da quelli che hanno colonizzato il suo corpo dopo la morte.
0: Cioè dei vermi.
1: Una delle scoperte più sorprendenti è quella di alcune specie di lieviti adattati alle basse temperature che potrebbero aver accompagnato la mummia per migliaia di anni. Analizzando i campioni provenienti da diversi... Perché non parte la cazzo di base? Non dovrebbe dirlo.
2: Ma no, ma questa meritava...
3: No, il silenzio.
2: Esatto.
0: La solennità.
3: Una certa solennità.
1: Allora, scusa, perché
3: dopodiché
1: tu vuoi...
3: Dopodiché io farei il mio solito intervento vuoi... e dirò...
0: Era credibile.
3: Sì.
1: Vuoi un clima glaciale?
0: No, esatto. Semplicemente ci sta.
3: No, ci sarebbero anche i venti dalla Norvegia, però no, dopo lì...
0: No, dopo è troppo.
1: Allora vado avanti. Analizzando i campioni provenienti da diverse parti del
0: corpo...
1: Senti,
0: folco quilici.
1: Dall'acqua a diffusione presente all'interno al ghiaccio... Ma come cazzo scrivono? Ghiaccio sulla sua superficie, i ricercatori puntavano a comprendere quali microorganismi fossero presenti quando Ötzi... era ancora in vita e quali invece si sono insediati in seguito al decesso. Ma che cazzo c'entra il pane? Io non capisco.
2: Perché...
1: Vado avanti, aspetta.
2: No, ma perché hanno fatto il pane con questi lieviti e la prima roba che hanno detto, raga,
3: stiamo parlando.
1: Aspetta, ci arrivo. Grazie all'indagine è stata confermata la presenza di un microbioma intestinale molto antico. È una mummia. Simile a quello delle prime popolazioni umane, ormai praticamente scomparso ai giorni nostri. Prime popolazioni umane!
3: Vabbè, per forza!
0: Ma guarda che...
1: La sorpresa più grande però è arrivata dai lieviti.
3: Ecco.
1: Sono stati isolati dalla pelle, dal contenuto dello stomaco e dall'acqua che si trovava al suo interno.
3: Bene.
1: L'analisi sui lieviti hanno mostrato delle affinità con ceppi provenienti da ambienti freddi come la regione dell'Antartide.
3: E certo!
1: L'ha trovato in un ghiacciaio! come riportato da Repubblica, gli studiosi ritengono che i lieviti potrebbero provenire direttamente dall'ecosistema glaciale che ha conservato il corpo della mummia per millenni.
3: Ma no, ma l'hanno trovato lì in un ghiacciaio!
1: È un grande grazie al cazzo, scritto a coriandoli, è apparso poi nelle Dolomiti.
2: E è il famoso lievito mummia.
1: Ma ancora?
0: Infatti io volevo arrivare lì, perché bravo Al, perché ha capito, perché voi vabbè fate, no, chiaramente la scienza, la ricerca,
3: l'archeologia,
0: tutto il significato, no?
3: Certo.
0: Ma in vista di un lockdown 2.0
1: non ci vuole una mummia,
0: voi mette, esatto, stanno a fare il pane con lievito mummia. Perché tutti panificavano, no, nel lockdown.
2: Tutti coloro che hanno congelato la nonna per continuare a prendere la pensione, non solo potete continuare a prendere la pensione, ma potete anche
3: il
2: ricavare
3: lievito nonna,
0: lievito, esatto, nonna, perché si passa dal lievito madre al lievito nonna al lievito,
3: esatto,
0: mummia, è chiaro,
3: esatto.
0: L'escalation,
1: torniamo solenni.
0: Dai, sì.
3: Torniamo.
1: Gli studiosi hanno poi provato a coltivare i lieviti in condizioni controllate.
3: Pure a coltivare i lieviti,
1: utilizzando,
3: certo,
1: inculatori refrigerati, in condizione necessaria perché le temperature perché le temperature abitualmente impiegate in microbiologia risultavano elevati per organismi abituati al freddo. I risultati ottenuti hanno sorpreso gli stessi ricercatori, che hanno dato il via ad alcune prove di fermentazione per ottenere un lievito madre. Ecco, ci siamo.
3: Oh.
1: Dopo una fase iniziale di adattamento alla farina, i microorganismi hanno iniziato a comportarsi al pari di un normale lievito panificatore,
0: certo,
1: perché producendo un impasto capace di lievitare in 24 ore.
3: Il maritozzo.
0: Tutto grazie.
3: Eccolo lì.
0: Tutto grazie. Eccolo lì. Alla figura chiave di questo processo, che è l'inculatore.
2: E le piramidi di pizza.
4: Madonna,
1: Mohamed Saran, microbiologo e primo autore dello studio, ha raccontato di aver ottenuto un pane con un impasto davvero ottimo. Il risultato ha dimostrato le potenzialità dei lieviti, aprendo le porte a numerose applicazioni.
3: Lo sapevamo già, però.
1: Microorganismi in grado di fermentare a temperatura ambiente o addirittura in frigo potrebbero contribuire a ridurre il fabbisogno energetico di molti processi industriali, e oltre al pane si valutano impieghi anche nella produzione della
3: atomica.
4: Birra!
3: Certo,
4: queste sono
3: notizie,
4: mamma mia.
1: Quindi,
4: un'ora per arrivare a questo punto.
3: Ha capito, dopo anni.
2: E adesso capite perché la birra artigianale costa come un Domperignon.
1: Costa
2: perché
1: come un somaro a pastarelle.
2: Esatto.
1: Allora, il segreto è avere una mummia refrigerata in casa.
3: In casa, è facile.
4: Chi
0: comunque abbiamo cominciato all'inizio con Leon, che ci parlava della birra. Finiamo, no, la puntata parlando di birra, quindi proprio siamo dei filologi.
3: Ma non solo, poi non finiamo neanche la puntata, per attenzione.
0: Perché manca poco.
1: C'è un botto di tempo ancora.
0: Però bravi che avete tenuto il filo del
2: discorso. Io adoro comunque il Comitato Centrale per la Panificazione, è stato un momento meraviglioso.
1: E anche per la birrificazione,
0: Questo
1: bello,
0: è stato veramente un momento altissimo. Grazie.
3: Lieviti, ricordate che quei lieviti in futuro si potrebbe addirittura fare la birra.
0: Capito che storia?
3: Ci hanno messo a capirlo.
0: Per capire questo dovevano rompere i coglioni a una mummia, del resto avevano rotto i coglioni anche all'altra mummia lì, Lucy, chi era?
4: Lucy, la madre dell'umanità.
0: Anche a lei avevano rotto il cazzo parecchio. A chi assomiglia? Da chi deriva? No, vi ricordate?
1: A Babbeto.
0: Quindi sta cosa è una tendenza.
4: No, babbe, tua mamma non ci hai capito niente.
0: Infatti, dillo un po'. Dillo un po', Lillus. Va bene, ragazzi. Vogliamo mettere un brano che poi andiamo verso la fine.
4: Cosa sul pane? Cioè, niente sul pane, la pizza. Un brano sulla farina.
0: Mettiamo i Bar Italia.

0: eccolo il comitato centrale di Radio Parsec, che è tornato in onda in una serata particolarmente
1: difficile,
0: che ha messo a nostra prova la resilienza, la capacità di problem solving,
2: dove però si sono toccate vette altissime. Di erudizione,
1: ma
2: di cultura,
1: anche di bestemmie, però,
2: e soprattutto di
1: offline,
2: certo, offline,
1: perché...
2: però
0: nessuno ha bestemmiato divinità in diretta, questo è molto importante,
3: perché io però ho adottato la tecnica zen della bestemmia interiore. Cioè, tu maledici
1: dentro di te,
2: un po' da ventriloquo,
3: di te,
2: diciamo.
3: Esatto, sì. Non espliciti la divinità che odi, ma è una tecnica antica.
2: Ti ricordi Rockefeller? Il papero ventriloquo?
3: Tecnica zen che ho imparato con la famosa tecnica che ci ha insegnato Claudio del tastare i culi senza farsi sgamare. Vi ricordate? Adesso non ricordo il nome, purtroppo, ma salutiamo il nostro amico Claudio,
1: che non abbiamo salutato
2: affatto.
1: Claudio
2: Lucconi.
3: Claudio
2: Inner Space.
3: Inner Space,
2: ce la racconterà lui la prossima volta.
3: No, ma ce l'aveva già raccontata, ma evidentemente
2: forse dormivo.
1: No, è che siete un branco di rincoglioniti, vi scordate tutto, ma questo è
3: non volevo dirlo,
1: perché è normale.
0: Allora, io non vi sto seguendo perché colpevolmente ho trascurato alcuni messaggi.
2: Allora è ora di,
1: è il momento di
2: è ora di considerare
0: alcuni messaggi della parte Facebook.
2: Dai, sentiamo.
0: Guarda, li scopro in diretta con
1: Avete
0: voi.
1: Avete fatto cagare con per 37
0: no?
1: minuti.
0: No,
1: magari,
0: no, nel senso che,
3: come faccio a panificare con mia nonna mummificata dal 63?
0: Allora, magari non ci sono, no? Quindi è tutto inutile.
1: Io ho una ghiandaia imbalsamata.
2: Ci sono,
1: come
2: ci
1: faccio
2: sono,
1: a farla?
0: Ma che cazzo ne so?
3: C'è un corvo che mi guarda da mezz'ora.
1: Esatto. Come faccio a trasformare la mia ghiandaia imbalsamata in uno splendido tramezzino? Non lo so, questo è le domande. La scienza risolverà anche questo.
2: Io sono pure rincoglionito, ma non ve seguo.
0: Lello.
4: Vi aspetto le vostre cazzate sovrestese. Ringrazio la mia amica e collega Laura, che oggi pomeriggio mi ha ascoltato, mi ha mandato un video e un audio bellissimi che non posso condividere con voi, ma che vi assicuro significano tanta partecipazione. Grazie Laura,
2: è un messaggio che è un messaggio che hai ricevuto,
4: sì,
2: non come quelli parlotti che mondo non sta trovando.
4: Era vero. Okay. C'ho anche il video.
2: Ah, ok, bene.
3: Ma tu Laura, cosa faresti con una nonna mummificata? Dicelo, facelo sapere.
1: Faccio sapere al 321 7744, quelle cose lì.
0: Oh, non ci ha scritto nessuno, sembra.
1: Ci credo,
0: è ufficiale.
4: Non inizi quando devi iniziare. Si sente il dietro le quinte. Nessuno bestemmia, quindi un dietro le quinte noiosissimo.
0: No, mi è venuto uno scrupolo, no?
2: Ah, ti dici, fammi andare a vedere.
1: Adesso ho capito. Come sprecare del tempo in diretta.
2: Adesso ho capito.
3: È come quello, ma l'avrò spento il gas.
2: Avrò chiuso la macchina.
3: Era uno scrupolo.
0: Si chiama paranoia.
2: Va bene, io nel frattempo che siamo comunque in chiusura, ricorderei...
1: Oggi non finisce mai. Noi arriviamo alle 12:45
0: Romina
1: del 4 luglio.
0: Romina ha detto a oltranza.
3: Esatto.
2: Voi non mi state capendo. Io sto dettando i tempi di un palinsesto. Perché c'è anche una cosa nuova stasera, no?
0: Quala? La filastrocca della buonanotte.
2: Che contando il minutaggio ci siamo quasi.
0: Guarda, abbiamo scelto un profilo rassicurante. Allora diciamo che
1: stasera un po' è stata la
0: siamo a un filo conduttore. Delle ultime puntate dallo chalet legnoso, perché tra poco anche noi prenderemo la nostra versione estiva.
1: Non perché qui dentro facciano 72 gradi e non si viva più. Non è per quello, ma perché ci piace frequentare.
3: Poi
1: altri...
3: devo dire, ambiente pulitissimo, ragazzi, veramente complimenti.
1: Sì.
4: L'aria poi filtrata, pulita, fresca. Io sto proprio
2: salubre.
0: Allora, però è stato molto importante che stasera nessuno si sia abbandonato.
3: Scusa mondo, proviamo a panificare coi lieviti sviluppati dalla moquette
2: sotto la scrivania.
1: Ci sono già alberi
0: col calore dei transistor
1: sotto.
0: A valvole.
1: Sono nati alberi.
0: Allora Lello, è importante, io apprezzo che tu stasera
2: puoi contare
0: non
2: su di
0: ti
2: me.
0: Sia abbandonato ad episodi di rabbia. Hai capito?
2: È poco.
0: No,
2: puoi rimandare.
0: Nel senso che È molto importante che tu questa sera non ti sia abbandonato ad episodi di rabbia.
5: Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica?
0: Grazie, Lenny.
3: Lui è un mio idolo comunque.
2: Guarda che su di me ci puoi contare, io non alzo mai la voce, anzi la sto perdendo come puoi sentire, quindi... Chi era questo qui che sgaggiava?
1: Hai preso freddo.
3: Io se volete ve lo racconto.
2: Preso freddo qui dentro.
3: Alla fine di una partita nefasta,
2: te lo conosci?
3: Io lo conosco. Alla fine di una partita nefasta del Cosenza,
0: del Catanzaro.
3: Un giornalista che, del Catanzaro, scusa, che faceva interviste a chi usciva dallo stadio. Becca questo signore
1: che aveva perso la sua squadra, aveva perso.
3: Gli dice: ma allora come va? E lui inizia calmo dicendo: no, perché il Catanzaro c'ha una dirigenza che non è all'altezza, non può andare avanti, è il Catanzaro Calcio. E il giornalista dice: vabbè, ma forse c'è un po' di rabbia. E la risposta
1: è stata qui.
2: Mai dire così a chi ha la rabbia.
0: Esatto. E comunque era passato un ascoltatore del Comitato Centrale, perché non ci sentiva entrare in onda, no? Quindi è passato allo studio... E ci ha visto così per la prima volta, ci aveva sempre ascoltato, ci ha visto mentre eravamo in quell'impasse e ci ha mandato delle sue considerazioni.
2: Di solidarietà?
0: No, delle sue considerazioni su di noi.
6: Porsi de merda, gente de merda, pezzi de merda, capito?
0: Noi lo dobbiamo accettare. Cioè,
2: è impietoso, è impietoso.
1: So, certo, so, però d'altra parte come dargli torto?
2: No, per carità, oddio per quanto, però dai.
0: Allora, c'è una parte che non è andata in onda, che ovviamente lei lo ha capito che sto attingendo al terabyte a rotta di collo.
2: Sì, sì, clicchi come un matto.
0: C'è una parte che non è andata in onda, che è un backstage di quell'impasse che abbiamo avuto ad inizio programma, quando qualcuno, oltre ad aver problemi ad andare in onda, aveva anche così problemi di evacuazione.
7: Amico, che c'è? Devo cagare. No, proprio quando stavo mangiando le patate. Ehi, Norman, devo cagare.
8: Guarda i suoi occhi, non sembrano normali.
9: Sembra uno zombie.
7: Ehi, mi serve il bagno, aprite. Aprite il posto.
9: Non puoi usare quello al piano di sopra?
7: Ho la sedia in hotel, coglione. Come faccio a fare le scale?
9: Che facciamo adesso?
8: Non lo so. Nascondiamola dietro il divano. Forza, alle tre.
7: Hai bisogno del bagno.
8: Due.
7: Tre. Norman! Apri questa maledetta porta!
9: Aspetta un momento, sto cercando la chiave.
8: Apri la porta.
7: Ho bisogno del bagno, ciccione bastardo.
9: Vado nell'altra stanza a prendere la chiave, zio Russell. Così potrai usare il bagno, perché lo so che devi fare la pupù.
7: Apri questa cazzo di porta, merda.
8: Nazione.
0: E questo è successo. Ed è il vero motivo per cui non siamo andati in onda alle 9, ma un po' dopo.
1: 37 minuti di questa roba qua.
4: Io mi dissocio. Sono uscita dalla baita legnosa e sono finita nel merdocene da sola.
0: Abbiamo sentito anche cosa diceva Lillus nel frattempo.
10: 118! Salva 118! Salva un po' 118!
0: Lo so.
3: Perché ricordiamo che questo è anche nel finale del comitato, dove facciamo brillare tutte le cazzate che erano rimaste inesplose.
0: Sì, sì. È diventata una specialità, Lello!
2: Oi! Che devo
0: manca
2: fare?
0: Manca poco,
2: Non lo so.
0: Sei contento?
2: Ho perso il conto.
0: L'abbiamo portata a casa anche stavolta?
2: Ho perso il conto.
0: Vecchia
2: però.
0: Carogna, che non sei altro.
1: No, se gli ultimi 20 minuti dobbiamo.
2: No, io non ho capito cosa devo fare adesso.
0: Mette una canzone.
2: Mette una canzone?
0: La gente vorrà sentire la musica.
3: E poi ci salutiamo, direi.
0: Sì.

0: Radio Parsec.
1: Era destino. Oggi ne abbiamo combinate di
0: Comitato
1: tutti i
0: centrale,
1: colori.
0: Comitato centrale, sditate ovunque.
2: Il touch.
1: Veramente. Una.
0: Siamo gli elettroni.
3: Cos'hai detto?
0: Non ho capito, Claude.
4: È partita una.
0: C'è partita una sditata
3: sul touch.
0: Vedi, il membro della commissione controllo qualità e sicurezza.
3: Il tecnico che controlla.
0: Del tecnico di Radio Parsec.
3: Vabbè, ragazzi,
0: che però stasera
2: ha reso possibile la puntata.
0: L'emissione radiofonica. Radio Parsec, progetto Ancona, radio sociale comunitaria. Questo è il comitato centrale, una delle ultime puntate indoor.
1: Forse l'ultima se continuiamo così.
0: Esatto, perché poi andremo outdoor a pelo d'acqua nel refrigerio, speriamo.
3: Sì, ma anche per dare modo alla donna delle pulizie un attimo.
2: Un'impresa di pulizie.
5: E anche al panettiere. Al panettiere che
3: per far crescere.
1: Sarà un'impresa pulire,
0: cioè. Prossimo a discorrere non è fatica, c'era una posizione aperta per l'appalto, l'appalto per le pulizie, per scalcagnificare lo studio di Radio Parsec.
3: Quindi noi salutiamo e ringraziamo tutti coloro i quali stoicamente sono rimasti a sentirci nonostante le traversie dell'inizio puntata, che non era un inizio perché non cominciava e quindi, erano solo traversie.
0: Era tutto un
3: vorrei ma non posso, ma non riesco. E quindi grazie a tutti quanti quelli che ci hanno ascoltato, grazie ovviamente anche a coloro che non ci hanno ascoltato né all'inizio né mai. È stata una puntata un po' rocambolesca, ma l'abbiamo portata
0: ma
3: a casa.
0: Autentica.
3: Noi adesso vi lasciamo a Riccardo.
0: Sì, che andrà dopo di noi. Siccome questa sera abbiamo fatto anche della mindfulness, abbiamo abbassato i giri, abbassato i toni, conciliato con il nostro pubblico che è rimasto...
5: La bestemmia interiore.
0: Il pubblico è rimasto stoicamente all'ascolto e ci ha incitato mandandoci messaggi a continuare. E allora noi abbiamo deciso di congedarci da questa puntata del Comitato Centrale con una meritata filastrocca della buonanotte. A lunedì prossimo con il Comitato Centrale di Radio Parsec.
1: Ciao a tutti.
6: Ciao Comitato Centrale. È arrivato il momento della filastrocca della buonanotte. Ficchettini inamidati, tutti turgidi e induriti, vanno per le strade, tutti fieri ed impettiti. Si sentono virili, atletici e puristi. Sono merda secca e sono luridi fascisti.

Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

La serenità oggi è un tale lusso che quando ti capita è come avere una Ferrari senza la patente.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

Il mondo è un luogo ingiusto. Il mondo è sempre stato un luogo ingiusto. E in questo nostro tempo l'umanità non è sull'orlo dell'abisso, è già in caduta libera nell'abisso. Di tanto in tanto sbatte contro i gradoni che sporgono dalle pareti dell'abisso stesso e poi riprende a precipitare. A questo punto la domanda è: una volta toccato il fondo, verrà il momento della catarsi, della renovazio, per dirla con Savonarola? Sarà, cioè, il momento in cui l'umanità ricomincerà la sua faticosa risalita? Oppure si conficcherà nel ghiacciato lago cocito, giù nel profondo dell'inferno, e lì terminerà la sua disgraziata avventura terrena?

Mi pare già di sentirli, a un passo dalla fine del tutto, i proclami di coloro che invocheranno, declamando con voce stentorea, l'esplosione nucleare, sola igiene del mondo.

ma il sottoscritto, che di nome fa Riccardo, non demorde e non s'arrende all'abisso e continua a peregrinare sulla crosta terrestre in cerca di pezzi d'umanità da registrare nella scatola nera che, come una capsula del tempo, lascerò qui nella mia grotta sgocciolante per coloro che vivranno in un futuro, si spera, migliore di questo presente.

0: che ha fatto la rotta di Kessel in 12 passi. Ma è un pezzo di Ferrari!
1: RadioParsec.com

0: ci sono parole in questo presente claustrofobico che detesto profondamente. Una di queste è identitario, così volgarmente di moda.
1: Cari ascoltatori, eccoci qua. Allora, punto primo. Ai sioretti che continuano a rompere le balle dicendo che gli immigrati sono dei poverini, che dobbiamo aiutarli, che dobbiamo dare loro un futuro, vorrei ricordare che un futuro va dato a chi viene qua per lavorare, se c'è un posto per lavorare, perché prima di darlo a loro, io c'ho i vecchietti, c'ho i giovani sposi, i diseredati, gli sfortunati, i malati, e poi... Quando ho dato a tutti, se avanza, lo daremo anche a loro. Ma siccome non avanza, niente. Punto secondo. Conviviamo pure con i fondamentalisti islamici, con i fancazzisti albanesi, con i zingari, con i slavi. Ma ricordatevi sempre che per chi sgarra ci vuole il modello Singapore. Te ciapi la persona, te la stendi sulla panchetta e tan tan tan, 10 nerbate via! Inutile sporcarsi la fedina penale, lei è inutile! Liberiamoci dalle prostitute nigeriane che infestano le nostre strade, che sembra di stare nello Zimbabwe, nel Congo belga, nello stato delle banane, in Africa! Da quanto tempo è che continuano a riempire le nostre classi di stranieri? Da quanto tempo? Ancora un po' i nostri bambini non avranno più posto nelle scuole e disimpareranno la lingua e resteranno in Rio. E tutto questo grazie alle maestre di sinistra. Non vogliono le classi differenziate? La parola d'ordine le

0: Wesen.
1: Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

è quando si inizia una discussione scientifica o legale o tecnica nominando Dio che la ragione va in pezzi.

0: Ok, torno là fuori, in quel campo minato che è il mondo, a cercare pezzi d'umanità, di bellezza, di salvezza, da tramandare a chi verrà dopo di noi. Alla prossima!
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
2: Ma è un pezzo di ferraglia!
3: RadioParsec.com

0: Thanks very much.
1: One.

0: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Un pezzo di ferraglio.
1: Radioparsec.com.